0: Ed eccoci qua, per chi si fosse appena messo in collegamento, sono le porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat e oggi parliamo di oggetti fantascientifici strani, no, particolari.
1: Sì, questa musichina, guarda, me la immagino proprio bene dentro la cabina del teletrasporto, come quella d'ascensore,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: La musica d'ascensore.
0: Certo.
1: Immagino questa, un po' così. Perché bisogna essere comunque rilassati dentro il teletrasporto, perché sennò si fa un casino, se uno s'agita poi le molecole, ah, un casino. E, allora, io pensavo, a dire il vero, vi confesso, che la menzione del teletrasporto fosse molto, molto dopo, cioè che ce la fossimo inventata molto dopo, invece no. Pare che la prima menzione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza, perlomeno, è presente in questo racconto The Man Without a Body di Edward Page Mitchell del 1877, quindi un bel po' di tempo fa, dove c'era il solito scienziato tipico che scopre un modo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Mi sembra che questo piano abbia molte falle, se posso dire.
0: Dici?
1: Però in primis riuscire a catturare il gatto senza farsi completamente graffiare. E comunque ci avrebbe ragione il gatto, cioè, ma tra tutti gli animali, ma proprio il gatto, poraccio, devi... Vabbè, fatto sta. E in realtà poi questo concetto del teletrasporto viene ripreso della fantascienza anche poco dopo, nel primo Novecento, e uno dei primi autori che descrive un sistema che trasmette i corpi, questa volta umani, via etere, da una cabina di partenza a una ricevente. Ricordiamoci che insomma siamo all'inizio del Novecento e Marconi insomma aveva un po' da avvenire. E, il primo a parlarne, pare, o perlomeno uno dei primi, è Ettore Santi, con questo racconto che si chiama L'esperienza di Donati, pubblicato nella Domenica del Corriere, che come sappiamo era una di quelle riviste che pubblicavano racconti di letteratura fantastica,
0: sì,
1: di gotico, di horror e poi anche più che altro in seguito di fantascienza. Ed è questo racconto dell'11 marzo del 1906, quindi siamo proprio all'inizio.
0: Sì.
1: Invece passa del tempo, l'idea chiaramente a letta piace, perché come dicevamo in apertura è come dire, forse uno dei gadget più che sogniamo di più. Tra l'altro mi sembra non ci stiamo lavorando abbastanza,
0: no.
1: Cioè, stiamo investendo su un sacco di cazzate, se posso dire, e il teletrasporto non ci stiamo lavorando. Eppure si diceva anche fuori dai microfoni, quando ci troviamo un ingorgo, quando ti frana la strada sotto casa, quando ti chiudono per cantieri, cioè, sarebbe utilissimo il teletrasporto. La benzina che costa un botto, insomma, tanti vantaggi. E andiamo avanti nel tempo e nel 1957, quindi un bel po' dopo, viene scritto il famoso racconto The Fly di George Langlan. Langlan, bravo,
0: come
1: grazie.
0: I filamenti di Langlan. No.
1: Da cui verranno poi tratti i film, due film sono stati tratti da questo racconto, L'esperimento del dottor K e La Mosca di Cronenberg, film bellissimo che vi consiglio, e appunto entrambi che raccontano del teletrasporto. E poi questa idea viene usata e abusata e strausata da Star Trek, probabilmente uno degli esempi più noti, dove fondamentalmente vi ricorderete, di base le persone vanno e vengono sempre con sto teletrasporto, sta cabina che porta via l'equipaggio della nave e le porta altrove e le riporta. E poi è stato anche ripreso anche con il telefilm Stargate, altre serie correlate, insomma poi da lì in poi è stato un po' sdoganato e si trova veramente un po' ovunque. I modi di teletrasporto utilizzati nella fantascienza di base sono di due tipi: per scomposizione e riassemblaggio, come per esempio nella mosca, banalmente.
0: Infatti.
1: E infatti va male. Infatti va male perché vi ricorderete, la mosca c'è questo problema che Jeff Goldblum, l'attore protagonista, entra dentro la cabina, lui in questo caso è la cavia di se stesso, perché è lui che inventa questa cabina di teletrasporto, la sperimenta su di sé, ma il caso vuole, la sfiga vuole che in quel momento una mosca entra insieme a lui. Quindi il meccanismo funzionava che questa macchina scomponeva tutti i componenti del corpo umano e li ricomponeva da un'altra parte. Però questo facendolo con due corpi la cosa va male, mischia l'essere umano con la mosca e da lì casino, perché
0: va bene.
1: Lì
0: geniale.
1: Si entra bellissimo, si entra in una specie di Kafka fantascientifico.
0: Sì, di fatto è Kafka fantascientifico.
1: Un grande omaggio. L'altro modo invece è con dei portali. Quindi questi portali con o senza passaggio attraverso una dimensione intermedia, cioè a volte
0: Stargate è quello, è un portale.
1: Sì, e di base tu entri in questa dimensione un po' come Narnia, potremmo dire. L'armadio.
0: Ora non lo so, dovrei approfondire, non c'è una spiegazione no, scientifica, pseudoscientifica all'interno almeno dei film che io ho visto, la serie.
1: No, forse no.
0: Portale si apre grazie a una tecnologia che loro non conoscono già, perché è una tecnologia aliena, dunque tutto sommato non la conoscono fino in fondo.
1: Bravi, cioè così te la cavi facilmente.
0: Invece un altro esempio dell'altra cosa che dicevi te, invece è il teletrasporto all'interno del mondo di Dan Simmons e di Hyperion. Dove lì invece c'è una sorta di dimensione intermedia, dove vivono le macchine che fanno funzionare questi portali di teletrasporto, per cui diventa una roba usatissima, per cui uno magari in casa c'ha quattro porti di teletrasporto, una ti porta direttamente in mare, una ti porta nella tua casa in montagna, questi ricchi chiaramente, oppure comunque semplicemente ti metti in fila, entri e ti teletrasporti. Poi
1: molto
0: chiaramente
1: bello.
0: Molto figo, chiaramente le macchine in qualche modo hanno fatto un patto, no? Con gli uomini, però la cosa bella, la cosa divertente è che a un certo punto nella grande saga, a un certo punto le macchine per vari motivi staccano tutto. Quindi pensa te che te eri abituata a avere la teletrasporto per andare a fare, cioè uno ce l'aveva la porta e gli usciva, no, forse quello non è, no, quello è Rick e Morty che c'ha il teletrasporto per cagare
1: certo.
0: sulla distesa di un pianeta alieno, bellissimo, e sei abituata a teletrasportarti ovunque, all'improvviso non ti puoi teletrasportare da nessuna parte.
1: Ora a piedi,
0: esatto, cioè c'era questo fiume che attraversava tutti i portali, per cui tu con questa barca entravi in vari pianeti. Nulla,
1: niente.
0: Stai tu.
1: Hai visto essere dipendenti dalle tecnologie? Noi
0: esatto.
1: È anni che lo diciamo.
0: Lo dice il Papa.
1: Niente, e facciamo affidamento sui nostri piedi. E un altro aggeggio che ci piacerebbe molto avere, almeno a me piacerebbe molto avere, data la mia scarsissima conoscenza di lingue che non sono quella italiana, è il traduttore universale. E devo dire, il traduttore universale c'è un po' dappertutto. Cioè, perché chiaramente nella fantascienza si parla molto spesso di mondi alieni, è uno dei primi problemi, ma come comunichiamo?
0: Esatto.
1: E questa è una delle problematiche, a volte però è anche il problema tra popolazioni umane, quindi insomma in ogni caso il problema si pone spesso e quindi molto molto di frequente viene utilizzato questo aggeggio che è un traduttore universale. Per esempio nella Guida Galattica per Autostoppisti, chiaramente è la nostra,
0: l'esempio per antonomasia,
1: sì, la nostra bibbia di riferimento, anche lì ovviamente c'è questo traduttore universale che è reso possibile attraverso, cioè in questo caso l'aggeggio è un pesce di base, non è una macchina ma è un pesce, un piccolo pesce che si chiama Bubblefish, non a caso, e che viene inserito nel canale uditivo, dentro il padiglione auricolare, dentro l'orecchio, e in quella maniera, cioè lui si praticamente
0: si nutre
1: di frequenze che riceve dall'orecchio di fatto, sì. E poi in quella maniera riparla all'ospite e gli traduce evidentemente le frequenze che ha appena ricevuto. E gliele traduce direttamente nel cervello. Ora, questa cosa, tra l'altro, è ovviamente una cazzata bellissima, ma non è così buttata di fuori. Ora, ovviamente, non il pesce, però effettivamente il meccanismo dell'udito funziona così. Cioè, nel senso, è vero che si tratta di trasformare impulsi elettrici e frequenze in qualcosa che il tuo cervello possa interpretare, e quindi di fatto si tratta di tradurre frequenze, onde sonore in impulsi elettrici. Quindi diciamo che appunto non era così completamente di fuori, anche se chiaramente non c'è nessun pesce, purtroppo
0: non l'abbiamo ancora scoperto, perché ci sarà da qualche parte.
1: Tra l'altro, la guida galattica per autostoppisti ci dice anche che questo bellissimo e noto modo di tradursi, insomma, e di parlarsi universalmente, tutto bello, ma purtroppo è anche noto per aver creato questo traduttore più guerre che qualsiasi altro.
0: Certo.
1: Perché questa cosa è molto sottile e bellissima, secondo me. Quando non ti capisci, nella comunicazione non funziona, non ti capisci a una certa, vabbè. E il problema sorge quando invece proprio ti capisci. Ti capisci, sorge un casino e scoppiano le guerre. E niente. Invece in Neuromante di Gibson,
0: altro grande esempio.
1: Esatto. Ma fra l'altro anche in altri racconti della trilogia dello Sprawl, per esempio in Mona Lisa Cyberpunk, insomma, diversi. Ci sono questi dispositivi che si chiamano Microsoft. Attenzione, perché chiaramente il nome è antecedente alla Microsoft, quindi non è stato copiato. E sono dei piccoli chip che vengono...
0: Piccoli software, di fatto.
1: Di fatto, sì, che vengono... Sì, infatti il nome non è così incredibile, cioè no. Proprio didascalico. E vengono inseriti in dei socket, degli alloggiamenti, chiamiamoli in italiano, dietro l'orecchio delle persone, e che gli danno l'abilità, diciamo, di riuscire a tradurre in tempo reale quello che sentono e di parlare, evidentemente, quindi in un'altra lingua. O meglio, te parli nella tua, ma gli altri ti capiscono.
0: E viceversa.
1: Sì. E niente, e questo a Gibson, e poi di nuovo sempre in Star Trek, anche lì c'è un altro traduttore universale che viene usato dall'ufficiale delle comunicazioni, vabbè, per comunicare con chiaramente tutte le varie razze aliene che l'Enterprise si ritrova a dover
0: per forza,
1: incontrare.
0: Sono degli esploratori loro, non dei conquistatori in teoria. E quindi deve poter comunicare con chiunque.
1: Esatto, e quindi anche loro lo usano. E questo era il traduttore. Andiamo avanti sempre nella nostra...
0: Sì, mi si è spento il computer.
1: Ah, che bello.
0: Ora l'ho riacceso per ora. Per fortuna la volta prossima non avremo più questo problema.
1: È una serata di blackout questa.
0: Sì, sì.
1: No, ci sono altri ottimi aggeggi, tra cui, ora vi cito, ve la citiamo un po' così, perché insomma su questi non andrei troppo nel dettaglio, però
0: arrivo.
1: Sono comunque gustosi.
0: Sorpresa, ora cosa?
1: Lo zaino protonico.
0: Lo zaino protonico,
1: dei
0: invece.
1: Ghostbusters.
0: No, lo zaino protonico è importante.
1: Che è, allora, in maniera super scientifica e accurata, è un acceleratore di protoni nucleari che hanno inventato i Ghostbusters nell'84. Vabbè, praticamente non è vero che un acceleratore di protoni nucleari può acchiappare i fantasmi. Ma vabbè, ma che ci frega?
0: Perché no?
1: Ma infatti, ma che ne so io? Mi sembrava un po' poco plausibile, ma forse invece so io che non le so le cose.
0: D'altronde esula dalle tue competenze,
1: assolutamente.
0: No? Quantomeno la parte ectoplasmatica. No?
1: Assolutamente. Potrei studiarmene. E quindi loro sì, soltanto ve lo ricorderete, i Ghostbusters hanno questo zainone con che è una sorta di un incrocio, assomiglia un po' a un aspirapolvere, ma anche un po' a quegli zaini per dare il ramato o il diserbante alle piante.
0: Certo.
1: Non so se ci avete presente. Ecco. E c'hanno questi zainoni, e questi zainoni sostanzialmente acchiappano i fantasmi di base. Questo è tutto quello che vi so dire di questo zaino, che comunque può sempre rivelarsi utile. Insomma, io lo terrei anche questo, non proprio tra le invenzioni più importanti, ma comunque c'ha senso.
0: Allora.
1: Soprattutto se vi trovate in una casa stregata, perché in quel caso, insomma, potrebbe rivelarsi utile. Poi, altro aggeggio fondamentale di cui vi so dire poco, ma che vi ricorderete, è l'overboard di Ritorno al Futuro 2. Perché se vi ricordate, io me lo ricordo come tipo il gadget più importante.
0: Certo, assolutamente.
1: Una delle cose
0: iconico di quegli anni, e tutti sì. Ancora lo aspettiamo. Abbiamo visto quella versione ad acqua.
1: È vero, un po' ci provava.
0: Che ricorda in qualche modo, ma non è paragonabile.
1: Ma perché anche lì, no? Tutti lo sognano.
0: Quello,
1: non è palesemente impossibile.
0: Dai.
1: È una roba che sembra la portata, eppure non c'è. Dobbiamo dirlo, non c'è l'overboard. Se vi ricordate, era quella specie di skate che tra l'altro loro usavano esattamente come uno skate, e niente, su cui potevi andare in giro sostanzialmente a pochi centimetri da terra, quindi senza toccare terra, cioè sta tavoletta su cui stai con i piedi e boh. È affascinante, però anche lì non mi pare che non ci stiamo lavorando, questa è la verità.
0: No, ma molto male, molto male. Cioè, due cose avevamo chiesto, e te trasporto. Ma che
1: cazzata dell'intelligenza artificiale, ma ci potevamo fare questo? Cioè, era meglio.
0: Allora, per rimanere in tema, c'è il flusso canalizzatore, altra invenzione di Ritorno al Futuro.
1: È vero.
0: Invenzione ipotetica, che fondamentalmente è il centro della macchina della DeLorean che fa...
1: Ma infatti,
0: viaggiare.
1: Com'è che faceva quello?
0: Allora, aspetta, allora, il flusso analizzatore è un incrocio di tubi luminosi a forma di Y sistemati in una scatola metallica rettangolare posta dietro i sedili.
1: Ah, è vero!
0: Praticamente Doc ne concepisce l'idea per caso, no?
1: Certo.
0: Durante un incidente domestico nel 55... dopo 30 anni di lavoro riesce a realizzare e a concretizzare questa invenzione. È alimentato da una pila atomica al plutonio, una pila atomica al plutonio,
1: certo,
0: no? Che è reperibile.
1: Sì, chiaro. Le migliori ferramenta.
0: Esatto. La cui reazione nucleare permette di sviluppare gli 1,21 gigawatt di potenza necessaria per viaggiare nel tempo. Il flusso però si attiva solo quando l'auto raggiunge le 88 miglia orarie, cioè 140 km orari, e niente, questo è il funzionamento. Raggiunta quella velocità, allora la pila dà energia alla Y e...
1: Cioè, quindi anche lì abbiamo parlato al Ponte Radio di questioni energetiche, di domanda energetica...
0: gli serve il fulmine, infatti.
1: Vogliate. Casino. Casino, perché in tempi anche di siccità è problematico. Però...
0: Infatti in Star Wars, no, a parte no, no, non pigliano i fulmini, pigliano il gas nell'aria, no, è la stessa cosa. Va bene.
1: Vabbè. Anyway, e invece, continuando su questa carrellata, arriviamo al re, direi, degli aggeggi, che è Batman. Cioè.
0: Batman è il suo superpotere, come dicono tutti, la ricchezza.
1: Esatto.
0: Che però, riciclandola in gadget, alla fine ci piace in qualche modo.
1: Beh, è un geek, chiaramente.
0: Esatto, esattamente.
1: Eh sì, c'ha un sacco di aggeggi. E ora, anche qui, apriamo un capitolo e sicuramente io già so che un sacco di nerd ci scriveranno rimproverandoci del fatto che ci stiamo dimenticando quell'incredibile gadget che Batman ha e che noi non ci siamo ricordate. E vabbè, noi vi diciamo quelle che ci ricordiamo noi. Il Batarang, che a dire il vero è apparso abbastanza in là nel tempo, non è uno dei primi gadget, perché appare per la prima volta nel 1996, quindi insomma già abbastanza evoluto. Ed è fondamentalmente un boomerang, sì. Però affilatissimo.
0: A forma di pipistrello.
1: A forma di pipistrello. In effetti il pipistrello assomiglia un po' a un boomer. Cioè, se ci pensi, no? Cioè, ce l'ha un po' quell'arcata,
0: sì, sì,
1: alare.
0: Sì, è vero.
1: Vabbè.
0: È vero, non ce l'ha dritte.
1: Non ha rondi. Oddio, forse anche la rondi. Vabbè, fatto sta.
0: Certo, anche la rondi.
1: Fatto sta che niente, che c'è questo boomerang e il cavaliere ce l'ha attaccato, il cavaliere nero ce l'ha attaccato sulla cintura e trac, lo sgancia agilmente e con un gesto proprio atletico e lo lancia.
0: A un certo punto ce l'ha forse sul petto anche in qualche film.
1: Ah, è vero! Hai ragione, c'ha la piastrina.
0: Sì, forse uno degli ultimi, non so.
1: Somiglia un po' a una stelletta ninja.
0: Sì, ma infatti mi sa che il cavaliere oscuro nella trilogia. E lui infatti di fatto si allena per essere un ninja.
1: Dai. Va bene. Poi c'ha una pistola spara rampini.
0: Che nel senso, nei primissimi film che scalava, no? Quello i palazzi. Quella... Che poi in realtà era l'immagine girata, ma lui stava ammirando. Bellissimo.
1: Certo, ce lo ricordiamo con quella alzamaglia adorabile.
0: Fantastico.
1: E lui sparava rampini con questa pistola e lui fondamentalmente sì, a Gotham faceva su e giù, faceva parkour tra i vari edifici grazie a questa cosa e anche grazie al cappello. Ah sì, al cappello.
0: Salve.
1: Cappello no. Quello per salutare.
0: Bat, buonasera.
1: No, grazie al mantello.
0: Al mantello, certo.
1: Il mantello ce l'aveva di tutte.
0: È l'uomo pipistrello, l'uomo col mantello.
1: Esatto, l'uomo col mantello, il mantello ne faceva di ogni. Cioè, francamente...
0: No, allora, quella è la parte figa.
1: Sì.
0: Che ti fa planare, ti fa sembrare davvero un...
1: Sì, pipistrello, ma poi ce n'ha 2000. Cioè, chiaramente è in un tessuto memory form. Cioè,
0: certo.
1: Perché quello che è come il cuscino. E dice puoi puoi rigidirsi se serve, perché a quel punto appunto puoi volare, lo puoi usare per planare, oppure può anche avvolgere nemici, capito? Ti,
0: sì,
1: ti,
0: certo,
1: ti intrappolo,
0: certo.
1: Cioè, puoi fare mille col mantello. Addirittura in Batman Begins c'è tutte tecnologie, viene praticamente elettrificato, diventa un mantello elettrico, che secondo me non è comodissimo, se posso dire.
0: Devi saperlo usare, via. Sbagli un attimo.
1: Lo devi saper portare, come si dice.
0: Esatto.
1: E poi, cioè, comunque, se cioè, questioni temporali, pioggia, Gotham City, ricordiamolo, piove sempre.
0: Piove sempre.
1: Potrebbe
0: sì.
1: non essere comodo avere una roba addosso...
0: Elettrificata.
1: No.
0: Però magari il resto della tuta è come si dice, non ignifugo, ma...
1: Quell'altro, sì.
0: Quell'altro contro l'elettricità.
1: Potrebbe anche essere. Potrebbe
0: cioè,
1: anche
0: alla
1: essere.
0: Fine cioè, la sua tecnologia è il top, no?
1: Cioè,
0: quindi,
1: ce l'avranno sperimentato.
0: Non ci ha pensato.
1: Ci avranno pensato, sì, chiaro.
0: No, poi, tra l'altro, la tuta, come dicevi, si evolve nel tempo e quindi passiamo al cappuccio.
1: La battuta.
0: Esatto, vabbè, classico. E il cappuccio barra maschera, che poi no, di fatto è la maschera che nasconde la sua identità.
1: C'è tutta roba.
0: Quello diventa, no, a un certo punto ipertecnologico, per cui vede, scannerizza, dagli occhi.
1: Allora c'ha la visione notturna.
0: È quello.
1: Le lenti o la visione notturna.
0: Esatto.
1: Poi c'ha è termica.
0: Per forza.
1: Per forza. Poi c'ha un sistema di comunicazione cifrato che lo tiene in contatto con la Batcaverna e i suoi alleati. Ora, questo non si sa bene come funziona, ma niente, è spiegato perché sennò poi lo copiamo.
0: Vabbè, sarà un...
1: Sì.
0: Cioè, nel senso...
1: GPG, non so. Sì,
0: esatto, c'è qualcosa di criptato, via, fine.
1: Non so. E poi c'ha un modulatore vocale...
0: Quello è
1: bombissimo.
0: Cioè, perché alla fine no, Superman si eleva e si mette gli occhiali, poi non cambia nulla. Invece qui almeno lui si impegna e cambia la voce.
1: Sì, perché c'ha sta voce, se vi ricordate che è un po' un ringhio, no? Un po' tracheotomico, dobbiamo dire. E c'ha, che questo come lo fa? No, con la sua potenti corde vocali, no, c'ha un modulatore, c'ha un effettone, dai. C'ha un effetto. Io vi posso dire, occupandomi di musica estrema, che comunque è come quei metallari che invece di fare il growl lo fanno con la macchinetta. Cioè, è un pochino un truffare, se posso dire.
0: Certo. E non è assimilabile all'autotunes.
1: È una specie.
0: Nel senso autotunes, però no, cioè, sono dei generi musicali e sono fatti su quello. Se lo usi bene, si può ragionare sulla validità dell'artista.
1: No,
0: in questo caso, forse no, è barare, punto.
1: È proprio barare, sì, dai, sinceramente. Ma questo ring, sono Batman.
0: A meno che tu non sia Batman, allora in quel caso non hai barato, va bene.
1: Dai, lo puoi fare, ma infatti, ma Batman può fare che gli pare. E niente, va bene. Poi il mantello l'abbiamo detto. E i guanti c'hanno queste lame affilate per il combattimento ravvicinato. Io non mi ricordavo sta roba, però si è trovata.
0: Sì, certo, certo.
1: Sì, vabbè.
0: C'ha di tutto, poi in alcune versioni c'ha le lame laterali, in altre
1: quelle
0: no.
1: Quelle di più.
0: Però
1: sì, su gomiti.
0: Esatto, ce ne stati talmente tanti che...
1: Ma infatti. E poi c'ha questi sensori nei guanti per analizzare le scene del crimine. Anche quelle sono comodi, perché comunque anziché portarti tutte le volte in laboratorio, no? Te c'hai direttamente nel guanto, c'hai tutte cose. E niente, comodo. Senza parlare, ovviamente non siamo entrati nel dettaglio, ma sennò veramente ci siamo tutta la puntata della Batcaverna. C'è la Batcaverna, c'è un po' di tutto. Cioè, c'è tutta roba.
0: C'è tutto e all'infinito di tutto. Anche la Batmobile, che è l'altro grandissimo gadget,
1: certo.
0: Cambia nel tempo fino ad arrivare appunto all'ultimo. A parte l'ultimo, in realtà io mi ricordo da piccino i miei amici ricchi che avevano gli omini belli, no? Gli omini giocattolo belli di Batman, che dalla macchina si trasformava poi in una moto già negli anni 90. Cioè non c'era bisogno di arrivare poi ai film, già il modellini, insomma, però ce l'avevano gli amici ricchi, stanno tanti soldi.
1: Lo so, infatti, anche
0: io a casa, che mio babbo che con la colla a caldo e gli struzziadenti ricostruivamo gli arti agli omini e si rompevano.
1: Ecco.
0: E quindi poi dopo io a un certo punto avevo un esercito di cyborg, per cui giocavo con i cyborg e devo dire, forse sono qui per questo.
1: Mi sa anche a me, guarda, mi sa che tra tutti abbiamo questi ricordi di infanzia un po'. Vabbè, alla Dickens.
0: Sì, esatto.
1: Va bene, quindi questo era Batman. Non lo so se vogliamo...
0: Allora, concludiamo con gli occhiali a raggi X, che in qualche modo... Allora. No, sono...
1: Sì, gli occhiali a raggi X, devo dire, è una cosa meravigliosa, perché io me li ricordo, cioè io ammetto che ricordo questa cosa. Cioè... Nonostante sia una roba sostanzialmente degli anni 60-70, per cui io, per quanto vecchia, ma non sono così vecchia, però ammetto che probabilmente dovevo aver visto i postumi, roba copiata. Comunque, c'era questa ditta che si chiamava Same, che era una ditta che produceva tutta una serie di cagate. No, ma nel mondo reale, non a Gotham City, cioè nel nostro mondo umano. C'erano questi prodotti che venivano di base pubblicizzati su queste riviste improbabili, su questi cataloghi, riviste, e c'erano questi gadget che io penso che ve li ricorderete perché sono piuttosto famosi, insomma.
0: Sì, io me li ricordo, pur non avendoli vissuti in prima persona, l'ho vista la pubblicità.
1: Ma sì, ce n'erano 2000, di base erano strumentazioni per le spie. Per non so, per che, chiaramente io mi ricordo avevo tipo 8 anni, era una roba che mi faceva impazzire tutta questa cosa dei kit da grandi spie, eccetera. Poi andavi a vedere, erano di base le grandi truffe, tra cui c'era gli occhiali RGX, che era il famoso occhiali che venivano pubblicizzati proprio nella stessa pubblicità per guardare sotto la maglietta, sotto la gonna alle donne.
0: Ah, gli anni 60.
1: Capito?
0: Ah.
1: E c'era questa cosa con questi occhiali con la spirale sopra, che quindi faceva proprio pervertito, anche se appena la vedevi sembrava Carletto, no, come si chiama quella. E la pubblicità ti diceva proprio che lo scopo era quello, no? Che finalmente, e quindi io immagino i nerd sfiga di tutto il mondo che dicono: ah, finalmente vedo le donne. E però sta roba era vero, cioè te gli mandavi questa cosa, cioè era una pubblicità, te scrivevi alla ditta, proprio all'indirizzo fisico, gli mandavi una lettera, gli dicevi: mi mandi questi occhiali, gli mandavi, non so se un vaglia postale, insomma.
0: Sì, perché era una ditta di vendite per corrispondenza.
1: Sì, quindi... E tu in qualche maniera poi gli facevi arrivare i soldi e loro ti mandavano a casa questi occhiali raggi X, che sostanzialmente erano, ahimè, cioè una roba un po' brutta, perché erano una roba di pare che fossero delle lenti di cartone. E, aspetta, ora vi leggo di preciso. Allora, avevano due lenti di cartone con un buchino al centro, coperto da una pellicola rossa attraversata da una piuma che creava una distorsione. Questa è la descrizione che ho trovato su internet. Francamente mi sembra un po' strano che una piuma possa creare una distorsione. Mi sembra una cazzata. Vabbè.
0: Credo.
1: Sì, ma non penso che manco crei una distorsione. Fatto sta che comunque faceva un effetto, diciamo, che unito all'ombra generata dagli altri elementi di lenti assurde, poteva dare l'impressione di vedere lo scheletro della persona su cui si puntava lo sguardo.
0: Certo. Cioè, di fatto ti offuscano la vista e vedi che puoi vedere.
1: Infila un dito in un occhio vedi. Sì, più o meno il concetto mi sa che era quello. Fatto sta che chiaramente tu, a parte c'avevi questi occhiali che erano fondamentalmente queste lenti di cartone con una spirale disegnata e sembravi deficiente. Quindi...
0: Sì, poi nel senso ti scuccano subito.
1: Direi, cioè già insomma è un po' che comunque non ci avrai più una vita. Cioè già se comunque la tua aspettativa era fa quello nella vita, già insomma probabilmente una vita sociale non ce l'avevi, ma con quegli occhiali ancora meno. E questi erano gli occhiali a raggi X. Francamente un po' una delusione. Non hanno mai funzionato. Vi devo infrangere questo mito.
0: Ma vuoi che non esistano?
1: Magari esistono, ma se li tengono.
0: Se li tengono per loro.
1: Le elite.
0: Brutti porci. Guarda. Trump ce n'ha, tutti i colori. Sai, in poi, figurati, a 360 gradi. Comunque, insomma, la ditta truffaldina poi vendeva tutti... erano kit per agenti segreti. Poi, di fatto, era per gli allocchi. Per cui potevi richiedere, per esempio, il disegnorama, un proiettore di disegni su carta, e quello vabbè. La micromacchina fotografica, figa, quello si sa che
1: bella.
0: Esiste, ganzo. La penna a gas. Ecco, la penna a gas, interessante. Che però ora non
1: che
0: c'è
1: per neutralizzare le persone, cioè era una roba che te ti dava tipo il gas nervino, il gas,
0: nervino no, perché no, sennò muori pure te.
1: No, un gas.
0: Magari c'era l'urticante, mi sembra lo spray.
1: Può essere. Cos'è oppure genere? Quello soporifero.
0: Ma ribadisco, ti tappi o
1: vabbè, ma non
0: te.
1: È che davvero poi ti davano quella.
0: A parte tutti scemi.
1: Era finto. No, ma perché mi sa che in James Bond c'è sta roba, no?
0: Certo, James Bond. È tutta roba presa da James Bond, di fatto. C'era a un certo punto anche nell'andare avanti, nella truffaldinaggine, la pomata Hercolex.
1: Oddio.
0: Per la crescita muscolare, passando per prodotti più ortodossi come le erice trasmittenti, fucili. Però insomma la Hercolex a un certo punto... no, vabbè, poi...
1: Prodotti per incel.
0: Sì, esatto, esatto, esattamente, prodotti per incel, esatto.
1: Molto bello.
0: E, nella grande cosa ci sono anche le scimmie di mare. Le scimmie di mare te le ricordi bene. Però le pubblicizzavano dicendoti: guarda, creerai una microciviltà perché sono senzienti.
1: Bello.
0: Però no,
1: non
0: cioè, proprio.
1: Sarebbe stato
0: cioè,
1: bello.
0: La civiltà la faranno anche, però non quella che ti immagini te. Ecco, non quella di Ortone, il mondo dei Higgs, dentro il fiore c'è cioè un'intera civiltà. Ecco, non quella roba lì.
1: Molto bello, molto bello.
0: Molto bello, allora ci fermiamo un attimo e poi tocca a me, perché mi dispiace, ma non posso esimermi da spiegare il funzionamento del, per me, l'oggetto per eccellenza, cioè la spada laser.
1: Oh.

0: E va bene, non siamo mai andati via. Va bene così.
1: E ora sapete cosa voglio regalare per il compleanno a mia madre.
0: No. Sì, esatto. Vabbè. E vabbè, va bene così, va bene così.
1: Speriamo non mi ascolti, sennò gli ha rovinato la sorpresa.
0: Oh no! Vabbè, magari nel pezzo è coperto. Vedremo. Ma lo scopriremo riascoltando.
1: Ma infatti.
0: Allora, siamo alle porte di Tannhäuser, parliamo di oggetti fantascientifici, incredibili, non incredibili, truffaldini o reali, e passiamo alla spada laser. La spada laser, l'ho detto, appena abbiamo detto facciamo una puntata
1: perché
0: dedicata...
1: Infatti, prima quando hai detto la roba che si incrociano i flussi, io subito ho pensato,
0: certo,
1: dai.
0: Hai ragione. Allora, la spada laser, come se, non so se lo sanno tutti, insomma, è un'arma, quindi è una spada di cui la lama è fatta di laser. Non c'è solo in Guerre Stellari, è chiaramente un'arma che si vede anche in altre tipologie sia di fumetti che di racconti, però chiaramente ha trovato grande e largo distribuzione e conoscenza tramite Guerre Stellari, e che è l'arma specifica dei Jedi, specifica perché solo loro di fatto possono costruirla, perché c'è un legame profondo tra la costruzione della spada stessa e la forza, appunto questa energia che circonda e pervade tutto e che è alla base appunto dei poteri che i Jedi riescono ad utilizzare proprio attraverso un legame con la forza e quindi col tutto. Tutto inizia da... è una sorta di una delle ultime prove per i Padawan, cioè gli allievi Jedi, per diventare effettivamente, definitivamente dei Jedi.
1: Prima è
0: una, no, te la danno una spada laser... prima sì, insomma, per allenarti, però tu devi farla tua.
1: Sì.
0: Prima di tutto devi trovare, quindi prendi appunti, devi trovare un cristallo Kyber.
1: Ah, dove?
0: Questo cristallo può essere trovato
1: su internet.
0: No. Te lo devi andare a cercare. Te non si trova a giro. È in luoghi remoti e pericolosi.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Però se vuoi qualche indizio puoi provare o sul pianeta Ilium. Oppure nel deserto di Jedha, anche volendo, sono due posti particolarmente.
1: Insomma, se ne trova.
0: Ma è un pochino più facile trovarli.
1: Vabbè. Tanto abbiamo il teletrasporto. Quindi.
0: Abbiamo il teletrasporto, quindi va bene. Abbiamo l'iperspazio, tutto quello che è.
1: Bomba.
0: Ma soprattutto, comunque, abbiamo la forza. Nel senso, è chiaro che se io si va e te si trova.
1: Ah, e quindi prima devo avere la forza.
0: Prima devi imparare a percepire. E quindi, purtroppo, devi essere un po' predisposto. Purtroppo,
1: pure.
0: Un pochino sì. O almeno così dice la lobby Jedi. Perché magari, magari
1: tu
0: non
1: dici,
0: è vero.
1: Magari vogliono non conservare la forza. La poltrona.
0: Esatto. No, perché? Perché ci deve essere una forte connessione con la forza per sentire il richiamo del cristallo. E allora lo trovi, se no non lo trovi.
1: Ah, perché sennò come un cretino se stai nel deserto a fagare.
0: No, come balle spaziale col megapettine.
1: Esatto.
0: Ma non trovi nulla.
1: Pensavo proprio a quello.
0: Quindi se il cristallo e il Jedi sono allineati, in qualche modo riesci a trovarlo. Chiaramente la spada laser non è formata solo da
1: ma no, ma certo.
0: Cioè, se no basta fare l'anello sempre come balle spaziali. Se lo batti sui genitali e ti esce la spada.
1: Via.
0: Ma invece no.
1: No.
0: La Jedi deve avere un'elsa, un'impugnatura di vario genere. La costruisci te, Cioè è un hack. Lo fai da te, prendi i pezzi, ti costruisci l'elsa, l'impugnatura.
1: Anche perché sennò se c'è solo il laser, come la tieni in mano? Cioè,
0: esatto,
1: cioè
0: ti
1: fa male.
0: Non va bene la forza, ma... la cella, anzi, no, in realtà se c'hai la forza la puoi tenere, perché per esempio sto giocando ora a un videogioco su Guerre Stellari.
1: Dove c'è la forza?
0: Dove c'è un... Sì, certo c'è la forza, però c'è un nemico che è un Jedi passato al lato oscuro, chiaramente, che ha un solo braccio per vari motivi. Riesce ad usare due spade. Una con la mano e l'altra la tiene con la forza.
1: Col pensiero.
0: Col pensiero che c'è la forza, riesce.

0: la telecinesi, ah, e quindi combatte con due, però alla fine è anche abbastanza scarso, devo dire, non ho avuto molta difficoltà a combattere contro di lui. Non lo so, però in teoria è il cattivo, forse ci sarà qualcuno dietro, non lo so, vabbè. E, quindi dicevo lei, poi ti ci vuole la cella energetica di Diatium che possa contenere appunto il cristallo Kyber.
1: Ah, quindi, ma è portatile questa cella?
0: Sì.
1: Cioè, tipo un frigo bar, cioè tu ti porti dietro un carretto.
0: No, è una roba minuscola, cioè il cristallo Kyber è una roba così, quindi
1: è piccina.
0: Un diametro di 2 centimetri, va bene?
1: Quindi la cella,
0: una scatoletta, una piccola scatoletta da inserire all'interno dell'Elsa. Poi ti ci vuole un emettitore, chiaramente, perché il cristallo emette, e cioè l'emettitore...
1: Tipo trasmettitore in onde medie.
0: Sì, esatto, okay. Cioè ti invece fare da tutte le parti, no, te lo indirizza. Te lo indirizza nella spada dritta.
1: Certo, se no tu fai un casino.
0: Esatto, insieme questo però ha lenti e cristalli di messa a fuoco. Che quindi, diciamo, dentro la cella, la cella energetica dall'energia passa dentro il cristallo Kyber. E questo, e esce il fascio di fascio laser e l'emettitore e le lenti e i cristalli di messa a fuoco ti fanno uscire la spada.
1: Ok.
0: Il cristallo può essere di tanti colori, non è per forza verde e blu come avevamo visto nella prima trilogia, ma nella seconda trilogia, che in realtà è ambientata prima, vabbè, ma lo sai, vediamo altre spade, vediamo viola, vediamo gialle, ma in realtà ne esistono tantissimissimi colori, tutti tranne il rosso. Il rosso non va bene.
1: No.
0: Il rosso non va bene perché è il colore...
1: L'ambulanza,
0: no, è il colore del lato scuro. Cioè, nel momento in cui tu ti corrompi il tuo rapporto con la forza e quindi passi al lato scuro, anche il cristallo Kyber cambia perché c'ha la connessione con te.
1: Certo,
0: e quindi cambia di colore, perché i Sith non ce l'hanno di tante colori, i cattivi, ma ce l'hanno solo rosse. Perché è l'odio, è la rabbia.
1: Sono accecati.
0: Esatto, e quindi il cristallo diventa rosso e la tua spada diventa rossa.
1: No, capisco. Va bene, quindi ora ho preso molti appunti. Sì, ci sono 2 o 3 cosette che ancora non so se posso padroneggiare, però penso di aver capito.
0: Ah, vedi, l'emettitore sul retro dell'Elsa consente all'energia di allontanarsi dal cristallo Kyber. Ecco, scusami.
1: Per ritrarsi, per quando vuoi.
0: Esatto. Serve una sorta di scarico. Inoltre, assicura che il plasma della spada laser sia diretto in modo tale da assumere la forma riconoscibile della spada laser. Sì, quindi va bene, avevo detto bene, per un male. Non so se si è capito, ma intendevo questo.
1: Ma anche perché, cioè, non è che ti vuoi sempre averci sta spada, no? Sguainata, cioè, se poi vai in autobus, vai.
0: Certo.
1: È un po'. Cioè...
0: La paura di tutte e tutti è che ti si apra mentre ce l'hai attaccata alla cintola e ti
1: fai
0: tagli.
1: Casino.
0: Esatto.
1: Non mi sembra il caso.
0: Che poi, appunto, ci sono le noi abbiamo visto, insomma, soprattutto nella prima trilogia, spada singola. Ma ci sono quelle doppie.
1: Pure.
0: Con la lama che esce sia sopra e sotto, no? Come c'ha.
1: È vero, certo.
0: Darth
1: certo,
0: Maul
1: certo.
0: È il primo che vediamo con la spada doppia nella minaccia fantasma. Ma non solo, esistono anche gli spadoni laser.
1: E qua
0: gli spadoni laser che sono lo vediamo perché è una sorta di spadone laser, quello nell'ultima trilogia che è uscita, quindi è ambientata dopo. Il Kylo Ren c'ha quella spada, hai visto che gli escono anche i laser dai lati, c'è una specie di croce.
1: Ma guardavo sta roba.
0: Quella è la versione spadona, diciamo.
1: Ok. Sa un cristallone.
0: Probabilmente come funziona, probabilmente in questo articolo c'è scritto, ma
1: però mi sembra eccessivo.
0: Esatto. Se volete, se vi interessa, kenjosabers.com, io ho trovato questa ricetta. Tra l'altro, se scrivi come costruire una spada laser, ti esce una quantità di roba, cioè fattiva.
1: Cioè, quindi tu ci stai dicendo che più ancora del teletrasporto è desiderata la spada laser?
0: No, imbattibile. Il teletrasporto
1: è comunque meglio.
0: Sì, sì, va bene.
1: Okay. Va bene. No, la perché sennò mi preoccupavo.
0: Cioè, che
1: bello la spada laser, però.
0: È l'idea, è figa. La notte, se l'accendi nel buio, ti diverti, ma al massimo è come in Intergalattica, no? Che ci tosta il pane, allora lì. Lì potrebbe piacere, ma
1: è vero.
0: Di fatto non vorrei fare la guerra, per cui.
1: Ma infatti. Va bene.
0: Comunque, diciamo, queste sono le basi.
1: Ma dici, la Leonardo le sta costruendo la spada laser?
0: Ma di sicuro, l'ha già costruita. leader nelle lenti, no, spaziali. Poi, no. Boh.
1: Maledetti. Va bene. E quindi questa era la spada laser.
0: Questa era la spada laser. Questa era la spada laser. Cosa abbiamo dopo? Ecco, un'altra grande macchina che non vorremmo assolutamente, ma che è famosa, cioè Blade Runner è un altro, no, di quei grandi film, cioè film, vabbè, libri barra film,
1: sì,
0: che sono entrati nel nostro immaginario, la macchina Esper, quella macchina, no, che ti va a, che usa per capire se sei un replicante o meno.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: È un replicante, un...
1: Sì, un replicante.
0: No, no, sì, è giusto.
1: Replicante.
0: Ora, io avevo...
1: Quel test di come si chiamava, e ora non me lo sono segnato, però quel test là, che fondamentalmente, esatto, devi reagire a delle immagini, in base a come reagisci guardando quelle immagini, oppure quando ti sottopongono delle situazioni, dei racconti, e tu in base a come reagisci e come la tua pupilla si dilata, insomma come il tuo corpo reagisce, da lì si capisce se sei un replicante oppure no.
0: Esatto, non ce l'ho più, avevo guardato un po' il funzionamento della macchina, però di fatto non è niente di incredibile.
1: No.
0: Cioè di fatto è una macchina che riesce a zoomare talmente tanto e a fotografare cose che all'epoca erano impensabili. Però mi ha ricordato in realtà, non lo so, un po'. Hai visto l'ecografo che puoi, sì, zoomare poi.
1: Perché infatti non è il test la macchina Esper, sono due cose diverse.
0: È vero, è vero.
1: Il test è il test, che non mi sto ricordando come si chiama.
0: È vero, sì.
1: E poi c'è la macchina Esper che, sì, effettivamente questo zoomone che ti zooma sulle foto, sui video, che sì, vista adesso dici vabbè, sì, ok.
0: Sì, esatto, non è...
1: Ma guarda, se dobbiamo dirla tutta, anche le altre macchine Blade Runner, libro e film, che non mi sognerei mai di contestare o di criticare, però effettivamente a livello tecnologico è un po' così, cioè, diciamo non era il fulcro della questione, giustamente, e in effetti, per esempio, anche le macchine, che ora non mi sto ricordando come si chiamano, le macchine, quelle degli sbirri, c'erano queste macchinone che viaggiavano, che di fatto erano macchine volanti, però non è che fossero questa gran cosa, insomma, no? Così, sì, queste macchinone, tipo dei grossi taxi sembrano,
0: sì,
1: che volano, ok.
0: Vabbè, la macchina volante, alla fine banale.
1: Cioè Batman, voglio dire, ne aveva molti di più,
0: esatto,
1: via.
0: Esatto.
1: Vabbè.
0: Allora, non vado in fila, ma inserisco qui, invece, visto che siamo a dire cosa vorrei, mi ha sempre super fatto gola, in Quinto Elemento, il pollo in grani. Cioè te metti due o tre granetti grandi come i grani del pepe, li metti in microonde e te esce un pollo arrosto.
1: È vero, cazzo, questa cosa me l'ero completamente dimenticata.
0: Quello mi piacerebbe.
1: Bellissimo. Che io associo sempre, allora non so se è un'esperienza solo mia, gli asciugamani.
0: Ah certo, quelli
1: da mare,
0: certo.
1: Quelli liofilizzati,
0: certo.
1: Mi si chiamano quelli
0: assurdi,
1: compressi.
0: Non lo so, sì. Incredibili sono. Però io non li sopporto quelli, invece.
1: No, vabbè,
0: cioè, one shot sono.
1: Sì, sì.
0: A me la roba one shot non...
1: Sì, è vero. Però su quel momento mentre trasformi quel pallotto lì in un asciugamano, comunque ti sembra di posti del mondo, dici guarda.
0: Vero.
1: Poi vabbè. Poi è vero, fa schifo, è tutto deludente.
0: Allora, abbiamo parlato di teletrasporto, quindi di possibilità di spostarsi immediatamente in qualsiasi parte del mondo, ma noi diamo per scontato che oggigiorno che noi possiamo comunicare con chiunque ovunque, ma in realtà, a parte che non è vero, perché ci sono posti che non sono coperti dalle reti, ora sì, con i satelliti chiaramente puoi arrivare molto più in là,
1: però
0: quando devi parlare nello spazio... Su grandi distanze, cioè sì, lo puoi fare, certo, le onde
1: arrivi anni dopo.
0: Però, esatto, se parli e ti arriva tre anni dopo è inutile.
1: La notizia è vecchia.
0: Esatto, e nella fantascienza si sono inventati tante tipologie di oggetti di comunicazione. Molta fantascienza di base non è che si prestasse a spiegarlo, era un dato di fatto. Mentre nel mondo dell'Ursula Le Guin invece ha un oggetto, perché è antropologia, appunto, e invece se ne dà un'importanza fondamentale, appunto questo Ansible, che è di fatto un telefono che riesce a parlare istantaneamente con qualcuno che è magari in un'altra galassia. La cosa interessante di questo oggetto, appunto, è come sempre non è la sua presenza quanto la sua assenza. Cioè, nel momento in cui tu hai, come il teletrasporto, no? Come si diceva prima, cioè, nel momento in cui tu ci vai affidamento, puoi parlare con chiunque è, nel momento in cui non ti funziona più, come fai? Perché sì, va bene, vai, manda le tue informazioni, arriveranno dopo 2 anni, 2 o 3 anni a seconda della distanza, e poi la risposta ci mette 2 o 3 anni. E allora, come si fa? Male, di fatto male. E quindi però, insomma, almeno un po' lo spiega, non me lo ricordo, lo descriveva, ora non sono andato a ricercarmi, lo descrive, ma comunque alla fine è un telefonone.
1: Ah.
0: Non, scientificamente non gli interessa, quindi spiegarti come
1: no
0: funziona.
1: Ma infatti, come per Blade Runner, non è la questione, cioè non è il fulcro, cioè c'è chi sì, nella fantascienza, parlando un po' più seriamente, c'è chi trova molto gusto e molto divertimento, esatto, a ipotizzare, descrivere nel minimo dettaglio delle tecnologie, degli oggetti, perché giustamente si diverte e va bene così.
0: Tipo Asimov, no?
1: Per esempio.
0: Era uno scienziato, ma insomma un...
1: Verne. Cioè, giustamente, senza nulla togliere, sono solo visioni diverse, e effettivamente quella roba là è fatta, insomma, l'hanno fatta in tanti, e tante. C'è chi invece non gli interessa stare a ipotizzare così nel dettaglio questi oggetti, e spesso magari li usa nel racconto per parlare d'altro,
0: esatto,
1: come
0: esatto,
1: scamotage. Ma chiaramente Ursula Le Guin ci tiene molto alla comunicazione, al linguaggio, è una delle sue sì, insomma, cavalli di battaglia. Però non è che gli interessa davvero stare a spiegare come funziona.
0: Esatto, invece per esempio Asimov, no, che si inventa l'astronave gravitazionale, che era qualcosa che non si era ancora mai visto, ci spiega come funziona, no? La Far Star, che era, non se ti ricordi, la nave di Golan Trevise, nel suo viaggio alla ricerca del pianeta madre, non è il classico razzo, no? Che va dritto, è un'astronave che riesce a fluttuare durante la sua marcia grazie a un complesso equilibrio di campi elettromagnetici che riducono le forze gravitazionali.
1: Oh.
0: E infatti è una roba che gira.
1: È un'esperienza interessante starci dentro.
0: No, dentro te ne accorgi, no, cioè,
1: perché tanto ci sei anche te, certo.
0: Esatto. Appunto, la usa. La cosa interessante è che è una delle prime ad avere l'interfaccia, un'interfaccia di comunicazione diretta tra il pilota e il computer di bordo.
1: Ah.
0: Cioè, il computer di bordo ti parla e gli puoi dire che fare parlando. È uno dei primi esempi nella letteratura. O almeno a quello che ho trovato io su questa cosa qua. Teletrasporto, ok. C'è una cosa invece che in qualche modo forse esiste, non nei termini descritti da...
1: Ma ci siamo, guardi.
0: Da Herbert, che è la tuta distillante.
1: Allora, è vero, qualcosa forse esiste.
0: La tuta di... c'è un rientro di... ah, ecco. La tuta distillante, che è un capo d'abbigliamento usato dai Fremen nel pianeta di Arrakis, stiamo parlando chiaramente di Dune. Il complesso dispositivo interno della tuta permette appunto ai Fremen di sopravvivere al climare, cioè un pianeta desertico fatto di dune. Da lì il nome, non solo da lì, ma insomma. La tuta filtra il sudore e altri liquidi corporei, estraendone l'acqua e rimettendola in circolazione grazie a 2 mantici situati sotto i talloni, che vengono azionati camminando. Quindi cammini e sudi e in automatico attivi la tuta che ti fa rientrare in circolo.
1: Bella sta
0: figa.
1: Cosa. Da non usare in accoppiata con l'overboard, che se non funziona più.
0: No, esatto, cioè, oppure sì, battendo, poi diventa ancora più difficile starci in equilibrio sopra. Nei film lo descrive anche nei libri, ma nei film abbiamo visto, no, che hanno dei tubicini come se ci avessero la bomba d'ossigeno. Attraverso il naso inspirano ed espirano grazie a un boccaglio, appunto, limitando al minimo la dispersione dell'umidità che si avrebbe attraverso l'emissione del fiato. Quindi respirano a bocca chiusa.
1: Certo.
0: e con i tubicini nel naso di fatto non esce quasi niente, pochissimo. Si può resistere appunto in pieno deserto senza scorte d'acqua, lascia fare.
1: Ma allora, questa cosa penso che esista, non così chiaramente come l'hai descritta, però esiste, so che esiste, si sta perfezionando e non so in che misura siamo arrivati a un qualcosa di soddisfacente, del vestiario che si adatta per esempio alla temperatura e al clima. Non è quello che ricevi te, che è un'altra roba, perché lì chiaramente stiamo parlando di proprio di risorse, in questo caso di acqua, e vabbè, però è simile, nel senso che ci sono dei capi d'abbigliamento che in qualche maniera diventano più o meno termici a seconda del clima che trovano. Quindi chiaramente ci sono delle sonde, dei sensori che analizzano la temperatura, il clima, il grado di umidità, eccetera, e si adattano di conseguenza. Questa roba so che esiste già, che o quantomeno sperimentalmente, poi non so quanto davvero sia stata perfezionata. Io la trovo una roba strabella, cioè la metterei insieme al teletrasporto, francamente.
0: Ma certo, ma scherzi?
1: Però, boh, chissà a che punto siamo e quanto pianeta ci tocca distruggere per averlo, ecco, perché poi è sempre un po' quello. Cioè, gli aggeggi fantascientifici poi hanno un costo spesso che viene glissato, non viene detto.
0: Esatto, esatto. Cioè, proprio come oggi noi stiamo vivendo l'intelligenza artificiale, che ha dei costi occulti, perché insomma, la persona media non ne ha proprio idea, chi non si interessa, chi non si fa domande sulle cose, che poi è la stessa che compra le cose a poco senza chiedersi come mai costino così poco,
1: esatto.
0: Pur arrivando dall'altra parte del mondo. Ebbene, anche in tanta fantascienza c'è sempre una dietrologia, un rito, insomma. C'è un costo da qualche parte, la materia non si distrugge ma muta, potremmo stare ore a
1: i famosi usare costi nascosti.
0: I costi nascosti. Allora, avevo messo nella lista i vari tipi di motori, l'iperspazio, la curvatura, ora vabbè.
1: Ce n'è 2000.
0: Esatto, quindi magari ne parliamo in un altro momento.
1: Tra l'altro anche lì, anche Guida Galattica ci regala delle perle su quello.
0: Assoluta perle, cioè le migliori perle, perché sono quelle divertenti. Magari potremmo parlare uno delle tipologie, forse un po' l'abbiamo accennato comunque in vari modi, soprattutto nei viaggi, quello sui viaggi forse.
1: Su come si viaggia.
0: Le esplorazioni, sì, non mi ricordo. Quindi quello lo lasciamo. Allora, ho un paio di cose. Una è, però io non ti posso far vedere, ce l'hai il link, no? Io ho messo un link sotto, dopo la nave gravitazionale c'è un link, e sotto ancora c'è un titolo.
1: Le armi buffe senzienti.
0: Esattamente.
1: Ce l'ho, è un video di YouTube.
0: Esatto, allora intanto proviamo questa cosa, vediamo se YouTube davvero non ci occupa la scheda video audio. Perché lo vorrei mettere in diretta. Passiamo un attimino ai videogiochi, perché in questo videogioco è piuttosto incredibile dal punto di vista della tipologia di armi. Allora aspetta,
1: se devi fare una magia.
0: Life, il titolo del gioco. L'hai già messo?
1: No.
0: Bene. Qual è che ho messo? No, quello sotto, questo. Allora, stoppiamo la musica e mettiamo. Qual è? Ah, no, l'ho già stoppata. Sì, arriva da altre parti questa musica. Perfetto. Bene, mandiamo il trailer e gustatelo in diretta insieme a noi. Perché c'è la musica ganza. Lo vedi? in questo videogioco, in prima persona, quindi non si vede non ti vedi il corpo. Il full del gioco, cioè vedi, i personaggi sono,
1: bello.
0: Ci sono queste armi e sono senzienti. Cosa vuol dire le armi senzienti? Che di fatto sono una specie di esserini, di insetti, sono animali che sparano dal culo, di fatto.
1: Bello.
0: E quindi, però parlano, quindi te nel mentre che giochi E ci parli con le armi, cioè le armi a un certo punto ti ragionano con te, ti dicono basta, o prendono in giro nemici o...
1: Cioè è come se stesse lavorando in gruppo, ecco.
0: Esatto, è come se...
1: Un gioco di squadra.
0: È un gioco di squadra. Videogioco molto ironico, molto divertente, ma soprattutto, sì, appunto, guarda, cioè a un certo punto per ricaricare gli apri la bocca e gli prendi lo stomaco, la roba, cioè una roba assurda. Però insomma era da citare fra gli oggetti particolari perché non avevo mai visto una...
1: un'altra, visto che mi ci fai pensare, c'è l'altra arma sempre. Devo dire sulle armi purtroppo c'è sempre un grande così, uno snocciolare di fantasia. E c'è l'arma di Cronenberg
0: certo, di Existence.
1: Per Dio.
0: La migliore, certo.
1: Bellissima quella pistola fatta con materiale organico, nel senso per evitare di essere beccati al metal detector di base, si costruiscono queste pistole fatte di ossa di base, sì, ossa, cartilagini, comunque pezzi di corpo umani. Forse non solo umani, comunque.
0: No, vabbè. No, perché pigliano, no, il piatto è una sorta di pollo e tutte le ossa le incastrano, vero. Poi dopo aver mangiato e tirano fuori la pistola.
1: E i proiettili sono i denti.
0: Esatto, è una delle cose che mi sono rimaste più impresse.
1: Bellissimo,
0: devo dire,
1: sì, è vero.
0: Sì. Allora, ultima a concludere invece, grande consiglio di lettura. In realtà è uscito solo il primo volume, stiamo parlando di un manga che si intitola Un mondo bizzarro, protagonista due liceali,
1: tipiche.
0: Due ragazze liceali. La cosa interessante di questa opera di Tsubana, come ti chiami? L'autrice Tsubana, non c'è, è solo Tsubana, non c'è un cognome. Ah, è il nome d'arte, ecco, perché è il nome d'arte. Giapponese.
1: Chissà che vorrà dire Tsubana. Vabbè.
0: Boh, non lo so. La Tsuba è la cosa dell'Elsa.
1: È vero, è vero.
0: Non so se non c'entrerà niente,
1: chissà,
0: sicuramente.
1: Chissà.
0: E fondamentalmente sono piccoli racconti brevi, diciamo, di una ventina di pagine l'uno, sempre con protagoniste... le due ragazze in situazioni normali di scuola, di
1: quotidiane.
0: Fuori, quotidiane, in un mondo uguale al nostro di base, non c'è una tecnologia particolare, cioè non è un mondo futurista con i palazzi, le macchine che volano, è un mondo normale, ma ci sono all'interno di questo mondo delle tecnologie particolari. Per esempio, ne cito una, il nascondifaccia. Il nascondifaccia è una cosa che se ti vergogni un po', cioè che ti dà fastidio, ti metti questo coso che ti crea davanti alla faccia una sorta di melma che non fa capire che faccia hai.
1: Bello!
0: Per cui, però il problema è che chiaramente questa cosa è un problema. Può diventare un problema,
1: cioè,
0: no?
1: Cioè per il DL sicurezza assolutamente sarebbe vietatissimo.
0: Esatto. E così si va avanti. Un viaggio nei ricordi, cioè questo oggetto che tu ti metti e poi, perché se ti sei scordato qualcosa, dici io mi sono scordato, che cavolo,
1: sempre.
0: Vai, entri in questo posto, che è tipo un parrucchiere, una sorta di parrucchiere,
1: okay.
0: Ti metti questo casco e beh, cerchi di tornare indietro e ricordarti che cosa ti sei scordato. Anche qui potrebbe esserci qualcosa, qualche
1: problema.
0: Esatto. Cosa c'è poi? Era quindi incredibile. Praticamente si chiama paradiso digitale. Cioè in questo mondo futuristico, quando muori, il corpo muore, ma la mente viene salvata e viene mandata in un paradiso digitale. Cioè, tu vivi in un paradiso digitale e per sempre rimani a quando... se muori ragazzo e ragazza...
1: sei lì.
0: Rimani adolescente, insomma.
1: Sì.
0: Appunto, le storie paradossali sono paradossali perché è tutta vista dalla protagonista che è morta la sua compagna di classe. Mannaggia, non mi ha reso il CD che gli avevo prestato. Bene, ora la vo a trovare in paradiso per farmi rendere il CD.
1: Dove l'hai messo?
0: Esattamente.
1: Maledetta.
0: Questo è il... E sono tutte storie così. La gomma antifame. te mangi questa gomma e sa di quello che vuoi, ma cioè la compri, te la compri che sa già di qualcosa, quindi pollo al curry, però anche, che ne so, stufato di una roba particolare, te la mangi.
1: Allora, questo secondo me esiste.
0: Allora sì, sicuramente con gli additivi, cioè, esiste qualcosa.
1: Posso testimoniare che ho un'amica vegana che si nutre esclusivamente, cioè adora molti, esclusivamente no, sarebbe morta, però adora le cibarsi di cibo chimico, sostanzialmente a gusti assolutamente non vegani, ma che in realtà se vai a vedere gli ingredienti sono vegani, cioè quindi tipo il gusto pollo arrosto che non contiene assolutamente niente di animale. Questo
0: pazzesco, un po' sì, futuristico,
1: è molto fattibile farlo ad oggi questo.
0: E ci sono i contraccolpi chiaramente possibili, perché se uno si nutre solo di quella roba lì,
1: certo mi immagino, perché antifame fino a un certo punto.
0: Ultime cose, una cosa ganza interessante, uno dei racconti è la scelta dell'amico, perché per a scuola fa parte del come si dice, del programma educativo, ti viene assegnato un amico a inizio anno e verrete valutati nella vostra amicizia. Quindi ti spingono per forza a essere,
1: cioè ti viene assegnato, cioè non te lo puoi scegliere,
0: non te lo puoi scegliere.
1: Oh, che palle.
0: Ti viene assegnato, tu prima fai una, sì, infatti in realtà
1: cosa è terribile, è come quando alle non lo so, alla recita scolastica ti mettono accanto a una persona che non, cioè,
0: esattamente,
1: non lo dico perché mi è capitato. No,
0: esattamente,
1: assolutamente no.
0: E niente, ce ne sono varie altre. Questo è solo il primo volume. Sono già, sappiamo, 10 volumi. Uno di 10, edito da Toshokan. Lo troverete sicuramente nelle scan su internet. Intanto te lo passo, così te lo leggi.
1: Evviva!
0: E consigliatissimo, divertentissimo. E ragione, è un po' una Black Mirror divertente.
1: Infatti, finalmente
0: finisce sempre male, di fatto.
1: Ah, uffa.
0: Cioè, nel senso, la tecnologia che ti viene proposta, poi di fatto viene fatto capire che è una stortura. Sì, esatto.
1: Però almeno non è così angosciante come Black Mirror, perché diciamocelo, basta con questa cosa.
0: Black Mirror è pesante, è un po' troppo pesante.
1: Perché secondo me, se l'abbiamo detto tante volte, me la pensavo, ma cioè è facile fare le cose così, cioè terrorizzando tutte, dicendo
0: sì,
1: tanto, invece no, molto più divertente riderne e descrivere tecnologie come goffe, come poi in fondo
0: è vero,
1: più che è anche più realistico, sinceramente.
0: Assolutamente.
1: Va bene, quindi abbiamo fatto una lunga carrellata di gadget che non potete non avere. E per quando usciranno, direi. E basta, direi che con questo vi lasciamo una buona serata, perché insomma
0: per oggi abbiamo terminato. Ci troveremo. Io avevo pensato anche una roba interessante per la prossima volta, ma me ne sono scoggiato.
1: Matteo, ora entrerai nel parrucchiere, quello dei ricordi.
0: Ah, brava, già.
1: E da lì capirai.
0: E da lì mi perderò in realtà in un ricordo d'infanzia.
1: Ciao. Vabbè, parleremo dei tuoi ricordi d'infanzia.
0: Bene, ci ritroviamo nei ricordi d'infanzia, non il prossimo lunedì, ma quello successivo.
1: Ciao.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be. The foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che se ne guardi?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cance.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: Siete pronti per questa musica? Ma ai vostri figli piacerà.
1: Rimandiamo la puntata di Tabula Rasa, andata in onda il 15 settembre 2026, dove le porte di Tannhäuser hanno fatto un crossover, sono atterrati sulle frequenze di Onda Rossa e quindi vi potete riascoltare tutta la puntata, nella quale ci saranno anche 40 minuti di speciale dedicati alla fantascienza e alla comunicazione.
2: Io ho paura, Duccio.
3: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
2: Cioè?
3: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
2: Tu non lo leggi?
3: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piace, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
2: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
3: Niente! Tabula rasa! Chiuditi a riccio!
4: The song is in it, but the melody lingers on. When the song is gone,

0: E riapriamo i microfoni, gli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è una voce che non siete abituati a sentire il martedì. Infatti oggi e da oggi e tutta la nuova stagione, Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi, andrà in onda tutti i martedì dalle 20 alle 21:30. Ma non temete, perché Nomi, Note, Cose, Città è andata già in onda. In realtà noi ci siamo un po' scambiati e quindi il palinsesto è un po' variato, anche se le trasmissioni sono sempre quelle. Quindi anzi è una buona occasione per riandarvi a rinfrescare il palinsesto intero di Radio Onda Rossa.
1: Così colgo l'occasione per salutare anch'io, quindi una buona serata a chi ci sta ascoltando. Quindi Tabula Rasa si sposta dal giovedì al martedì alla stessa ora, che ruba il posto a Note, Cose, Città, che lo ruba a Likewise, che se ne andrà probabilmente al giovedì, mentre l'ora di buco ci lascia come trasmissione. Ma chissà, forse avremo una nuova trasmissione sulla scuola, anzi senza forse, sicuramente una nuova trasmissione sulla scuola che inizierà la settimana prossima, ma sarà invece il mercoledì pomeriggio invece del martedì pomeriggio.
0: Quindi salutiamo questo primo martedì della stagione e la prima puntata dopo la pausa estiva. Quindi abbiamo già sentito la voce di altri redattori di questa radio, ma ci saranno altre sorprese. Oggi si intrecciano frequenze. Avremo ospiti anche redattori e redattrici di una radio alleata che amiamo molto. Allora, dedichiamo questo spazio, appunto, in cui ci si interroga a partire da carta inchiostro alla libertà di informazione questa settimana, all'internet aperta e al collettivo Autistici Inventati, alle realtà come questa e alle reti umane. Immagino che appunto chi ci sta ascoltando avrà seguito la vicenda che ha coinvolto questo collettivo, la sua chiusura dopo 25 anni di attività, e citando le loro parole: perché impossibilitata a mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. La grave poi mossa di Banca Etica qui in Italia, che gli ha sospeso la reperibilità del conto. E per chiunque avesse perso oltretutto qualche tassello o volesse ricostruire meglio il tutto, consiglio di recuperare sul nostro sito le diverse trasmissioni tematiche, come Dita nella Presa, vari editoriali, Ponte Radio e diversi approfondimenti sul tema, tra cui un approfondimento molto interessante su come ne ha parlato la stampa statunitense e quindi da dove tutto è partito. Insomma, andate su www.radioondarossa.info. Per chi stesse a Roma, domani rilanciamo.
1: Domani, per chi stesse a Roma, l'appuntamento è al CSUA Forte Prenestino, ore 19, ci sarà un'assemblea cittadina aperta, larga, in cui parlare di questi temi e soprattutto capire quali mobilitazioni si vogliono portare avanti, perché questa volta hanno colpito un collettivo che praticava la sua attività di autogestione su internet, ma è chiaro che l'offensiva delle destre è generalizzata e non rimarrà un problema è soltanto in quel piano che a volte ancora ci stiamo a chiamare virtuale di internet.
0: Quindi la mobilitazione è ovunque, c'è già stata un'assemblea a Firenze, ci sarà nei prossimi giorni a Torino.
1: E a Torino anche c'è già stata, a Firenze
0: scusate,
1: ce ne sarà un'altra,
0: ok.
1: E penso che ce ne sarà una, insomma, se c'è già stata o se doveva ancora essere, a Milano, loro posso, vabbè, comunque
0: insomma.
1: Se sarà a Milano informatevi, ecco, probabilmente ci deve ancora essere.
0: E quindi tornando alla carta stampata e all'inchiostro, parlando di libri quindi questa sera, inizieremo con Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo di Autistici Inventati, saggio illustrato a cura di Laura Beritelli. Pubblicazione di Agenzia X del 2012, 288 pagine, €14. Ricordiamo ovviamente la splendida copertina illustrata da Blu. Poi, come anticipato già prima, avremo una super crossover radiofonico, Radio Wombat featuring Radio Onda Rossa, con le porte di Tannhauser, una trasmissione a cui teniamo molto, di Radio Wombat, in onda ogni due lunedì dalle 21:30, che parla di fantascienza e letteratura fantastica. Quindi insieme a loro ci addentreremo nei vari modi in cui, da Gibson a Ursula K. Le Guin, la fantascienza La fantascienza racconta il dominio sulle comunicazioni. E in chiusura con Ginox parleremo del suo criptobluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute. Saggio breve pubblicato da Eris nel febbraio del 2023, 64 pagine, costo €6,90 all'interno della collana Book Block. E quindi prima di iniziare con il primo libro ci andiamo ad ascoltare un po' di musichetta.

0: stagione 2026-2027 ricominciamo con un ospite che ogni tanto appare qui a Tabula Rasa. Ciao Graffio.
1: Ciao a tutte.
0: Graffio, eccoci qua, Avana, del collettivo Avana, mille altri collettivi attraversato in questa sua lunga carriera nel mondo acaro, chiamiamolo così. L'abbiamo coinvolto oggi per raccontare un po' un libro che è uscito una quasi 15 anni fa, Più Caos, 10 anni di hacking e mediattivismo, a cura all'epoca di Laura Beritelli, ma scritto dal collettivo appunto Autistici Inventati, collettivo a noi molto caro e che in questi giorni ha così comunicato la chiusura delle sue attività dopo appunto 25 anni a causa di quello che si è mosso dagli Stati Uniti, l'accusa di far parte di una rete globale di terroristi. Di tutto questo la Margherita Rossa ne sta parlando da giorni e giorni. Noi usiamo appunto Graffio per raccontare in breve questo libro, per raccontare e anche sollecitare alla lettura di testi simili che ci portino un po' dentro a quello che è il mondo dell'hacking, del media attivismo, chiamiamolo così, soprattutto anche su quelle che sono le ripercussioni legali che ci sono state in questi anni, perché il tentativo repressivo subito da Autistici Inventati in questi giorni fa parte di una lunga striscia che i collettivi appunto che fanno del mondo dell'hacking hanno subito in oltre 30 anni. Dopo questa lunga introduzione ricordiamo che Più Caos fu editato da Agenzia X all'epoca e quindi possiamo tornare di nuovo con Graffio a raccontare. Allora facciamo prima un breve racconto di quello che è successo. Io l'ho detto, no? Il collettivo Autistici Inventati, in seguito a questa manovra da parte del governo statunitense, ha alzato le mani e si è sentita costretta, per difendere i suoi utenti, tutto il materiale contenuto, no? Organizzazioni, utenti, uomini e donne che avevano anche semplicemente caselle postali sulla quella mega infrastruttura che per 25 anni ha servito i movimenti più trasversali possibile.
1: Appunto chi ascolta un po' Radio Onda Rossa la questione probabilmente la conosce, quindi molto brevemente ricordo i passaggi chiave, per cui il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inserito nella lista speciale dei terroristi globali l'Associazione Culturale Autistici Inventati, che è questo collettivo che da più di 25 anni offre servizi digitali gratuiti, lavora su base volontaria e a chiunque gratuitamente, purché accetti e sia compatibile con i principi dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo, antimilitarismo e abbia una contrarietà di fondo al capitalismo. Quindi la nuova strategia contro il cosiddetto terrorismo di sinistra dell'amministrazione Trump ha fatto sì che ci fosse questo inserimento in queste liste. E chiaramente questo ha avuto delle ripercussioni, perché ci sono state le sanzioni, quelle cosiddette OFAC, che hanno fatto sì che ci fossero delle sanzioni dirette contro Autistici Inventati per tutto ciò che avesse negli Stati Uniti, cosa che in realtà Autistici Inventati non ha server, non ha conti, non ha proprietà negli Stati Uniti, e quindi sono scattate quelle che sono gli intermediari delle banche e dei domini delle infrastrutture di rete hanno fatto scattare, per prevenire eventuali sanzioni secondarie, hanno fatto scattare una serie di azioni, per cui il dominio, due giorni dopo il dominio autistici.org è stato chiuso, poco dopo da un ente, un'azienda statunitense che gestisce tutti i domini.org, che sono quelli diciamo della società civile che dovrebbero garantire la libertà di espressione a tutti. Poco dopo il conto PayPal è stato chiuso e poi a seguire Banca Etica ha chiuso il 4 settembre, ha chiuso definitivamente il conto di Autistici Inventati, e quindi queste sono state le sanzioni. A seguito di questo, l'hai già detto te, il collettivo per preservare tutti coloro che hanno a che fare con loro stessi e che quindi potrebbero essere suscettibili di sanzioni secondarie, per preservarli decide di chiudere la propria struttura. Questo è quanto. Più Caos è il libro che peraltro so che Agenzia X sta per mandare in ristampa, perché era già esaurito. È il libro che ormai è un libro di 15 anni fa, ma che è ancora attuale, perché le racconta la storia di come si è formato questo collettivo di quali erano i propri obiettivi. E quindi viene fuori chiaramente l'humus da cui emerge questo collettivo, che è peraltro l'unione di più situazioni, di più persone che già lavoravano per dare infrastrutture digitali gratuite e con le caratteristiche di cui parlavamo prima, e quindi è tuttora attuale, anche perché mostra l'evoluzione sia da un punto di vista, diciamo, delle relazioni con il resto del movimento, sia perché mostra l'evoluzione anche tecnica di come sono stati offerti questi servizi, perché insomma questi anni, soprattutto i primi anni, non sono mancati situazioni, diciamo così, poco simpatiche, per cui per esempio un provider presso cui era uno dei primi server di Autistici Inventati ha pensato bene di consegnare il server alla polizia postale. Quindi a partire da lì tutto Autistici e Inventati hanno ripensato tutta l'infrastruttura per rendere particolarmente sicura l'identità e garantire l'anonimato dei propri utenti.
0: Ricordiamo soltanto una cosa, che il web del 2001, quando si formò il collettivo di Autistici Inventati, che poi raccolse fondamentalmente anche quello che negli anni prima, nel decennio precedente, si era cominciato a muovere, no? Nel senso che anche questo è un punto di arrivo e di passaggio, la nascita appunto di Autistici Inventati, anche di sviluppo. Comunque il web del 2001 era un web completamente diverso a quello degli ultimi 10 anni all'incirca, parliamo proprio di un altro mondo.
1: Assolutamente sì, anche se va detto che il collettivo ha avuto la capacità e le competenze anche tecnopolitiche per evolversi insieme e contrastare sempre di più il web, che è diventato, diciamo, è stato reso evidente negli ultimi anni, questa sanzione Autistici Inventati lo dimostra, che il mito della neutralità e della libertà in rete era appunto un falso mito, perché poi il controllo degli Stati Uniti in alcuni degli snodi principali della rete internet lo rende affatto libero. Sì, un'altra cosa che non ho detto, che invece ci tengo a dirlo, è che il motto su cui si fonda il collettivo Autistici Inventati è quello di Primo Moroni, che è condividere saperi senza fondare poteri, quindi proprio per tenere vicino chi usa e porsi sulla stessa barca degli utilizzatori dei servizi che loro fornivano.
0: Guarda, vorrei soltanto ricordare due cose, penso proprio da un'intervista di una quindicina d'anni fa che trovate sul sito di Agenzia X, ad esempio, no, il rifiuto dell'etichetta di attivisti, no? Nel senso che loro lo rifiutano, nel senso raccontano attivista ci sembra confinato al mondo digitale, mentre il nostro lavoro è sempre stato rivolto al mondo reale. Noi crediamo che gli utenti debbano essere consapevoli degli strumenti tecnologici che usano, e per questo diamo strumenti di comunicazione funzionanti alle nostre utenti. Questo richiede una grande quantità di hacking, ma appunto non era hanno sempre rifiutato, no? L'etichetta semplice di smanetto, ma che ti sono sempre visti, appunto, come poi raccontano, siamo un collettivo che si occupa di tecnologia, privacy, diritto digitale e soprattutto attivismo politico, che era un po' la base per cui poi queste persone si sono ritrovate dietro quella sigla a fare politica anche attraverso attraverso appunto gli strumenti tecnologici.
1: Sì, su questo, tra l'altro, scusami, vado un po' oltre il libro, però la cosa importante da tenere presente quando si ragiona su questa sanzione che ha subito il DC Inventory è che l'inserimento nelle liste dei terroristi speciali, le liste speciali dei terroristi globali, non è avvenuta con la motivazione di un atto concreto commesso, criminale o meno, commesso da Autistici Inventati, ma è avvenuta senza nessuna base legale, senza nessun procedimento giudiziario in Italia, in Europa o negli Stati Uniti, è avvenuta perché Autistici, secondo il governo degli Stati Uniti, forniva, ormai è il caso di dire, l'infrastruttura digitale a gruppi di estrema sinistra antifa negli Stati Uniti, e è come dire, in Europa chi fornisce delle infrastrutture di comunicazione non è responsabile di come le persone utilizzano questi strumenti. Tanto per dirne una, ci sono stati casi di attentati eseguiti in diretta Facebook, ma nessuno si è sognato nemmeno lontanamente di chiudere Facebook perché una persona lo aveva usato per veicolare un proprio atto di terrorismo. Quindi, insomma, è evidente il fatto che questo è è il seguito di chissà quando, speriamo presto, si fermi. Il seguito di questa caccia agli antifa e alla sinistra che il governo Trump ha messo in atto. E io,
0: ecco, un'altra cosa, infatti, a proposito, no, proprio perché ci sono un altro paio di domande. La prima è, te la faccio, con cui andremo a concludere, altri testi da consigliare, no, per chi vuole approfondire argomenti simili, no, tutto ciò che è il mondo dell'hacking, delle tecnologie digitali e quant'altro. Però si stanno cominciando a muovere anche delle iniziative sparse per l'Italia, no, degli incontri, delle assemblee, proprio per cercare di produrre anche un po' di attivismo su strada, pensiamo così, di iniziative di strada tangibili per quanto riguarda quello che è successo ad Autistici, perché è una storia che riguarda tutte e tutti, non soltanto chi utilizzava quei servizi, un po' della serie oggi è toccata a loro, domani potrebbe toccare a chiunque di noi.
1: Allora, per ragione, ho un'età, diciamo, vorrei ricordare due libri. Uno è quello di Bruce Sterling, che in Italia è stato tradotto Giro di vite contro gli hacker, e che negli Stati Uniti è uscito con Hacker Crackdown, che racconta la storia di questa operazione di polizia che sequestrò e emise 27 mandati di acquisizione nel 1990 e sequestrò una serie di materiali informatici legati alle BBS, che erano delle forme di comunicazione pre-internet, e questo, l'obiettivo dell'operazione era di identificare la Legion of Doom, un gruppo di hacker che erano stati accusati di aver causato la paralisi della rete telefonica. a TST. E diciamo 60 milioni di persone rimasero scollegate alla rete, questi furono criminalizzati da morire, poi dopo un po' caddero tutte le accuse, perché senza nessuna conseguenza legale, perché fu dimostrato che la paralisi era causata da un errore di programmazione del software che lo gestiva. E quindi Sterling racconta questa una delle prime criminalizzazioni. Un altro libro invece è Italian Crackdown, che è ugualmente nel 94, nella persistenza del sequestro di 200 allora BBS, Bulletin Board System, e che era un'inchiesta giudiziaria nata sull'approvazione di quella che allora era la legge sui crimini informatici, quindi pirateria, violazione di copyright. Anche in questo caso tutti uscirono assolti, ma intanto la criminalizzazione è stata evidente. Quindi questi due libri pre-2000, che però raccontano come da sempre il tentativo di criminalizzare gli strumenti di comunicazione sia stato un tentativo fatto da tutti i governi. La novità adesso è che non c'è nessuna autorità giudiziaria che tenta di criminalizzare, ma viene assolutamente scavalcata. E invece riguardo quello che sta succedendo, allora tutto il giro, diciamo, la comunità degli hack club italiani, quella che si raccoglie intorno all'appuntamento annuale di Hack Meeting, sta facendo una serie di assemblee pubbliche in tutta Italia cercare di capire come contrastare questo meccanismo delle sanzioni, che apparentemente, visto che tra l'altro nessuno dei politici e quasi nessuno dei politici e dei partiti di sinistra ha preso posizione contro questa ingerenza degli Stati Uniti, senza rendersi conto della gravità del precedente, perché oggi, appunto, come dicevi te, è toccato ad autistici, è già toccato anche ad altri, perché in Italia è stata sanzionata anche la sezione italiana di Palestine Action, che peraltro è un'organizzazione assolutamente non violenta, quindi questo terrorismo ha veramente poco a che vedere, ma anche lei è stata inserita in queste liste degli Stati Uniti. E quindi come si possono contrastare? Questa volta diciamo gli hack club sono un po' usciti anche da quello che è la loro zona di comfort della tecnologia pura e semplice, per fare un po' una chiamata generale, perché queste sanzioni colpiscono un po' tutto quello che è il mondo del dissenso, lo potranno colpire ulteriormente, chiaramente di sinistra. E quindi all'interno di questo solco di assemblee pubbliche per capire cosa fare, c'è anche quella di domani, mercoledì 16 settembre, chiamata appunto da Havana, Vice ai Naviganti, che è l'Hack Club con sede a Forte Prenestino, al Forte Prenestino alle 7, proprio per ragionare di questo e ragionare anche di quali possono essere diciamo i passaggi e gli obiettivi di eventuali momenti di protesta che possono essere fatti. Per esempio, era stata individuata una prima data nel 25 settembre, che è una data simbolica perché è la data in cui termina la finestra per chiudere i rapporti con autistici inventati di tutti gli intermediari, banche, provider di domini e così via. Diciamo, ormai hanno già chiuso tutto, per cui però la data diciamo come simbolo rimane. Quindi che cosa si può fare nell'immediato, che forme di protesta si possono trovare, perché poi diciamo tutto il meccanismo delle sanzioni funziona perché sono gli intermediari che bloccano, quindi le banche, quindi i provider di domini, quindi coloro che forniscono l'hosting, sono quelli che per il timore di sanzioni secondarie bloccano l'operatività, in questo caso di Autistici Inventati, ma anche di altri, anche il caso di Francesca Albanese, dal punto di vista, diciamo, del blocco dell'intermediario bancario è molto, molto simile. Quindi l'invito è a cercare il modo di ragionare insieme per opporsi a queste sanzioni, perché in una campagna allargata, trasversale, che possa coinvolgere un po' tutti, insomma, che possa tenere dentro dalle proteste contro il genocidio a favore della, diciamo, della liberazione della Palestina, fino a le questioni legate al diritto all'abitare e anche a il mondo dell'antimilitarismo e della lotta contro la catastrofe climatica, perché potrebbero essere soggetti a questo genere di sanzioni, insomma. Quindi l'appuntamento è per Roma, è per domani, però ci sono state assemblee a Milano, a Firenze, a Torino, a Bari, e devo dire tutte molto partecipate, perché benché i politici e i partiti non abbiano capito qual è il problema, mi sembra che pian piano sia una serie di intellettuali e costituzionalisti, sia la parte, diciamo, dal basso, come dicono i zapatisti, invece se ne stanno accorgendo.
0: Allora, io ti andrei a ringraziare, chiudiamo questa finestra, vi abbiamo dato appunto 3 spunti di letture su un argomento che è molto vasto e spesso ci sta proprio il rischio di scivolare in tecnicismi nel raccontare quello che sta accadendo, tecnicismi che magari possono sembrare incomprensibili, e anche giustamente aggiungo possono sembrare incomprensibili, ma no, proprio perché poi ci sono delle formazioni a differenza di... e quindi... Però speriamo, no, che dagli spunti che vi stiamo dando un po' più di chiarezza su quello che sta accadendo, c'è da dire che questa incomprensibilità è spesso anche dovuta a una mancanza di vero interesse, l'abbiamo visto anche nel media mainstream, che non hanno ancora, secondo me, ben capito la portata di quello che sta accadendo. Non l'avevano capito prima con Francesca Albanese, ma Francesca Albanese è un personaggio che è abbastanza inviso al grosso dei media mainstream per le sue posizioni filo palestinese. Per il collettivo Autistici Inventati abbiamo visto scatenarsi la gazzara dei quotidiani di destra per alcuni giorni, e ormai la notizia, per fortuna almeno da quelle pagine, è uscita fuori, e la troviamo ancora a mantenersi e muoversi, ad esempio sulle pagine del Manifesto e pochi altri. Io ti vado a ringraziare, quindi l'appuntamento mercoledì per chi è a Roma, al Forte Prestino, alle 18:30 per cominciare a mobilitarsi in favore
1: alle 19,
0: in favore del collettivo Autistici Inventati. Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a te.

0: Torre di controllo, qui è l'astronave porta di Tannhäuser della flotta Wombat. Chiediamo il permesso all'attracco. Ricevuto spazioporto, attracchiamo al dock Tabula Rasa. Attraccheremo in 3, 2, 1. Attracco iniziato.
1: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
2: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
3: This is the way. This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginare.
5: No, io sono tuo padre.
6: E sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ed eccoci qua attraccati su Onda Rossa a Tabula Rasa, preso Tabula Rasa. Questa è la porta di Tannhäuser su Radio Wombat solitamente, ma oggi no, evviva, siamo molto contenti. Io sono il buon Tuco e qui con me il comandante dell'astronave.
1: Non è vero, non sono comandante. Qui do Radio Wombat ovviamente, e che però sì, come dicevi giustamente, si collega a Radio Onda Rossa, a Tabula Rasa, per questo piccolo crossover che abbiamo deciso di fare per raccontare a modo nostro quello che è successo a Autistici Inventati e non solo, a tutte noi, insomma, in qualche maniera di riflesso, e abbiamo deciso di farlo a modo nostro raccogliendo l'invito di Tabula Rasa e appunto cercando di indagare come il dominio delle comunicazioni, sulle comunicazioni, viene raccontato nella letteratura fantastica e nella fantascienza.
0: Allora, ci vorrebbe una puntata di ore e ore, forse più puntate, sì. Il tempo è poco, quindi abbiamo selezionato qualche cosina.
1: Come sempre noi tendiamo un attimo a strabordare, a fare puntate lunghissime, qui giustamente non possiamo proprio occupare tutta la puntata di Tabula Rasa, quindi cercheremo di essere brevi, come dicono le persone che poi si dilungano.
0: Esatto.
1: Vabbè. Partiamo quindi abbiamo deciso di partire dalla definizione di cyberspazio, come si potrebbe dire se aveste tra le mani un libro di un'edizione cartacea tendenzialmente degli anni 90-2000, cyberspazio, perché
0: giusto
1: più o meno questa era la differenza. Ma il cyberspazio, Gibson, che è di base questo termine se l'ha inventato, pare almeno, lo definisce in un modo che è molto intrigante, a noi ci sembra molto intrigante, che è lo spazio tra due telefonate. Quindi questo già per dare delle coordinate geografiche e insomma per far partire subito un po' di immaginazione, che è quello che a noi piace fare generalmente in questa trasmissione. Il mondo descritto da Gibson, partiamo proprio da lui, che di base amiamo molto, e che se si parla di comunicazioni chiaramente dobbiamo parlare di cyberpunk, e quindi ovviamente dobbiamo partire o perlomeno arrivare a Gibson.
0: Per forza.
1: E il mondo descritto da Gibson è dominato, visto che si parla appunto di dominio delle comunicazioni e da chi ha il potere e come lo detiene, è dominato quasi completamente dalle Zaibatsu, che sono fondamentalmente, il nome è giapponese, si rifà a un organismo vero effettivamente che esisteva ed esistito, che sono le Zaibatsu, che sono, potremmo definirli, dei grandi gruppi industriali e finanziari che vengono controllati da singole famiglie, quindi qualcuno le chiamerebbe mafie, ma non sono proprio così, sono di fatto delle grandi aziende a conduzione familiare. Ecco, Gibson si immagina un mondo dominato da queste Zaibatsu, e questa egemonia travalica i confini dei singoli stati e determina di base il destino di tutto il mondo. Quindi un mondo molto intrecciato, quello reale, quello delle comunicazioni, dove però ci sono queste grandi aziende che di base si spartiscono la torta. Poi c'è la matrice, così la chiama lui, Matrix, che è l'unica rete informatica globale, e quando si parla del cyberpunk viene sempre fatto abbastanza fare un parallelo con l'oggi, no? Noi in trasmissione spesso diciamo che non amiamo molto fare quel giochino di in cosa ci hanno preso, in cosa no, in cosa sono stati premonitrici. Esatto. Non ci interessa, e secondo noi semplicemente molto spesso questi autori e queste autrici coglievano un po' il geist dell'epoca.
0: Esatto.
1: Detto ciò, ci viene di fatto di fare un parallelo con oggi, anche perché è un po' anche il giochino che stiamo facendo adesso in questa puntata. Se è vero che a livello infrastrutturale internet è fondamentalmente una rete unica, quindi come se la immaginava un po' Gibson e come viene raccontato spesso nella letteratura fantastica, nel cyberpunk in particolare, Non è vero poi oggi nella reale fruizione dei diversi angoli del mondo, perché ad esempio in Asia, non solo in Asia, ma in Asia prendiamolo come esempio, c'è un internet completamente diverso da quello che troviamo in Europa o negli Stati Uniti, no? Chi va in Asia sa bene, chi c'è stato sa bene che quello che trovi in internet non è assolutamente quello che trovi in Europa o negli Stati Uniti. Quindi un po' questa idea di rete che ci dà un po' l'illusione che tutti i nodi possano vedere tutto, no? Che era anche un po' la grande vecchia illusione di come nasce internet. Siamo tutte connesse, siamo tutte, cioè da ogni nodo si arriva ovunque. Ed è così, tra l'altro, che se la immaginava anche Gibson. È un'illusione in realtà, perché oggi l'essere connesse a internet non ti consente automaticamente di vedere davvero tutto. L'abbiamo visto, perdonate il parallelo, anche con la vicenda Autistici Inventati, dove abbiamo scoperto che basta veramente poco scomparire dalla rete, anche se se una sola di queste zaibazu, potremmo dire, decide che devi scomparire. Tom Maddox invece, che è un altro capostipite del cyberpunk, lo conoscerete, era uno degli amichetti e insomma compagni di scrittura, potremmo definirlo così, di Gibson, e invece lui era buffo perché invece vedeva il futuro di internet come dominato da un patto tra stati e aziende. Lui aveva un po' questa visione del vabbè, ma non è possibile che il commercio elettronico, per esempio, possa andare avanti senza una regolamentazione da parte degli stati, no? Quindi a un certo punto la comunicazione in internet, diciamo così, la comunicazione digitale informatica sarebbe stata regolamentata dagli stati in modo, attenzione, da favorire le aziende. Questo, devo dire, il cyberpunk ce l'aveva tutto molto chiaro in testa, che le aziende avrebbero dominato la comunicazione, quindi poche illusioni e si aveva abbastanza chiara la faccenda. Invece arriviamo a Sterling, che è un po', l'abbiamo preso come esempio perché Sterling, Bruce Sterling, ha scritto un libro che, devo dire, io farò questa dichiarazione, tanto facciamo spesso, a me non mi è piaciuto.
0: Vabbè, ma ci sta, è una scrittura che può non piacere.
1: No, lo dico perché è un po' l'idolo, cioè anche questo libro, ora ci arriveremo, è un po' così messo tra i massimi, la Bibbia, una delle Bibbie del cyberpunk, e come non è piaciuto per niente, però Isole nella rete.
0: Però il mondo che si è immaginato
1: No.
0: Oggettivamente da tenere lassù.
1: Ma per carità, ma infatti non fosse altro per tutto quello che ha originato, quindi evidentemente ha scatenato l'immaginazione di tante cose belle che sono venute dopo, e ci soffermiamo su questo perché effettivamente da questo romanzo prende il nome ECN. Poi lo vedremo dopo in seguito, Isole nella rete, che è quello che si potrebbe un po' considerare il padre di autistici, la madre di autistici, per questo in maniera così un po' buffa e non troppo diagonale siamo arrivati a Isole nella rete, perché ECN appunto era una rete autogestita di strumenti comunicativi, potremmo chiamarla così. C'erano mailing list, spazio web, BBS al tempo, nata negli anni 90 circa, ma in realtà anche prima, ecco, fine degli anni 80.
0: Sì.
1: E vi racconto super velocemente, perché non abbiamo il tempo di soffermarci troppo, però vi racconto quello che si trova un po' in rete riguardo a ECN, che quindi qui partiamo dal reale per poi arrivare al fantastico. Nel 1988, all'interno di un preesistente circuito di dibattito antagonista europeo, il gruppo danese TV Stop propone di creare una rete telematica antagonista europea, che diventerà in seguito European Counter Network, ovvero ECN per l'appunto, con l'obiettivo di collegare e distribuire materiali antagonisti attraverso il mezzo telematico. Siamo nel 1988 appunto. La proposta ha come referente altri gruppi in Francia, Inghilterra, Germania, Italia. Viene deciso di procedere strutturando prima le singole reti nazionali e successivamente, una volta pronte, unirle. L'esigenza di una rete telematica antagonista internazionale e i diversi modelli possibili di tale rete furono al centro del dibattito dell'International Meeting che si tenne nel 1991 a Venezia. Magari qualcuna che sta dietro, insomma, che sta all'ascolto se lo ricorderà. In tale occasione circa 2000 un numero che a me fa sempre venire un po' i brividi, tra soggetti e realtà collettive nazionali e internazionali, si incontrarono per 3 giorni per discutere e confrontare nuove forme dell'antagonismo di fronte a ciò che al tempo veniva chiamato il nuovo ordine mondiale.
0: Certo.
1: E che insomma adesso non è che proprio siamo invece in una fase ridente, ecco.
0: No.
1: Una sezione specifica fu dedicata alle nuove forme di comunicazione telematica,

0: una struttura di servizio e di distribuzione, ma che diventi essa stessa un nuovo soggetto sociale e politico. Lo diciamo perché, insomma, in questi giorni, in questi tempi in cui si parla spesso di servizi e di infrastrutture, è bene sempre ricordare da dove arrivano un po' le cose. E nel 1996, quindi fine degli anni 90, quasi 10 anni dopo, nasce il progetto Isole nella Rete, che trasferisce in internet i principali contenuti della rete ECN, le cui principali aree messaggi vengono riconvertite in mailing list, perché prima c'erano le BBS e niente, vengono riconvertite in questo nuovo strumento. E poi nel 96 appunto e nasce questa cosa, ma a questo punto che vi abbiamo fatto questa intro che viene dal mondo reale, veniamo a da dove ci arriva, da dove è arrivata Isola nella Rete. È arrivata proprio da Sterling, quindi torniamo a Sterling, al libro, appunto Isole nella Rete. E c'ha vari spunti interessanti questo libro, effettivamente, nonostante appunto io ne abbia parlato male all'inizio, però in realtà è molto interessante, anche molto stimolante leggerlo. Nel mondo fittizio di queste isole che vedremo, perché appunto lui si immagina un po' un mondo fatto tutto di isole, non è un nome così casuale, e in questo mondo esiste un libro che è un po', spesso ricorre un po' al centro della storia, che è intitolato The Lawrence Doctrine and Post-Industrial Insurgency, di questo tale Jonathan Grisham, che poi scopriremo e insomma diventa un po' un coprotagonista. E questo libro è vietato, insomma è messo al bando ed è ampiamente però in realtà letto nell'underground, come potrete immaginare, e si basa, insomma riprende un po' il caso di Lawrence, di T. Lawrence, che durante la prima guerra mondiale aiutò gli arabi che stavano combattendo i turchi ottomani, e Lawrence li convinse, invece che a bloccare l'espansione degli ottomani, li convinse, perché loro stavano combattendo in modo diciamo un po' più convenzionale la guerra alla vecchia, e Lawrence li convinse a bloccare l'espansione degli ottomani distruggendo le loro linee di comunicazione, che all'epoca erano binari ferroviari e telegrafi. Quindi da qui in questo libro, diciamo un metalibro, il libro dentro il libro, si fa prendere piede, si butta questa suggestione di questo metodo di sabotaggio delle reti di comunicazione come qualcosa di estremamente efficace e sovversivo. E niente, abbiamo detto, si tratta di isole in questo mondo immaginato da Sterling. Diciamo che siamo un po' fermi alla classica guerra fredda, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica allora sono ancora le principali potenze mondiali, non è cambiato molto, e anche se poi vedremo durante il libro in realtà poi le cose cambiano, ma diciamo che questo è un po' l'ordine iniziale. E l'ordine politico internazionale, che è custodito dalla Convenzione di Vienna, attenzione, e utilizza fra l'altro la censura come mezzo per mantenere l'ordine mondiale, è in realtà un ordine piuttosto debole, diviso, frazionato, è tutto molto postmoderno in realtà, come tutti i romanzi cyberpunk ci insegnano. E questo braccio armato, il braccio armato di quest'ordine un po' precario, strano e confuso, è la FACT, che sta per Forze Armate di Controterrorismo.
1: Mi ricorda qualcosa?
0: Vero? Cioè, a me ci ha fatto un sacco ridere, perché FACT. Vabbè, strano, che vanno in giro, queste forze armate che vanno in giro a fare attentati, far sparire dissidenti, bombardare, prendere in ostaggio interi paesi, non so,
1: sì,
0: così
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: Viene da bah.
1: Ci ricorda qualcosa, direi a partire da questo fantomatico terrorismo che può essere tutto e nulla,
0: esatto.
1: Per cui di fatto puoi usarlo quando e come vuoi.
0: E poi si è visto chi fa le cose, chi ammazza la gente, ma vabbè. Poi ci sono in queste isole praticamente ci sono queste tre in particolare, che sono Grenada, Singapore e Lussemburgo. Bizzarro, però è una scelta così, dove i cosiddetti, cioè ci sono, loro si chiamano paradisi dei dati, si chiamano così, che sono di fatto delle enclave, delle isole particolari dove la pirateria dei dati è legittima, è una sorta di zona franca.

0: Questo chiaramente fa sì che diventino un po' un cardine di questo equilibrio mondiale, e le organizzazioni che si sentono minacciate da questa crescente influenza di questi paradisi, di queste tre isole, sono la Rhizome Industry Group, una società di base che è una società globale si chiama per la democrazia economica, che in realtà subisce perdite a causa della pirateria dei dati e vuole negoziare con i pirati, e la stessa FACT, che invece è quella che, come abbiamo visto, vuole un po' mantenere l'ordine evidentemente e dominarlo, e si definisce la real polizia del mondo reale. Quindi queste erano le prime tre suggestioni che ci venivano in mente parlando di comunicazione, di come le comunicazioni nel mondo della fantascienza, in particolare del cyberpunk, vengono raccontate.
1: Allora, io vorrei aggiungere che nel cyberpunk permane, forse perché siamo all'inizio un po' delle sue immaginazioni, un'idea un po' romantica, nel senso che la comunicazione, no, soprattutto attraverso i neuromanti, quindi quelli che viaggiano all'interno della rete e ci viaggiano fisicamente, cioè hanno degli avatar all'interno della rete che viaggiano e incontrano altri avatar, quindi di fatto è un modo di incontrarsi anche fisicamente, seppur sotto forma di dati, che è un po' l'idea romantica che c'era all'inizio, fino a che non è arrivata la corruzione data dai social, che poi di fatto in realtà ha levato questa voglia di umanità, di incontrare gente che non avresti altro modo che incontrare, e invece si perde nelle critiche che facciamo oggi, da una parte in realtà ti isola, di fatto ti isola, e quindi sei tu l'isola nella rete, una moltitudine di isole nella rete, ognuno staccato da quell'altro all'interno del proprio algoritmo che ti fa vedere le cose un po' che vuole lui.
0: Eh sì, è bella questa parola di questa isola che vede solo alcune isole e le altre non,
1: esatto,
0: le vede.
1: Esatto, no? Che invece l'idea iniziale era quella proprio di incontrarsi. Mi viene in mente, quindi, dal punto di vista di incontrarsi fisicamente, cioè il problema dello spazio, il problema di organizzarsi, di vedersi o quantomeno di confrontarsi, mi viene in mente qualcosa invece di più di qualcosa di più fisico, come è venuto chiaramente in mente Dan Simmons all'interno del ciclo di Hyperion, che si dilunga per tre lunghi libri molto belli, la cosa interessante di quello che si immagina Dan Simmons invece non è tanto la comunicazione, diciamo, di suoni o di dati, ma è proprio che ti teletrasporti tu fisicamente, ma è talmente interconnesso l'universo che addirittura c'è un fiume, il fiume Teti, che passa attraverso la capitale di questa egemonia, che è questa entità che non ha una nazione, governa un po' tutto, ha un parlamento centrale, governa un po' tutti i mondi esistenti degli umani, diciamo, quindi una pseudodemocrazia, perché poi di fatto, come sempre, si perde dietro le oligarchie e comunque tutti, no? La maggior parte dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici sono immaginate comunque spesso e volentieri appunto delle zaibatsu, o comunque delle corporazioni che poi di fatto sostituiscono lo Stato, e nel appunto, vi dicevo, del fiume Teti, che è posizionato in questo pianeta centrale all'interno di questo universo, che è Tau Ceti Centro, si chiama.
0: Come hai fatto a dirlo? Non lo so.
1: Non lo so neanche io. E praticamente ci sono questi portali che praticamente il fiume Teti è cosparso da portali, quindi di fatto tu attraversi in nave questo fiume, poi attraversi un portale ti trovi in un altro pianeta che magari è fatto tutto di mare, poi però è sempre lo stesso fiume e continuando ad andare avanti si riapre un altro portale, sei in un altro pianeta e poi ritorni a Tau Ceti, è tutto collegato. Non solo, chi ha i soldi può tranquillamente, anzi è uso, avere in casa, invece delle porte normali per andare in bagno, hai una porta di teletrasporto, per cui il tuo bagno ce l'hai in un altro pianeta. lontano 1000 miglia di distanza, la sua camera da dal letto, un altro pianeta,
0: un sogno,
1: una roba pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Però appunto, quindi dico, corpi fisici che si spostano, ma sempre in realtà è una comunicazione controllata, perché chiaramente questa roba non funziona da sola, in qualche modo deve funzionare, ci deve essere un on off, non è una roba naturale che scorre, ma è una roba comunque artificiale, che è stata creata, si scopre poi all'interno dei libri, ma abbastanza presto, è controllata dalle macchine, che sono una società a sé stante, che sono, si sono talmente evolute, tra l'altro, rimanendo in questi giorni si parla, no, dell'intelligenza artificiale, diamogli uno stop, non diamogli uno stop, che cosa succede? Ecco, Dan Simmons immagina che si evolve talmente tanto che crea una sua società che vive, cioè una di dati che vivono, che hanno una loro società, che noi umani non riusciamo a comprendere, perché è chiaro che non sono come noi, giustamente, sì, possono esserci delle somiglianze, ma di fatto è un altro essere vivente in qualche modo, se lo vogliamo chiamare come tale, che vivono negli interstizi di questi del mondo dei dati, quindi in qualcosa di incorporeo, e sono loro che governano questa cosa, e a un certo punto daranno il filo da torcere, anzi decideranno proprio di chiuderli, e lì la società impazzisce, perché tu eri abituato ad avere un certo tipo di comunicazione, qui era comunicazione immediata, nel senso, se devi parlare con qualcuno non lo chiami, lo trovi direttamente al di là del teletrasporto, all'improvviso viene chiuso tutto e la società impazzisce, torna indietro in qualche modo, perché non può più spostarsi improvvisamente, anche perché poi Dan Simmons in realtà c'è l'iperspazio, il muoversi nello spazio velocemente, ma comunque ci vogliono anni, c'hai un debito temporale, e solo poi si scoprirà che c'è solo un'entità statale che riesce a creare veramente il viaggio istantaneo, e chi è la Chiesa. Il ruolo della Chiesa è bellissimo, bellissimo, perché sono gli unici a scoprire questo spiromorfo che ti permette di resuscitare, praticamente. Sono gli unici che detengono questo potere qua.
0: Ci pareva.
1: Poi in realtà c'è molto altro dietro, perché come fanno ad avere questo spiromorfo, che cos'è, da dove arriva? Ecco, lì poi chiaramente ci sono i grandi colpi di scena di questa trilogia. Quindi il primo esempio scelto è questo, i canti di Hyperion e appunto questi teletrasporti immediati all'interno dei canti di Hyperion, appunto. Invece non posso non citare Ursula Le Guin, per forza di cose. Qui invece abbiamo qualcosa di diverso, perché è una comunicazione immediata. Invece qui si parla proprio di comunicazione e basta, non c'è un visore, non si vede niente, è proprio solo parole.
0: Ah, ok, solo linguaggio.
1: Esatto, lei si inventa all'interno del suo universo, appunto, che si è inventata, questo Ansibile, viene scritto Ansibile, Ansible, che è un dispositivo di comunicazione istantanea superiore alla velocità della luce. Nasce per la prima volta, appare nel mondo di Rocannon, il romanzo Mondo di Rocannon, che è del 1966, diciamo, l'etimologia è interessante, perché deriva dalla storpiatura della parola answerable, cioè capacità di dare risposta, e quindi answerable, cioè uno strumento che permette di ricevere risposte istantanee anche a distanze interstellari, perché come sappiamo noi, se mandiamo nello spazio anche una trasmissione, ci vogliono anni luce perché arrivi da qualche parte, invece questo va più veloce della velocità della luce, quindi ecco, è praticamente istantaneo.
0: Abbiamo risolto
1: appunto nel ciclo delle ecumene e nel ciclo degli ainiti appunto, le comunicazioni avvengono solo tramite questa deformazione, praticamente funziona, sono deformazioni delle onde gravitazionali che scavalcano il limite fisico della velocità della luce. Deformandole, le onde gravitazionali riescono a superare ampiamente la velocità della luce. E verrà poi la teoria, tra l'altro, se a qualcuno interessa, leggetevi il romanzo del 74, Reietti l'altro pianeta, fichissimo, dove ci si immagina, dove lei si immagina una società anarcho-socialista veramente, che per 100 anni funziona con i suoi contro, i suoi pro, ma è una roba che funziona, non è solo, no, alla fine no, difficilmente ci si è immaginati una società che funziona veramente per lungo tempo, perché vabbè, la propaganda no, del capitalismo l'ha sempre impedito in qualche modo. Ecco, l'Ursula Le Guin invece si è riuscita a immaginare, molto interessante. Ecco, lì viene spiegata anche in questo romanzo anche la teoria matematica del processo che porta all'invenzione dell'Ansible. Qui è interessante perché è un mezzo che viene detenuto da appunto questa società appunto che si autochiama Ecumene, che è l'unione di tanti pianeti che hanno deciso di unirsi insieme per portare la prosperità, non la civiltà, la prosperità in giro per il mondo, per l'universo. Quindi arrivano nei posti, in teoria vedono un pianeta e se è sufficientemente evoluto scendono, gli dicono: oh, ma vi va ad entrare nelle Ecumene? Vi si dà questo coso. Chiaramente c'è quando manca una cosa che dai e poi manca, ecco, la mancanza di qualcosa che prima non avevi e poi riesci a ottieni diventa una roba tremenda. Per cui per esempio nel come si chiama? Pianeta d'inverno? No, ora mi sfugge quel romanzo.
0: Lo chiameremo Kosu.
1: Kosu. lì appunto i viaggiatori che sono, vanno lì per portare la civiltà, insomma il progredire della tecnologia, purtroppo gli si rompe
0: la tecnologia
1: e rimangono lì per sempre.
0: Guarda, è il problema della tecnologia che si rompe sempre.
1: Esatto, quindi da una parte è una roba meravigliosa, una cosa che ci permette di comunicare con persone con cui non potremmo comunicare o condividere appunto cose fantastiche, dall'altra bisogna stare attenti perché nel momento appunto in cui non ce l'hai ti rendi conto che poi forse hai lasciato anche qualcosa indietro, ecco. Quindi molto attuale anche questa cosa, in qualche modo molto attuale. Vabbè, chiaramente il suo Le Guin, gli ascoltatori e le ascoltatrici delle Forte Noi sanno che io straconsiglio tutto.
0: Sì, abbiamo un piccolo pezzo di cuoricino.
1: Esatto, esattamente. Chissà che quanto siamo come tempo, quanto sarà passato? Ah, manca 5 minuti. Mm-hmm. Allora ce la facciamo giusto per fare qualcosa di diverso. Vi racconterò qualcosa di diverso perché c'è quel pazzo furioso di Oda, il mangaka giapponese, inventore di One Piece, che si è inventato qualcosa che è al di là, non è fantascienza, non è fantasy, no, non è romanzo storico, è tutto insieme. Si è immaginato un intero pianeta funzionante, tu lo vedi all'interno dei manga, infatti siamo oltre il 100° numero, è tutto pulsante, vivo. E il mezzo di comunicazione che Oda si è inventato è molto interessante perché sono i lumacofoni. Quindi per una volta non abbiamo un mezzo tecnologico per comunicare, ma un essere vivente che vai. Viene, ahimè, sfruttato, anche se poi mi pare, insomma, comunque viene sfruttato per
0: è un po' specista.
1: Però dice che li garba sono contenti. Sì.
0: Vabbè.
1: Dice che sono vabbè.
0: punti di
1: che
0: vista.
1: Dobbiamo fare, esatto. e sono chiocciole con la capacità di comunicare telepaticamente fra di loro tramite onde radio. A seconda della loro grandezza hanno lunghezze chiaramente di trasmissione più lunghe o più corte. E non solo, la cosa ganza è che le persone, sfruttando questa loro capacità naturale tramite dei bottoni, dei ricevitori che vengono appoggiati come si dice, nel carapace,
0: nel guscio
1: della chiocciola, queste lumacofoni si trasformano a seconda di chi parla con loro. Per cui se io e te ci stiamo comunicando attraverso questi lumacofoni, io ti parlo, il lumacofono che tu hai, che sta ricevendo, prenderà un po' le mie fattezze.
0: Ah, vedi?
1: Cioè, quindi gli verrà, certo. No? Fisicamente un po' simile a me, la voce sarà, perché non è la mia voce,
0: certo.
1: Che viene sono le onde cerebrali di una lumacofono e vanno a quella dopo.
0: Certo.
1: Riescono a portare anche la mia personalità.
0: Che bello.
1: Molto divertente. Ce n'è di mille tipologie, stanno ovunque, possono stare anche sotto il mare. Poi dopo arrivano anche le lumacamere, quindi possono fare anche da ahimè telecamera.
0: E sono sotto il controllo di qualcuno.
1: Ecco, esatto. E poi qui arriviamo al punto. Nel mondo di One Piece vi è un governo mondiale, che è un governo che governa appunto tutto il mondo, è mondiale. composto fondamentalmente da un'oligarchia ereditaria, chiamati i draghi celesti, intoccabili, di fatto possono fare quello che vogliono, loro possono avere schiavi, è normale, non è fuori dalla legge, possono fare quello che vogliono.
0: Anche questo mi ricorda molte cose,
1: esatto.
0: Ma vabbè.
1: Loro hanno il controllo di tutto, anche perché hanno il braccio armato della marina militare che fondamentalmente schiaccia tutto il mondo, comunque tiene sotto controllo tutto. E all'interno di questo mondo ci sono due modi, diciamo, per portare avanti la libertà. Uno un pochino più classico, che è l'armata rivoluzionaria, che è una grande armata,
0: grande allasse,
1: esatto, che combatte tutti i governi del mondo e fa appunto varie combatte nelle varie parti del mondo. Oppure fai il pirata. Oppure fai il pirata lo puoi fare, il cattivo che saccheggia e basta. Oppure, come il nostro protagonista, la ciurma di cappello di paglia, e molti altri, come atto di libertà, come rivolta contro questo governo mondiale, difesa di chi ne ha bisogno, ma anche libertà propria di fare ciò che si vuole, perché non si deve per forza andare ad aiutare soltanto gli altri, no? Si può anche fare gesti di libertà e poter agire come si vuole. Ecco, il nostro protagonista è proprio questo. Ecco, le lumacofone e i lumacofoni sono controllati dal governo mondiale, ma essendo degli animali sono facilmente hackerabili in qualche modo, e quindi è molto ganzo, perché all'interno di questa mega epopea spesso e volentieri vengono hackerati, si riesce a mandare dei messaggi anche a livello mondiale.

0: Ritorniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre Tabula Rasa, la trasmissione che quest'anno tutti i martedì e non più tutti i giovedì legge le trasmissioni, sì, le trasmissioni, i libri per voi. E prima di salutare l'ospite che ci racconterà del suo piccolo breve saggio su Crypto Bluff, volevamo scusarci, ci dispiaceva per il brusco, per la brusca interruzione della, del contributo di Radio Wombat qui.
1: Censura che a quanto pare, esatto, stava colpendo anche me, evidentemente doveva scattare per qualche cosa di troppo che avranno detto. Noi non sappiamo ancora perché, ma senz'altro loro lo sanno, senz'altro hanno la loro quota di colpa. No, è capitato, vabbè, ci dispiace molto. Quindi parliamo di Crypto Bluff, ne parliamo con Ginox che dovrebbe essere al telefono con noi e a cui quindi do il ben ritrovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao. E io non lo sento in questo momento, spero comunque che lui si senta ben ritrovato, che si ritrovi da ogni punto di vista. Nel frattempo, mentre anche noi ci ritroviamo, posso continuare a dirvi qualcosa del libro. Vabbè.
0: Oggi così, un inizio scoppiettante direbbe qualcuno, non so cosa è successo, quindi vuoi parlare o magari qualche nota musicale così
1: vai con qualche nota musicale, pensavo di agevolarti.
0: No, vai.
1: Andiamo con qualche nota musicale e riproviamo a contattare l'autore di Crypto Bluff.

0: Vediamo se questa volta ce l'abbiamo fatto. Dicevamo che adesso, continuando una trasmissione in cui abbiamo parlato di tematiche, diciamo, a vario modo futuribili, anche se a volte assolutamente presenti, che è un po' la caratteristica della fantascienza, siamo in collegamento, speriamo quantomeno di esserlo, con Ginox, autore di CryptoBluff, un saggio breve di uscito 3 anni fa per Eris. Vediamo se questa volta ci siamo.
1: Sì, lo siete, lo siete.
0: Ah, che bello, che bello. Ma è così, quando si parla di tecnologia c'è sempre qualcosa che deve dimostrarci che la tecnologia esiste, no?
1: Già, e io non ho fatto niente comunque, come avete chiuso voi la telefonata in faccia.
0: Adesso non provare a discolparti.
2: Scusa.
0: Dicevamo, siamo, diciamo, abbiamo pensato di fare questa, questo intervento con te perché c'era parso che l'occasione, che ovviamente è anche quella di parlare di tematiche di cui un po' in altri termini si sta parlando molto in questi giorni, ci muoviamo naturalmente dalla chiusura di Autistici Inventati, e quindi no, abbiamo declinato questi temi nei modi consoni ad una trasmissione che parla di libri. Diciamo, abbiamo parlato prima, no, quindi delle comunicazioni delle aziende, abbiamo, no, parlato di tematiche magari che potevano sembrare più immediate. Il tema di adesso invece è un po' diverso. Il libro si chiama CryptoBluff ed fa parte, diciamo, di quella seconda ondata che immagino che anche a te possa aver spezzato il cuoricino, cioè di quando è successo che la crittografia, cioè cripto ormai non vuol dire più la crittografia, tipo mi cripto i file così non me li possono leggere persone indesiderate, ma vuol dire le criptovalute.
1: Le cripto,
0: no, ormai si sono assunte questo prefisso.
1: Sì.
0: Le cripto mi sembra che sia qualcosa di cui in questo momento non si sta parlando, ma che comunque potrebbero essere, che è buono di base, perché in genere se ne parla comunque a sproposito e male, ma ricordiamo che c'è stato un suo momento di gloria dall'arrivo di fatto del Bitcoin, che è stato un po' un episodio, perché si è presentato come tale, no? A un certo punto, da un giorno all'altro, questo Satoshi Nakamoto, questo in senso era un nome che non si è mai capito chi è, quindi probabilmente uno pseudonimo, se ne esce con questa cosa del Bitcoin e delle persone iniziano a starci in fissa perché dicono questo è, no, l'alternativa al sistema bancario, perché grazie al Bitcoin, no, finalmente i tuoi soldi sono un valore che puoi tenere comodamente in una penna USB, quindi puoi avere, no, del valore sempre con te, scambiarti i soldi senza passare dalle banche centrali. E allora noi volevamo prendere questo spunto, visto che sappiamo che il tema della esclusione dalle banche, di quanto se ne è parlato in questo momento, è stato uno dei problemi grandi che ha dovuto subire Autistici Inventati, ma non solo, è un problema che riguarda tanti soggetti nel mondo, e vogliamo un po' capire, come dire, è vero che le criptovalute quindi ci liberano da qualcosa? Sono diverse dal sistema bancario?
1: Ma allora, le cripto arrivano non proprio in un momento a caso, cioè arrivano poco dopo la crisi del 2008, che era quella dei mutui spazzatura, e quindi, cioè, nascono un po' in un contesto in cui c'era una grossa sfiducia del mercato nei confronti delle banche, cioè non sono state, secondo me, proprio un evento casuale. Hanno una storia anche più lunga, cioè questa idea un po' che pertiene a quell'universo che noi oggi chiamiamo tipo anarco-liberista, questo di liberare il capitale, farlo fruire libero, eccetera, è più antica, cioè in qualche modo c'è già, possiamo farla risalire, che ne so, agli anni 90, poi a seconda di dove vai a ricostruire il terreno ideologico trovi dei riferimenti. Però l'esplosione grossa effettivamente con i Bitcoin. Rispetto alla differenza, no, soprattutto nel post, cioè in quello che è successo poi nello sviluppo. Cioè inizialmente conservavano questo spirito fintamente ribelle, in qualche modo, anche se si ponevano già fin dall'inizio come un'estensione diciamo dell'ultraliberismo come stile, cioè è sempre stato così, non sono mai state qualcosa di equivoco, cioè,
0: beh, certo, perché quando parliamo
1: di capire che era una roba da, capito, da ribelli un po' pirati,
0: beh, certo, se parliamo,
1: così,
0: no, come dire,
1: non l'hanno mai nascosto questa cosa, ecco.
0: Certo, perché quando andiamo a parlare della libertà e noi, come dire, come strumento liberatorio, parliamo della libertà di scambiare denaro, è chiaro che evidentemente ci stiamo rivolgendo
1: parlando
0: ad un mondo.
1: Di quello.
0: Eh beh, no, nel senso, la cornice di ragionamento è quella, no, liberista, perché la libertà è la libertà di fare contratti con altre persone. Poi si sono inventati pure gli smart contract, ma questa per adesso ce la teniamo da parte. Così, c'è un fatto di colore che ci tenevo a dire perché l'ho scoperto e quindi è un aneddoto che volevo dare. Cioè, Satoshi Nakamoto, il personaggio, appunto, lo pseudonimo che ha inventato il Bitcoin, un pseudonimo che... E d'altro è anche una storia strana, nel senso che tanti, diciamo, i bitcoin originali non sono mai stati incassati, non si sono mai mossi da dove sono e valgono ormai oggi una quantità clamorosa.
1: Il mio bitcoin non l'ho mai incassato.
0: Hai avuto un bitcoin, te lo sei perso.
1: Ho avuto un bitcoin nella vita perché all'inizio...
0: Quando valeva 20 centesimi.
1: Lanciavano era, se te ti installi questa cosa e fai parte della rete ti regaliamo un bitcoin. Quindi io penso che per un momento nella mia vita ho avuto un bitcoin.
0: Sì, e poi che al valore di oggi sono tipo 100.000 euro.
1: Vero, mi compravo la casa. Invece non ce l'ho più.
0: È così. Satoshi Nakamoto, gli hanno fatto delle statue in giro per il mondo. Alcune sono di quel genere di brutto che vi potreste facilmente immaginare. Una che mi ha molto colpito, e quindi volevo dire, gliel'hanno fatta in Svizzera. Tra l'altro, devo dire, questa mi è sembrata tra quelle che ho visto l'unica che era un po' bellina, va detto. E così, parlando, no, della Svizzera, e che, no, chiaramente famosa per il sistema bancario, mi aveva colpito, no, questa caratteristica, fatto che è proprio lì. E beh, è particolare perché è una scultura che è fatta tipo in maniera tale che in base a come la guardi, in un certo senso è tridimensionale, se invece la guardi di fronte, però, allora diventa quasi trasparente e gli vedi attraverso. E quindi, diciamo, è particolare.
2: Effimera, direi.
0: È effimera anche
2: con
0: questa.
2: Una parola che ricorre in questo libro.
0: Esatto, perché, diciamo, è interessante il fatto che dentro al mondo delle criptovalute di fatto ormai il grosso degli scambi di moneta, diciamo, di questo particolare tipo di moneta, che però è comunque una moneta, è uno scambio che avviene passando da quelle che in genere non si chiamano banche, si chiamano exchange, ma che poi sono a tutti gli effetti delle banche.
1: Delle banche, sì, sono dei luoghi di scambio che però rispondono alle caratteristiche che noi diciamo imputiamo alle banche. Cioè, di fatto, per iscriverti nei grossi circuiti, quelli più semplici, con l'accesso più semplice tipo Coinbase, queste cose qua, tu gli fornisci una quantità grossa di dati, esattamente come aprire un conto in banca.
0: Sì, il documento, questo tipo di dati, sì. Non soltanto quel genere di dati che dai anche quando ti apri le mail da un provider commerciale, proprio i dati, quelli...
1: Sì, l'antiriciclaggio in banca, esatto, quelli utili per l'antiriciclaggio. Infatti più negli ultimi anni sono sviluppate tutte le normative antiriciclaggio legate alle cripto e sono state escluse dai circuiti anche quelle diciamo criptovalute che tecnicamente nascondevano di più l'identità, tipo Monero, che è una venduta con questa grossa attenzione per la privacy. Monero non la scambi sugli exchange, li hanno esclusi già almeno da un paio d'anni. Quindi rispetto a tutta quella la discussione che c'era stata sulle sanzioni, le banche, eccetera, effettivamente tu non è che con la criptovaluta vai tantissimo più lontano. Cioè, probabilmente dai comunque, cioè dopo qualche mese ti ricasca addosso questa cosa. Cioè, non è molto diverso da dire, che ne so, io ho un conto in banca sanzionato, ma ci tengo pochi soldi perché poi li faccio andare su altri conti in banca in automatico. Cioè, è lo stesso giochino. È una specie di escamotage che non dice niente delle conseguenze politiche che ha questa cosa. È un escamotage tecnico che però non è, diciamo, non sopravviveremo politicamente grazie alle criptovalute.
0: No, certo.
1: Ti vai a infilare in un mondo dove rischi le stesse cose nella stessa maniera, forse un pochino peggio. Cioè, nel senso che non, per quanto faccia schifo le banche, cioè il mondo delle cripto è molto più volatile, molto più incasinato, devi fare un sacco di trighi strani. Cioè, ti vai a approcciare a un mondo di finanza molto opaca, non lo so. Cioè, è come...
0: Senti, ci vuoi raccontare qualche cosa anche dal punto di vista, diciamo, di immaginario culturale, no? Dell'ambiente delle criptovalute, no? Noi abbiamo praticamente ormai, come dire, il fenomeno è diventato completamente mainstream, no? Se pensiamo al fatto che Trump si è fatto la sua criptovaluta, capiamo che evidentemente questo mondo che si proponeva come alternativo, come già c'era scritto tu, questa alternatività che comunque non era nel profondo già da subito, ormai è completamente agli antipodi. E tuttavia mi pare, no, che continui a mantenere una serie di aspetti, a volte anche come dire, un po' grotteschi secondo me, ma questa è la mia modesta opinione, che comunque hanno la forma di un fenomeno sottoculturale.
1: Purtroppo questa è un po' colpa di quell'immaginario da hacker che faceva in qualche modo che qualsiasi cosa avesse a che fare con la crittografia era comunque riferibile a quell'immaginario, non andando a vedere appunto il tessuto ideologico in cui nascevano queste cose. E le cripto nascono proprio fortissimamente in questo tessuto, e questa è una specie di strano misunderstanding che c'è stato per tanti anni, fino a che non è diventato un fenomeno mainstream, no? Cioè, che faceva sì che personaggi molto diversi tra di loro, io nel libricino ne citavo questa cosa perché a me mi aveva colpito tantissimo, di un tizio con un pedigree assolutamente da sinistra internazionalista, che aveva fatto un progetto, cioè uno sono stato in Rojava, tutte queste cose qua ai tempi, che però aveva fatto un progetto per un wallet, per diciamo un portafoglio digitale, un software per mantenere criptovalute, insieme a un tizio che invece aveva un pedigree completamente opposto, da classica destra folla americana fissata con le armi, uno di quelli che diceva, che ne so, sì, abbiamo tutti il diritto di costruirci le armi in casa con le stampanti 3D.
0: Sì.
1: Ed erano due proprio agli antipodi, no? Ideologicamente ci sono, vabbè, ma vi dovreste menare quando vi vedete, e invece sì, loro avevano fatto il progetto assieme, perché questa cosa aveva questo tipo di strano immaginario liberatorio, che però, cioè, se visto bene negli sviluppi di adesso, penso che almeno, non so, c'è qualcuno che ci è rimasto particolarmente sotto con questa cosa, però, cioè, si vede bene lo sviluppo che ha avuto, cioè, o è una roba ultra speculativa per cui tu compri questi oggetti perché salgono e scendono velocissimamente, ti garantiscono una leva di guadagno come un investimento molto rischioso,
0: sì,
1: però per motivi completamente opachi, che spesso sono dettati solo da quella strana cosa che è il sentiment, no? Cioè, questo qui, cioè, la gente piglia bene e sai che quella cosa tendenzialmente salirà di valore perché, boh, perché sì, un po' un meccanismo di quelle cose, queste profezie che si autoavverano, no? È come, sì, dire, c'è la festa più figa della città e non vuoi andare alla festa dove vanno tutti, ci devi andare per forza perché ci vanno tutti, e quindi poi si crea questo mega hype che è quello che ha caratterizzato un po' le cripto prima che arrivasse l'hype dell'intelligenza artificiale. Cioè, l'hype precedente, se ve lo ricordate, erano le blockchain, che sono questa cosa che sta alle base di tutte le cripto, no? Questo strano registro dove tu salvi le transazioni e tutto quanto, e questa roba sembrava la svolta, che tu non potevi fare un progetto, che ne so, di ricerca, ci dovevi scrivere che coinvolgeva la blockchain, se no non ti davano i fondi,
0: sì,
1: perché sembrava la svolta tecnologica che avrebbe risolto tutti un sacco di problemi.
0: Sì, era l'intelligenza artificiale prima di avere l'intelligenza artificiale, chiaramente, da un punto di vista pratico.
1: Sì, cioè, era l'hype precedente.
0: Sì, del resto, prima parlavi, no, di questa strana ambiguità, no, che unisce tutto quello che dice crittografia, no, e questo, come dire, un equivoco che per la verità parte da molto lontano, no, quello probabilmente parte, o comunque diciamo sicuramente lo possiamo tracciare quantomeno al giro cosiddetto cypherpunk, che è stato un ambiente statunitense, forse anche canadese, comunque nordamericano, dei primi 2000, fine 90, che di nuovo ha grande enfasi sulla crittografia, questa volta non quella delle criptovalute, ma quella, no, tipo io posso criptare le comunicazioni per avere comunicazioni fidate, sicuramente un po' visionaria al tempo da un punto di vista tecnologico, adesso sembra una roba banale da fare, al tempo era un po' particolare, ma tutto questo era inserito dentro una cornice di senso che era completamente liberista.
1: In molti casi sì, cioè nel caso di quelli che ragionavano di queste cose all'interno dell'ambiente cyberpunk e spingevano per le criptovalute, che comunque erano sempre quegli anni, era tutto un progetto teorico, nel senso che non c'era ancora la, diciamo, non avevano ancora approfondito la matematica per come si configuravano i bitcoin, richiedevano un sacco di potenza di calcolo, infatti tutta la tematica molto forte ora dei data center, che con l'IA hanno trovato, diciamo, il loro punto critico, no? Cioè nel senso che non è che potevamo morire tutti per fare i data center, però era già iniziata.
0: Ma lo faremo uguale?
1: Lo faremo uguale, certamente. Però nel senso che era già iniziata con la questione dei miner, dei data center dedicati soltanto per minare i bitcoin, quindi negli anni precedenti, quando tutto era teoria ed era una specie di progetto, non c'erano ancora non era ancora realizzato, però in qualche modo il terreno in cui si muovevano era un po' questo mischione, dove insieme c'era, che ne so, il cifrare le mail, gli anonymous emailer, i NIM server, tutti questi nomi qua, poi c'era pure, e poi potremmo avere una criptovaluta slegata da il circuito bancario, come se il problema fosse la circolazione della moneta, riprendendo un po' le teorie quelle ordoliberiste, cioè tutta questa scuola monetarista che sembra che il problema è solo la circolazione della moneta, e loro si situavano in questa roba qui, e lo dicevano proprio, cioè che non erano socialisti, che non erano comunisti, era proprio tutto scritto nelle cose che dicevano, e un po' si è voluto non vedere, secondo me, effettivamente sembrava un grosso potenziale liberatorio e si è voluto non vedere quell'altra parte, che era questa qui, che molte di quelle delle persone che facevano in qualche modo, che credevano in queste cose, che si sbattevano per, erano personaggi di questo tipo, altri no, e che era questo strano humus ideologico dove trovavi le due cose assieme, ma non c'era una critica chiara, secondo me, da una parte e dall'altra.
0: Sì, e penso anche, no, il tipo di situazione, perché come dire, questo appunto, come, no, ci hai ricordato anche tu, in qualche modo è stato per tanti aspetti tecnologici, no? Tuttavia a volte poi, no, i movimenti o appunto le persone singole possono anche aver trovato invece degli usi ragionevoli per delle cose che magari partono con altre premesse. In fondo, se vuoi, tutta quanta l'informatica è così. Se pensiamo che nell'informatica esista qualche cosa di utile, allora non possiamo non dimenticarci che vari, non tutti, ma vari dei grandi nomi, no, che studi nei libri dell'università quando studi informatica, erano dei personaggi con cui non sarebbe consigliabile condividere un invito a cena, ecco. Von Neumann, per dirne soltanto uno, ecco, se vi state chiedendo per esempio chi, diciamo Von Neumann, andate a leggervi qualcosa di questo personaggio.
1: Però secondo me, quando poi vai a fare la storia un po' sociale dei fenomeni, cioè mettere in evidenza queste cose è rilevante, e soprattutto quando queste cose in qualche modo ce l'hai sotto agli occhi, perché era tutto abbastanza chiaro fin dall'inizio.
0: Era tutto abbastanza chiaro, diciamo, tra i motivi che hanno portato, diciamo, dell'interesse comunque tra le persone, diciamo, almeno intorno a noi, tu hai nominato questo aspetto, no, della fascinazione, diciamo, che sicuramente secondo me era una parte molto grande. Chiaramente c'era un hype gigantesco che arrivava anche dai giornali, che veniva spinto anche in una serie di soluzioni tecnologiche, no? La filiera del pomodoro che doveva funzionare su blockchain e altre sciocchezze del genere. ma mi viene anche da dire che forse un po' più vicino a noi c'era anche la promessa dell'anonimato, cioè questa idea che finalmente no, mi posso comprare delle cose che è complicato comprare con un mezzo anonimo, no, per fare i pagamenti, per cui non sarebbe più che vado al parchetto dove c'è una persona di fiducia che mi dà quello che mi serve, ma posso ordinare online grazie a degli strumenti che erano, poi in realtà non sempre era vero, ma quasi mai era vero che fossero davvero anonimi, ma lasciamo stare, no, su quanto di queste cose poi non erano davvero vere, però il mito che si creava era anche un mito che girava intorno all'anonimato. Ecco, secondo te, no, di tutti quanti questi miti delle blockchain, a qualche anno di distanza, tu 3 anni fa, cioè comunque hai potuto scrivere un libro, immagino sei diventato famoso con questo libro che c'è scritto, quindi tu hai perso il tuo anonimato in questa maniera, ma di questo mito che cosa ne rimane? 3 anni dopo, secondo te è qualcosa che vale comunque la pena di precisare, perché, no, diciamo, intorno, almeno, come dire, nell'ambiente che mi è capitato, no, di vedere al racconto di quello che avveniva da autistici inventati, l'espressione "beh, a questo punto ti conviene passare, no, se ti fanno una cosa del genere passi alle cripto" è un qualcosa che io ho sentito dire e spero di averla sentita dire soltanto io, però no, perché mi chiedo cos'è che secondo te fa pensare alle persone che nelle criptovalute ci sia, no, comunque un appiglio interessante almeno per degli usi specifici.
1: Forse c'è una valutazione sbagliata di quanto è anonimo questo stile di pagamento, e forse non avere appunto, cioè, seguito un po' l'evoluzione del fenomeno, che diventa un fenomeno abbastanza, con gli exchange diventa abbastanza assimilabile al circuito bancario, per cui se tu utilizzi quelle famose tipo Bitcoin, Ethereum, queste cose qua, cioè quelle che si scambiano sugli exchange, l'exchange scambia praticamente la cripto in soldi, e quindi sapere qualunque pagamento prima o poi o rimane nel circuito, o se no a un certo punto tu lo devi tramutare in moneta sonante. Gli exchange tutte quante applicano ormai una roba che, cioè, diciamo, applicano una serie di misure per poter operare che si legano alle leggi antiriciclaggio, e quindi c'è la possibilità ad esempio di scrivere un certo wallet all'interno di una serie di liste, tra cui anche quella OFAC, che è quella che ha colpito poi autistici inventati. Quindi nell'utilizzo più diretto non sarebbe stato differente pubblicare il conto, l'indirizzo Bitcoin del wallet o il conto in banca di Banca Etica. Paradossalmente era quasi peggio, perché su Banca Etica qualcosa ci puoi lavorare, a fare una campagna. Un exchange non è che lo smuovi, lui semplicemente in automatico ti blocca e a quei fondi non avresti avuto più comunque accesso. Fare dei giri più loschi ti pone in qualche modo nella stessa condizione di doverti inventare un circuito finanziario, come se dovessi riciclare del denaro, che comunque non è molto compatibile, secondo me, con fare tipo un progetto pubblico dove tu sei un'associazione con nomi e cognomi, poi però abbiamo una gestione dei soldi che è completamente opaca, cioè non stavi aperto uguale, cioè non, perché tu potresti transitare da delle reti tipo Monero, che però sono ormai escluse da tutti gli exchange, quindi cosa avresti dovuto fare per cambiare i soldi? Cioè un cinema, no? Che comunque rischiava di arenarsi comunque, perché cioè una delle cose che si fa, ad esempio, se tu hai dei soldi Monero, che è un circuito che ormai vive un po' di se stesso, sì. Cioè, o tu paghi qualcuno che se piglia sti Monero.
0: In contanti, tipo?
1: No, paghi in Monero, cioè, però poi è qualcuno che si occupa lui di far tornare questo circuito, questi soldi, in qualche modo lo fa. Oppure se non lo devi fare, però e questa cosa è molto difficile, in realtà, perché cioè non so, l'unico modo che puoi fare questa cosa, in cui tu potresti inventarti questa cosa, forse facendo quello che si chiama private swap, cioè io cambio diretto da Monero a Bitcoin, però questo cambiamento viene iscritto nella blockchain in realtà, e poi rischio comunque che quando mi presento all'exchange, quell'ufficiale, con il mio wallet, questa volta Bitcoin, lui mi dica però viene da un private swap. io per l'antiriciclaggio ti devo chiedere dove hai preso questi soldi, e tu gli dici me li hanno dati da Monero, lui gli dice però io le transazioni Monero non le copro, quindi i soldi te li blocco, capito? Non è che non ce l'hai più.
0: Sì, perché diciamo a differenza dei soldi contanti in banconote,
1: in un mondo che non risolve niente, che ti complica soltanto un casino la vita, poi se te la vuoi far complicare una soluzione te la troverai, però rientra appunto in un meccanismo che assomiglia molto più a devo ripulire dei soldi.
0: Sì, tra l'altro appunto mi sembra il genere di meccanismo che forse
1: è la soluzione buona per dire allora passiamo alle cripto per poter rifare un progetto come Autistici Inventati, che c'aveva un'associazione che comunque pigliava il 5 per 1000.
0: Sì, certo,
1: non
0: certo.
1: Sono compatibili le due cose. Cioè devi cambiare lo stile se ti interessa farlo, con tutte le difficoltà del caso, che secondo me non ne vale la pena, perché poi la questione è semplicemente che mi devo accollare, almeno secondo me, la battaglia politica che ne consegue.
0: Certo.
1: Non che ne consegue dall'aver fatto questa cosa, ma quella che consegue dal meccanismo delle sanzioni, che è quella importante vincere, non trovare lo sgamotto per stare aperti, capito?
0: Eh sì, specie visto che appunto questi sgamotti non tanto sgami non sono,
1: non appartengono secondo me al nostro mondo, ecco. Cioè se mi avessi detto la camorra deve riciclare i soldi, ti avrei detto sì, probabilmente loro ce la fanno, e noi non siamo quel mondo, però
0: per fortuna,
1: e spero che neanche lo vogliamo diventare, quindi tendenzialmente per noi le cose si affrontano politicamente.
0: Certo. Va bene, grazie davvero degli spunti che ci hai dato sull'argomento. Quindi ricordiamo CryptoBlef, un saggio breve di Eris nella collana BookBlock, edito nel 2023, abbiamo parlato con l'autore Ginox.
1: Bene, grazie.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao. Yeah, that's a good intro.

0: Ed eccoci tornate in voce dai microfoni.
1: La censura colpisce anche te, eh?
0: Questa sera censura, audio bloccati, telefonate attaccate,
1: che è sempre la censura.
0: Pronunce sbagliatissime, insomma, no, errore umano. Tecnologia si romperà e internet non ci salverà, questi sono i motti così. Allora, questa serata, questa puntata di Tabula Rasa, che come abbiamo già detto è anticipata al martedì, sarà appunto, vi terrà compagnia tutti i martedì dalle 20 alle 21:30 e non più di giovedì, si è occupata di tre testi, o comunque due testi e una, in realtà una carrellata di argomenti e di autori e autrici. Abbiamo iniziato con Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo di Autistici Inventati, saggio illustrato a cura di Laura Beritelli, pubblicazione di Agenzia X del 2012, 288 pagine, 14 euro, la copertina illustrata da Blu. Poi abbiamo avuto un featuring con Radio Wombat, con la trasmissione Porte di Tannhäuser, una trasmissione a cui insomma ribadiamo che teniamo molto, perché parla di fantascienza, va in onda ogni due lunedì dalle 21:30, parla di fantascienza e letteratura fantastica, e ci siamo addentrati con loro nei vari modi in cui Gibson, insomma Ursula Le Guin e la fantascienza ha raccontato il dominio sulle comunicazioni. In chiusura abbiamo sentito Ginox, autore di Crypto Bluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute, un saggio breve pubblicato da Eris nel febbraio 2023, 64 pagine, costo 6,90 euro, all'interno della collana Book Block. Ricordo che di quest'autore è uscito anche Cyber Bluff, sempre della stessa casa editrice, all'interno della stessa collana, era il saggio breve precedente, se volete insomma dare anche una cornice più ampia. Quindi noi ci salutiamo e ci riascoltiamo il prossimo martedì alle 20, e ringraziamo tantissimo questo intreccio di trasmissioni per cui avete sentito una voce che di solito sentite ad altre fasce orarie in altri momenti della settimana. E
1: a presto,
0: grazie mille, ci riascoltiamo la prossima settimana.
2: Radio Wombat,
3: da sempre
2: e obiettivamente
4: la migliore.
5: Oh, calmi, tranquilli, state ascoltando Radio Wombat, da Retta al Wombat.

più informati, più competenti, più puntuali rispetto a quello di cui si va parlando. Questo è un po' quello che facciamo con la stampa rassegnata di Radio Wombat e facendo queste presentazioni messe le mani avanti rispetto all'idea di una più canonica rassegna stampa, direi che possiamo anche cominciare per l'appunto a guardare quello che è uscito la settimana che è appena trascorsa sulle cronache locali e a farne un po' di lettura insieme o qualche approfondimento o comunque un minimo di spirito critico, come diciamo spesso. E ripartiamo anche questa settimana con la tragedia continua del carcere di Sollicciano, più in generale delle carceri non solo toscane, ma è il sistema, intero sistema penitenziario e se vogliamo anche penale italiano che ha veramente dei problemi pazzeschi, incredibili, da vergognarsi di questa nostra Repubblica. L'abbiamo detto ormai tante volte, in qualche modo mi unisco al coro di voci indignate che si sollevano anche questa settimana e si sono sollevate a partire da una notizia che ora guardiamo insieme, che esce sulle prime cronache. Il primo giornale che ne parla è il Corriere Fiorentino, che la mette già il primo di luglio. Quindi la morte avviene martedì 30 di giugno e mercoledì 1 di luglio c'è già la prima notizia veramente incresciosa. Sollicciano, morto detenuto di 75 anni. Aveva un ictus inumano tenerlo lì. Il racconto dei volontari di Pantagruel, lo aggiungo io, associazione che da tanti anni si occupa di umanizzare, diciamolo in questi termini, il carcere con tante attività, un'associazione davvero storica che quindi sa quando parla ciò di cui parla per la presenza decennale dentro Sollicciano. Quindi riprendo l'articolo: in carcere 10 giorni con 40 gradi, è una tortura, non una pena. Lo avevo in qualche modo anche premesso quando poi la settimana scorsa e 2 settimane fa avevamo letto le notizie del sequestro da parte del tribunale di 7 sezioni che quindi sono state chiuse. Questo è un dato diciamo di base del quale tenere conto da ora in poi nel momento in cui si parla di Sollicciano. C'è stata la chiusura appunto di queste 7 sezioni che è arrivata a seguito proprio delle tante denunce, anche dei ricorsi presentati attraverso gli avvocati da molti detenuti e detenute che hanno poi spinto il tribunale a intervenire, a chiudere 7 sezioni proprio per le condizioni inumane e degradanti che in queste sezioni, ma più in generale dentro la totalità del carcere di Sollicciano, insomma, si materializzano e si vivono. Quindi chiaramente tutto quello che girerà intorno agli articoli di questi giorni ruota anche intorno a questo. Come sia possibile che un detenuto di 75 anni, che già se vogliamo rispetto a un'età del genere chiunque potrebbe dire che ma che senso ha che sconti una pena, o se proprio la deve scontare, perché farla scontare dentro il carcere, una struttura penitenziaria qualunque essa sia, che sono tutte sovraffollate in Italia e in Toscana. Parte questo, aveva anche un ictus, quindi era di fatto un invalido, per cui poteva probabilmente, sensatamente, scontare questa pena in altri luoghi, mettiamola in questi termini, da determinare piuttosto che dentro appunto un carcere sovraffollato, sia per le proprie condizioni, che infatti si arriva poi alla morte, e certamente questi 10 giorni con 40 gradi non aiutano certo nessuno, figuriamoci chi si trova dentro una cella per di più sovraffollata, perché se di fronte ad altre situazioni il sovraffollamento può non necessariamente essere un elemento così dirimente, sicuramente con il caldo, la mancanza d'aria, di circolazione, l'impossibilità di uscire, quindi tutto quello che ne consegue, fa assolutamente la differenza. Quindi com'è possibile che quest'uomo si trovasse lì? E di fatto però c'era. Com'è possibile che
di fronte a tante possibilità si invii un uomo di 75 anni con già i sintomi del post-ictus in un carcere non solo sovraffollato, ma nel quale sono già state chiuse dal tribunale ben 7 sezioni. Questo è un po' il dubbio che attanaglia tutti gli osservatori. Quindi il Corriere ce lo dice già il primo di luglio: l'uomo aveva un braccio semiparalizzato e i polpacci neri. L'infermiere non sapeva come gestirlo, serviva un ricovero. Poi c'è il grassettato, storia: un uomo di 75 anni italiano è entrato nel carcere di Sollicciano a metà giugno per scontare 4 anni di reclusione. Poco prima era stato colpito da un ictus che lo aveva debilitato, in carcere ha trovato temperature di 40 gradi. Ovviamente non stiamo dicendo, ma non lo ha detto neanche il giornale, non lo dico neanche io, che l'uomo sia stato ucciso dal caldo, però la denuncia di Pantagruel è molto chiara, è molto razionale, molto ponderata, ma è anche molto vera e molto condivisibile. Sicuramente 10 giorni a 40 gradi non aiutano nessuno, figuriamoci se aiutano una persona già colpita da un ictus e che già ha i segni come un braccio semi paralizzato. Passiamo oltre. Il giorno successivo i giornali se ne accorgono in diversi, quindi partono altri titoli, altri giornali. Il Tirreno ha il merito di mettere insieme anche quello che succede alla Dogaia, guardiamolo insieme: due morti in carcere in 2 giorni, il garante è una mattanza. Firenze e Prato, vittime, un uomo di 75 anni e un 26enne. Il vecchio è morto dopo 10 giorni nel forno di Sollicciano. Il ragazzo è stato trovato all'alba in una cella della Dogaia, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto raccontare ai PM le presunte botte subite durante l'arresto. Due corpi, due carceri, il garante lancia l'allarme. Questa è una mattanza. Ora poi non voglio sperticarmi in ipotesi o supposizioni, però ecco, già il Tirreno, per come ci racconta la cosa, il giorno prima di una deposizione nella quale questo ragazzo di 26 anni avrebbe dovuto parlare pubblicamente e deporre per le botte che ha preso in carcere, questo ragazzo viene trovato morto. Quindi la possibilità, l'idea che questa morte non sia una morte che è arrivata così per caso o una decisione che sia stata sua, ma che possa essere anche stata provocata da qualcun altro, è certamente un'ipotesi non tanto campata in aria. Però, come ho detto, mi sembra il caso di fermarci qui, perché come sempre lo premetto e lo ribadisco per la 10.000.000esima volta: quando si parla di carcere le notizie sono sempre molto filtrate e quindi è davvero difficile, più che per tutto il resto, che già è complicato quando lo guardiamo sulle cronache, perché è chiaro che il punto di vista del giornalista, della giornalista, le linee redazionali e poi anche le fonti stesse delle informazioni sono sempre un campo assolutamente minato. Andiamo quindi coi piedi piombati. Vado avanti. Carceri abbandono, la morte dei detenuti riapre il dossier sulle condizioni del sistema carcerario. Tra sovraffollamento, degrado e violenza rimangono inascoltati gli appelli a cambiare. Due morti e un sistema inumano, l'inferno alla Dogaia e Sollicciano. Il procuratore di Prato Tescaroli ha segnalato il caso di una donna del personale sanitario che ha subito violenza. Per il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani si tratta di, virgolette, una mattanza indegna di un paese civile. Per molte persone la morte sta diventando l'unica forma di liberazione. Addirittura siamo addirittura a frasi come queste, cioè che la morte sia meglio della detenzione. E senza troppo andare in là con voli pindarici o chissà quale immaginazione, l'idea che le condizioni delle carceri siano così, tenute in queste condizioni qua, come Sollicciano dimostra in maniera ormai plateale e iconica rispetto a tutto il sistema penitenziario italiano, forse è anche davvero
la dimostrazione che chi le gestisce, chi ha le più dirette responsabilità, in questo caso ovviamente si sta parlando del governo, lasci stare le cose come stanno, perché in fondo se invece di un detenuto o una detenuta abbiamo un morto o una morta, cinicamente si può dire che i numeri diminuiscono e che alla fine abbiamo persone in meno di cui doverci occupare. Tanto di criminali si tratta, di feccia si tratta, degli ultimi, degli irrecuperabili o chissà quali altri tipi di categorizzazione e narrazione si agitano nella mente di questi decisori pubblici. Questo è il Tirreno, non vado oltre con l'articolo del Tirreno che però, come vi ho detto e ripeto, ha avuto il merito di mettere insieme anche la vicenda della Dogaia, perché negli altri articoli non se ne parla, oppure se se ne parla, se ne parla ma in modo un pochino più mascherato di come abbia fatto invece il Tirreno, che ha tirato la storia della Dogaia proprio sui titoli. La Nazione del 2 luglio, anche questo è il giorno dopo alla prima uscita della notizia sul Corriere, La Nazione mette tutto sulla prima pagina. C'è la foto di un secondino in prima pagina dentro i locali di Sollicciano, in uno degli accessi interni, in cella a 75 anni dopo un ictus, muore in ospedale dopo pochi giorni. Il garante dei detenuti indegno, sezioni sequestrate, le mosse del governo. Il titolo in grande sulla fotonotizia è Morte e rabbia. Nuovo caso a Sollicciano, ha un ictus ma va in cella a 75 anni. Muore in ospedale pochi giorni dopo. L'anziano doveva scontare 4 anni per un grave reato. Il racconto del volontario di Pantagruel aveva un braccio al collo e le gambe nere. L'aspetto sanitario è stato sicuramente sottovalutato. Aveva perso l'uso della parte sinistra del corpo, dopo una settimana è stato trasferito al nosocomio, oggi la visita di Regione ASL nel penitenziario. Quindi questo lo dice La Nazione, c'è un'altra foto di un'automobile della penitenziaria che esce dai cancelli di Sollicciano, ma non c'è molto altro. Una pena di 4 anni per un reato pesante da scontare, un'età e condizioni di salute che mal si conciliano con la pesantezza del carcere, in particolare quello disumano di Sollicciano. C'è un nuovo caso che avvolge il sistema che ruota attorno al penitenziario fiorentino dopo la morte avvenuta all'ospedale di Torregalli di un detenuto di 75 anni. Quindi c'è anche da dire che il detenuto muore all'ospedale, quindi purtroppo nella contabilità di queste situazioni qua non verrà ricondotto al carcere, anche se, come capisce anche un bambino abbastanza piccolo o una bambina piccola, le cause della morte sono da ricercare anche, non esclusivamente, ma anche nelle condizioni di detenzione. Questo era il 2 luglio, poi il 3 luglio quello che succede è la visita, appunto, come è stata annunciata il 2, degli assessori regionali al carcere. La Nazione del 3 di luglio dice: il caso del detenuto morto, l'ASL ha inciso anche il caldo e Monni, cioè l'assessoressa regionale Monia Monni, non doveva essere lì. Visita al carcere dell'assessore regionale alla sanità e del dirigente dell'ASL Toscana Valerio Mari, negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale. Fatto grave. Trasferimenti, una sezione svuotata. Ora qui nel breve, appunto, i trasferimenti si sta parlando del fatto che con la chiusura delle 7 sezioni si devono o dovrebbero trasferire questi detenuti. Si era cominciato parlando dei primi 66, proprio in collegamento immediato con la uscita della notizia della chiusura da parte del tribunale. Siamo arrivati allo svuotamento di una sezione, quindi ce ne sono ancora 6 da svuotare. Fatto assolutamente grave da sottolineare, cosa che secondo me il giornale non fa abbastanza. Viene detto che è stato negato l'accesso all'ala dei pazienti della salute mentale, quindi un fatto grave, cioè gli assessori regionali vanno a fare una visita al carcere per vedere quali sono evidentemente le condizioni dopo un altro morto, dopo la chiusura da parte del tribunale di 7 sezioni, e qualcuno, io non capisco
né chi né con quali poteri né come gli nega l'accesso al a vedere appunto con i propri occhi di persone incaricate in qualche modo delegate e quindi rappresentanti della comunità in qualche modo, in qualche forma inevitabilmente sono dei rappresentanti pubblici ufficiali ma anche rappresentanti della comunità, quindi diciamo che attraverso gli occhi degli assessore regionale Monia Monni e anche attraverso quelli del dirigente dell'ASL Valerio Mari la società civile, la comunità avrebbe e potrebbe vedere quali sono le condizioni della detenzione e invece non si fanno entrare nella salute mentale. In questo senso gravissimo mi sembra il fatto che gli si impedisca di andare a vedere con i propri occhi, ma altrettanto grave mi sembra anche il fatto che un assessore regionale e un dirigente ASL che stanno esercitando nient'altro che le proprie funzioni in rappresentanza dei cittadini e rispetto al mandato che gli è stato dato dal punto di vista elettorale e di delega politica, si trovano lì e vogliono andare a vedere le condizioni del reparto di salute mentale, gli dicono di no e anziché chiamare i carabinieri, impuntarsi fino al punto di far esplodere appunto una polemica che non finisce più, tornano indietro e poi denunciano ai giornali, alla stampa, a mezzo di comunicati o chissà come, che non sono stati fatti entrare, come se in fondo fosse casa di qualcun altro e loro fossero degli ospiti che alla fine dei conti, tutto sommato, se gli dicono di no, ci devono stare, come se fossi io che vado a casa di amici e quando mi trovo di fronte alla camera da letto, siccome è uno spazio molto privato, forse più della cucina o anche del bagno, mi dicono di no, mi chiudono la porta e io giustamente per educazione non insisto, ecco, come se fosse qualcosa del genere. Per cui nel giornale lo denuncio abbastanza, ma evidentemente c'è tutto l'interesse da parte dell'assessore regionale Monia Monni e del dirigente ASL Valerio Mari di minimizzare la questione, di non farla troppo grossa e quindi il sistema di comunicazione lo amplifica esattamente come loro hanno fatto, che come ho detto fossi stato io, che non sono nessuno, credo che avrei davvero, anche se può sembrare ridicolo, di fronte alla polizia penitenziaria che mi impedisce di andare a vedere in nome della comunità e in coerenza con il mio mandato istituzionale di vedere una sezione di salute mentale del carcere, io chiamo i carabinieri e si sta a vedere che succede. Poi magari alla fine non so come la si risolve, però sicuramente non me ne vado con la coda fra le gambe, perché è un diritto dei cittadini e quindi a mezzo dei propri rappresentanti istituzionali vedere cosa succede davvero. Il fatto stesso che venga negato l'accesso a dei locali credo che in qualche modo faccia anche capire: ma perché me lo devi negare? Qual è la motivazione per cui me la neghi? Forse le condizioni in cui questi detenuti e queste detenute vengono tenute è davvero così incommentabile che è meglio che nessuno la veda. Io la vedo in questi termini e penso che chiunque di voi legge la notizia ragiona come sto ragionando io. Il Corriere Fiorentino, sempre il 3, cosa dice? Sollicciano, strappo istituzionale. Perlomeno il Corriere Fiorentino mette in evidenza questa vicenda, che è quella che vi ho raccontato adesso, definendola però strappo istituzionale, non si sa bene, non si capisce immediatamente cos'è. Lo specifica un po' nel grassettato sotto: all'assessora e al dirigente dell'ASL legato l'accesso alla sezione della salute mentale e alle celle. L'assessora regionale Monia Monni visita Sollicciano ma non viene ammessa nell'ala psichiatrici ed è polemica, mentre Prato polemizza per i trasferimenti di Firenze. Scontro istituzionale su Sollicciano, Monni ostacolata la nostra visita. All'assessora regionale alla sanità negato l'accesso alla salute mentale e anche alle celle dei detenuti. Mi pare evidente che i 9 milioni promessi non basteranno. Questo istituto è irrecuperabile. Questo è un virgolettato delle dichiarazioni fatte dall'assessoressa regionale dopo la visita, anche se poi la visita di visita si può parlare fino ad un certo punto, perché come capiamo sono stati respinti sulla soglia di alcuni luoghi significativi, però questo hanno detto e con questo ci stanno dicendo anche che forse, chi lo sa, se per certi versi la regione toscana, come ha detto anche in qualche modo la sindaca, stanno pensando al fatto che non solo Sollicciano
non debba essere ristrutturato per come fino ad un certo punto ne aveva parlato il governo, e nello stesso tempo nemmeno che meriti rifare un carcere così grande. Forse si sta discutendo tra le righe, sotto traccia, qualche tipo di orientamento, boh, chi lo sa. Abbiamo messo tante volte in evidenza come ci sia un gioco di scaricabarile e rimpallo di responsabilità continuo, soprattutto proprio perché si sta parlando di un carcere che è in, le cui responsabilità è in testa al Ministero, quindi al Governo, gli enti locali, Regione e Comune, oltre al fatto che in questa precisa contingenza storica hanno dei colori politici e degli orientamenti diversi, ma si possono anche permettere di dare la responsabilità tutta a quello o tutta a quell'altro, senza entrare troppo nel merito. Comunque la Monni, l'assessoressa regionale, ha dichiarato che il carcere è irrecuperabile. Il 4 luglio non esce nessuna notizia, invece il 5 luglio si ritorna sulla notizia. È Repubblica, che fino a qui era stata abbastanza assente nella lettura dei giornali che abbiamo fatto insieme fino a qui, e invece il 5 torna sulla vicenda: il provveditorato delle carceri troppo piene, dormite in terra. La risposta al sovraffollamento nelle carceri toscane: dormire per terra, sfruttando così ogni angolo disponibile. Con una direttiva interna, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, ufficio detenuti e trattamento, ha disposto che gli istituti penitenziari utilizzino tutti gli spazi disponibili fino al raggiungimento del limite indicato e, se necessario, anche oltre, adottando in tali casi ogni iniziativa ritenuta opportuna, compresa in via estrema, per quanto assolutamente provvisoria, la collocazione di brande o materassi a terra. Questo appunto è quello che è stato detto dal provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, quindi diciamo il nodo regionale della catena di comando del Ministero. Quindi in fondo non ha detto male Repubblica a sintetizzare: troppo piene, dormite per terra, le sezioni da svuotare non sono ancora state svuotate, il carcere è sovraffollato, le condizioni sono quelle che sono, e insomma, fatto sta che per risolvere la situazione come questa si dice di mettere materassi anche nei corridoi o addirittura tra le docce o chissà dove, perché di fatto si sta dicendo di sfruttare ogni spazio disponibile, compreso quello più impensabile, perché sarebbe in sede transitoria e temporanea. Poi questo temporaneo magari dura altri 3, 4 o 5 anni, però tanto non sono loro quelli che dormono per terra sui pavimenti, fra le docce o chissà dove. Mi sembra che appunto la situazione sia oltre ogni limite, forse anche di pensabilità, perché si sta superando davvero ogni limite, e anche un provvedimento come quello del Tribunale, che ha deciso di chiudere le sezioni invece che andare a risolvere la cosa, come era per certi aspetti anche immaginabile, noi lo abbiamo già commentato come un gesto coraggioso, perché è andato a mettere in discussione il sistema penitenziario rompendo questo silenzio e questa inattività e inazione che ha caratterizzato denunce su denunce su denunce fino a qui. Alla fine ci hanno messo un punto con la chiusura delle sezioni, però nello stesso tempo, lavorando e imponendo una situazione di emergenza, poi si fa i conti con la realtà e ci si rende conto che generando emergenze una sull'altra, ogni emergenza ne genera un'altra, e chi ne fa le spese sono sempre coloro che vengono detenuti. Mi fermo perché ho parlato veramente già tantissimo, abbiamo letto tutti i giornali della settimana. Con queste

Ehi, riprendo in mano il microfono. Siete sempre su Radio Wombat. Siamo sempre nella stampa rassegnata. Avete ascoltato Murubutu con Ultima Città insieme ad Elisa Aramonte. E è anche ovviamente un pretesto per dire che Murubutu, insieme a tanti altri, insieme alla Moon Jazz Band, agli Assalti Frontali e Chichi, e Giorgio Canali e Rosso Fuoco, Lucio Leoni con i reading di Pierpaolo Capovilla, sarà sabato 11 luglio a partire dalle ore 20 al presidio della ex GKN. Come sapete, sappiamo, sapete tutti e tutte voi, ci sarà appunto il, tra virgolette, festeggiamento, ricorrenza di lotta di questi 5 anni dai famosi licenziamenti di quel luglio, per cui tutta la vertenza della GKN che si rilancia ancora, non per l'ultima volta, ma in un passaggio sicuramente annunciato come decisivo, che io lascio a voi guardare dai loro comunicati, dalle loro parole, dai loro social. Lì potete tranquillamente cercare, cioè, come collettivo di fabbrica lavoratori GKN di Firenze. Poi magari ci sarà occasione anche per noi di metterci in contatto con qualcuno, qualcuna di loro, per sapere com'è andata, ma ovviamente lancio immediatamente anch'io da qui questa iniziativa, che non è chiaramente solo canora, diciamo in questi termini, dell'11 luglio dalle 20, ma a conclusione del concerto c'è il corteo notturno, giustamente anche e intelligentemente piazzato in serata per evitare che qualcuno collassi lungo il percorso, viste le temperature di cui abbiamo già detto qualcosa in inizio trasmissione. Per cui ecco, era Murubutu e in inizio di trasmissione. Invece, se qualcuno, qualcuna di voi fosse arrivato solo adesso, abbiamo parlato di Sollicciano, di una settimana di articoli, anche questa settimana che è appena passata, visto purtroppo che ci sono stati dei morti, uno alla Dogaia a Prato ed uno a Sollicciano propriamente, e tutta una serie di commenti che vi invito a riascoltare da capo, quando e come volete, scaricando la trasmissione attraverso la sezione podcast. A questo punto andiamo un po' avanti con le nostre cronache. Due notizie, o comunque qualche informazione, diciamo, su quello che succede in università. La prima, a partire da un'altra notizia che ha a che fare con l'aeroporto, appunto, e i problemi con l'università. Una notizia che, a differenza delle tante volte in cui si commentano o le cronache locali vanno a fare il commento, e mi viene da dire anche un po' di pubblicità, a Toscana Aeroporti, a Giani, che fanno un passo avanti verso la costruzione del nuovo aeroporto e della nuova pista, e tutti i giornali fanno degli articoli, questa volta è solo Repubblica a dirci che, braccio di ferro sull'aeroporto, anche l'università fa di nuovo ricorso. Lo leggo un po' tutto perché fa un po' il punto della situazione, anche abbastanza sintetico. Credo valga la pena per tutti e per tutte voi rimanere sempre concentrati su questa grossa vicenda, che è una delle più rilevanti, grandi opere del territorio. In questi giorni in cui Giani e la Funaro, per l'ennesima volta, sono andati a festeggiare il proseguimento dei lavori per l'alta velocità ferroviaria con la nuova stazione Foster, visto che le Monne Lise, cioè le talpe, le due talpe, hanno completato i due tunnel da Campo di Marte fino alla stazione Foster, quindi il primo tratto, e quindi Giani, commosso, è andato nel camerone della futura stazione Foster per dire che tra un po' si comincia a scavare nella direzione di Rifredi e di Castello, appunto. Quindi, festeggiando questa grande opera che si va compiendo, costata già 3 miliardi di euro pubblici e con tantissime incognite ancora. Invece, per quanto riguarda l'aeroporto, restiamo concentrati perché è tutto tranne che deciso e scontato, al di là di quello che vorrebbero raccontarci. Per cui la Repubblica ci dice: aeroporto, il braccio di ferro con l'università non si placa. Alla faccia del dialogo e dell'apparente aplomb delle ultime settimane tra la rettrice Petrucci, il governatore Giani e la sindaca Funaro, 2 giorni fa l'Ateneo di Firenze si è aggiunto alla schiera di comuni ed enti, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio Calenzano, Carmignano, Poggio a Caiano e la provincia di Prato, che hanno aggiornato e integrato ricorsi al TAR della Toscana contro il decreto ministeriale di valutazione di impatto
ambientale positivo sul progetto della nuova pista di Peretola. Già nell'autunno scorso gli enti avevano impugnato al TAR la via. Poi di recente il Ministero, su pressing della Regione e di Toscana Aeroporti, che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha modificato il decreto nella parte in cui imponeva che la Commissione europea dovesse dare un parere vincolante al progetto, dato che ricade su un sito di interesse naturale, trasformando l'obbligo in una più rapida informativa. Tutti gli enti si sono opposti anche a questa modifica, università compresa. Petrucci tiene del resto botta sulla linea che la nuova pista danneggerebbe in maniera pesante il polo scientifico di Sesto e i laboratori dell'ENS e chiede per questo una sorta di forma di contribuzione e compensazione economica preventiva per i progetti dell'Ateneo nell'area. Ma sia Regione che Toscana Aeroporti non ci stanno e la guerra ora subisce una nuova fiammata. Il Comune di Prato invece non si aggrega. Non aveva presentato il primo ricorso, non si accoda neanche stavolta. Non perché il neo sindaco Biffoni sia diventato propista, ma per ragioni tecnico-legali. Sia come sia, l'iter per la prima pietra della nuova pista appare ancora molto lungo. Il Ministero dovrà ora comunicare alla Unione Europea come intende muoversi. Poi si dovrà insediare un osservatorio. Quindi per il via ai lavori servirà un ok della Conferenza dei Servizi Nazionale che si deve insediare. Intanto si deve esprimere il TAR, che ha fissato l'udienza di merito a ottobre. Questo riassunto, che è entrato un po' nel merito, ci dice che l'università ha aggiornato il suo ricorso proprio su questa vicenda qua, che vi ricorderete ne avevamo parlato. Per chi non ci fosse stato, gira tutto intorno alla presenza o meno di specie prioritarie dal punto di vista della fauna e della flora nelle aree protette degli stagni della piana fiorentina e pratese, che verrebbero piallati dal passaggio della nuova pista. La Regione Toscana avrebbe comunicato al Ministero dell'Ambiente che in questi stagni non ci sono delle specie prioritarie e che quindi non è necessario chiedere all'Unione Europea di andare in deroga rispetto alla direttiva Habitat, che appunto protegge le aree umide degli stagni della piana fiorentina. E invece anche l'università, insieme a tutti gli altri comuni della piana che sono stati elencati, è andata a chiedere conto, perché, come sostengono anche comitati e movimenti, non sono tanto le specie che vengono tutelate, ma propriamente le aree che li possono anche ospitare, tenendo anche conto che non c'è più la direttiva Habitat, o meglio che la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli in materia di tutela ambientale sono state recentemente superate dalla Restoration Law, che ipotizza e stabilisce che non solo si debba conservare quel poco in termini di aree naturali che c'è, ma che si debba anche rinaturalizzare e favorire processi di futura rinaturalizzazione. Per cui, se facciamo a meno delle aree naturali, non si capisce dove poi le famose specie prioritarie o meno di uccelli, piante, aromi ed essenze potrebbero e dovrebbero nascere, crescere e proliferare. Quindi insomma, questa è la vicenda, ci ha fatto un punto e un aggiornamento anche su quello che è il Comune di Prato, che fino a qui non si è aggiunto ai ricorsi, come ci ha specificato, non perché il neo sindaco Matteo Biffoni, che ha recentemente rivinto le elezioni a Prato, abbia cambiato indirizzo, anzi ci hanno tenuto dal Comune di Prato in una nota a dire nuovamente che sono contrari ad ogni ipotesi di ampliamento dell'aeroporto di Peretola e che per loro è prioritario e importante il parco agroecologico della Piana, che quindi entra in conflitto diretto con le ipotesi di sviluppo dell'aeroporto e con la costruzione della nuova pista. Ma per una vicenda tecnico-legale, penso io, probabilmente legata al fatto che appunto il Comune di Prato non aveva fatto il ricorso insieme agli altri comuni e all'università, proprio perché non c'era un sindaco e invece, diciamo tra virgolette, in sostituzione era stata la provincia di Prato a fare il ricorso. Quindi il Comune di Prato, non avendo partecipato al primo ricorso, probabilmente non può integrare alcunché. Comunque insomma, non si mette bene per coloro che devono costruire una nuova pista, non è mai stato semplice, continua a non esserlo. Interessante per certi versi anche il fatto
che si dica quassù un po' in alto che l'università, tra virgolette, avrebbe tutto sommato una linea non così intransigente, ma tutto sommato abbastanza morbida, chiederebbe delle contribuzioni e delle compensazioni economiche preventive per i progetti dell'Ateneo, ma che Toscana Aeroporti e la Regione non sono disposti a darglieli. Quindi alla fine dei conti sembrerebbe quasi che l'università avesse chiesto dei soldi in forma di compensazione per i danni subiti, ma che questi che vogliono fare l'aeroporto nuovo con tutto quello che ci guadagnano e con tutto quello che non spendono, alla fine questi soldi non li vogliano dare. Come sempre è sempre tutto molto discutibile, ma anche il mercato e anche i soldacci nella loro essenza più brutale possono servire anche a danneggiare e ad osteggiare dei progetti. Questa era la prima notizia riferita all'università che volevo appunto darvi. La seconda invece ha a che fare con gli studentati. Come ho fatto osservare già altre volte in precedenti articoli parlando sempre di questo argomento, ormai le case dello studente non esistono più, le residenze universitarie, per usare un termine un pochino più neutro, sono state di fatto accorpate agli studentati. Questo mi sembra un po' un passaggio, uno slittamento semantico non da poco, proprio perché ormai viviamo una città di studentati continui. Poi guarderemo altre notizie e questi studentati qua invece sono quelli pubblici nei quali vengono alloggiati e alloggiate gli studenti e le studentesse che sono portatrici e vincitori e vincitrici di borse di studio. Comunque, insomma, qual è la notizia? Studenti delusi dopo il vertice sulla residenza universitaria. Questo è il Tirreno. Mancanza di garanzie su tipo e tempi degli interventi di ristrutturazione. Condannata anche la strumentalizzazione del centrodestra, accusa il governo per i tagli al diritto allo studio. Questa è la notizia del Tirreno. Il Corriere Fiorentino dice: il caso degli esami negati, studentato Morgagni, fumata nera in regione. Articolo un po' criptico. Sono insoddisfatti gli studenti dopo il secondo tavolo in regione sul recupero dello studentato Calamandrei di Viale Morgagni, per cui sono pronti 3,8 milioni di euro. Con la rottura dei bagni di un mese fa e le difficoltà a studiare per giorni, la regione promise un appello d'esame in più, ma l'Accademia delle Belle Arti non può garantirlo e gli studenti rischiano di perdere il diritto di stare nello studentato. Quindi veramente situazione paradossale. C'era stato il primo tavolo, ne avevamo parlato anche con uno studente che era stato presente anche al tavolo delle trattative, magari lo cercheremo in futuro questa settimana, forse tra virgolette anche colpa mia, diciamo così, ma insomma lo guardiamo sui giornali e alla fine la notizia, l'importante è darla e seguire certe vicende. E avevano chiesto gli studenti che ci fossero degli appelli in più, visto che non avevano potuto studiare o comunque avevano avuto delle oggettive difficoltà a studiare, perché per più di un mese erano stati senza bagni, gli erano stati portati i bagni chimici, una situazione davvero incresciosa, soprattutto, come ho sempre detto e voglio ribadire, paragonata a coloro che invece negli studentati pagano fior di quattrini e hanno tutti i servizi e tutti i comfort. Quelli che invece sono portatori e portatrici di borsa e hanno redditi più bassi vengono trattati come dei servi e gli era stato promesso perlomeno degli appelli straordinari e invece si scopre che non gli danno neanche quelli. Quindi ecco, la residenza universitaria, ex, diciamolo così, casa dello studente di Viale Morgagni, cioè la Calamandrei, non si sa in che tempi la ristruttureranno, non si sa bene come andranno le cose e neanche le trattative che gli studenti e le studentesse avevano cercato di intavolare sono state soddisfacenti. Per cui questa era la seconda notizia che volevo portare sul fronte universitario. E ovviamente quando si parla di studenti e studentati, poi il pensiero a Firenze, ma ormai non solo, perché li vediamo sorgere come funghi anche in altre città e a volte veniamo un po' colti da una sorta di provincialismo che invece diventa eccezionalismo e pensiamo che certi fenomeni ci siano solo a Firenze, succeda solo da noi. Non è così, anche Roma, anche Milano, anche Torino, insomma in tante altre città ormai questo è un asset
chiamiamolo strategico per usare le parole dei giornali e degli investitori, quello degli studentati è proprio un capitolo che sta accomunando tante città universitarie o forse ex universitarie del nostro paese. Quindi, insomma, parlando di residenze universitarie e studenti, viene immediatamente il nesso con gli studentati. A Firenze gli studentati stanno continuando ad andare avanti a rotta di collo e ci sono appunto altre notizie. La Repubblica il 2 di luglio ci dice: palazzi di uffici da far diventare studentati. La corsa continua. L'assessore avvisa: no ai furbi. Devono rispettare le regole dei 2 mesi di accesso al mercato turistico. Dubbi su chi gestisce le stanze ad affitto calmierato. L'articolo di Ernesto Ferrara che mette insieme due aspetti, diciamo così: da una parte la scoperta, tra virgolette, che un altro palazzo cambierebbe o dovrebbe o potrebbe cambiare destinazione d'uso per diventare uno studentato, sarebbe il palazzo a Firenze Nova, dove potrebbe nascere uno studentato in via dei Caboto, che fa angolo con un'altra via, ma ora non ricordo, e nello stesso tempo tutta la chiamiamola polemica, ma qui siamo ben oltre la polemica, se con polemica si intende una litigata che dura un po' su argomenti anche futili, come secondo me si intende la parola polemica, quantomeno nel gergo toscano-fiorentino. Qui siamo ben oltre la polemica, i dubbi sono invece molto legittimi, molto argomentati, molto circostanziati, per cui questi studentati, lo abbiamo sempre detto, sono degli alberghi camuffati e la vicenda è stata portata all'attenzione con molta precisione, molte argomentazioni, numeri alla mano proprio da Sinistra Progetto Comune tramite Dimitri Palagi in Palazzo Vecchio, sollevando tutta una serie di alzate di scudi di assessori, assessoresse che cadono dalle nuvole, chi dice che non è vero, chi dice ah, adesso non ci potranno più essere evasioni, appunto frasi come no ai furbi, adesso basta, che sono parole che in qualche modo ci possono consolare, lette sui giornali, ma visto che vengono ripetute per mesi, mesi e mesi, e le cose continuano ad andare come invece viene documentato da Palagi, e la questione non consola affatto. Cosa succede? Che questi studentati gli viene data la possibilità di esercitare degli affitti turistici per una percentuale sia del numero dei loro alloggi e

strada, prende il giornale leggendo notizie come queste e chiaramente lo pensa, e quindi non c'è niente di male a dirlo. Magari non esageriamo, ma è certamente l'idea che le cose siano fuori controllo, o comunque sufficientemente fuori controllo da fare la differenza, circola, e non c'è nessun problema e non ci può essere nessun imbarazzo a dirlo per come lo sentiamo e per come ci viene in mente. Questa appunto è la notizia di Repubblica, ce ne sono altre che andiamo a guardare insieme. Il giorno dopo, il 3 di luglio, le notizie aumentano, Repubblica è di nuovo sul tema, un altro studentato a Firenze Nova, operazione da 50 milioni. Un altro studentato stanza a Firenze Nova dentro l'ex banca, la piattaforma straniera già investito a Milano e Torino, operazione da 50 milioni, la polemica dai comitati, ecco perché i comitati fanno sempre e polemica, invece insomma qui siamo ben oltre e l'ho già detto. Il 3 di luglio sempre anche il Corriere Fiorentino ci viene a dire: Firenze Nova, terra di conquista, ecco un altro studentato privato, l'annuncio di un gruppo spagnolo che ha acquisito 10.000 metri quadri all'ex Monte dei Paschi di Siena. Altro studentato privato a Firenze Nova, tanta domanda, ne servono ancora. L'attacco del comitato, una valanga di alberghi camuffati che non si vuole fermare. Denuncia Salviamo Firenze che chiede i sigilli per Camplus in via del Romito. Tra l'altro questo Camplus di via del Romito, per fare un pandan con le notizie che avevamo dato poc'anzi, è stato anche uno delle sedi nelle quali si è fatto discussioni pro aeroporto ed è stato usato appunto da coloro che vogliono l'aeroporto nuovo a significare, a sottolineare, a ribadire e a mettere il sigillo, se qualcuno ancora non lo avesse chiaro, quale sia il rapporto tra il nuovo aeroporto che vuole raddoppiare il numero dei passeggeri su Firenze e l'indotto del turismo alberghiero che in questi anni è proprio guidato dagli studentati, per cui Camplus è uno di quelli nel mirino, tra virgolette, proprio per le questioni di aver affittato più di quanto avrebbe potuto e di essere di fatto un albergo camuffato. Il Corriere continua con l'invasione, a 100 metri c'è già aperto, ma la domanda supera l'offerta. Queste sono le giustificazioni di coloro che fanno questi investimenti. Insomma, vabbè, certo che la domanda supera l'offerta, essendo degli alberghi è inutile che ne parliamo in altri termini, perché se uno dice la domanda di studentati supera l'offerta, ci si immagina che ci sia una quantità di studenti da sistemare, e non solo di studenti da sistemare, ma di studenti in grado di pagare, che fa davvero impressione. Ma quando si parla di domanda, visto che si fa ricettivo turistico alberghiero, si parla di una domanda alberghiera, alloggiativa, non necessariamente solo e propriamente studentesca. Per cui è chiaro che la domanda, se non è superiore all'offerta, è davvero molto alta. La Nazione, sempre il 3 di luglio, nuovo studentato da 50 milioni, in arrivo maxi cantiere a Rifredi, residenza universitaria in ex banca. Operazione della società Nido Livenza Group, che ha già avviato l'iter per chiedere il cambio di destinazione. Scoppia la polemica in città. La società si difende, Firenze ha bisogno di soluzioni abitative per studenti. Il CEO Carlo Matta: questa rigenerazione alleggerirà la pressione degli affitti nel capoluogo. Salviamo Firenze, si tratta dell'ennesimo albergo camuffato, nei prossimi mesi ne arriveranno altri 4. Poi ci sono delle fotografie, la Nazione è sempre esplicita, mette molte immagini di repertorio, ma sa quando collegare i fenomeni, per cui da una parte c'è la foto di questo grosso edificio all'angolo di via De Caboto e sotto c'è la foto di due studentesse o turiste, comunque giovani, per cui l'idea che si vuole forse trasmettere è quella della figura a metà tra il viaggiatore turista ma anche del giovane studente, che appunto sono in Piazza del Duomo con i trolley. Quindi ecco che la Nazione con le foto dice più di quanto non si dica con le parole. Anche il Tirreno del 3 di luglio, ex Banca Toscana, altro studentato. Salviamo Firenze chiede lo stop. La protesta contro le strutture piegate ad usi turistici mascherati da ostelli. Il nuovo studentato in via Caboto a Firenze Nuova. In via Caboto nasce l'ennesimo edificio con

0: in camere costose per giovani turisti ricchi. Diciamo che il Tirreno, dal punto di vista delle categorie e delle parole usate, è più esplicito di altri giornali, parla di giovani turisti ricchi anziché di studenti. Quindi l'edificio, per chi lo avesse presente, è vicino alle poste di via De Caboto, nella zona di Firenze Nova. Lì vicino, per dare dei riferimenti, oltre alle scuole c'è anche la palestra 01, c'è i campi di allenamento degli Azzurri di Santa Croce, che peraltro hanno pure vinto il calcio storico quest'anno. Quindi è una zona nella quale qualcuno di voi potrebbe aver girato. Se per curiosità lo vuole fare, ci vada pure, perché è giusto quello che è già stato detto: proprio a forse neanche 100 metri in linea d'aria c'è già l'altro studentato di Aparto, che sorgeva su una struttura peraltro ex occupata. Ora, sincerità, non mi viene in mente che cosa era un ex qualche cosa, forse erano sicuramente uffici, non mi ricordo, forse una ex SIP o Telecom, ora mi sfugge davvero qual era la destinazione d'uso prima che fosse poi occupato, quindi chiuso per anni, poi occupato, poi sgomberato e poi di nuovo vuoto, fino a diventare Aparto, anche lì centinaia di alloggi ed è bianco di colore. Questo invece per ora è un palazzo marrone, con una facciata marrone e l'altra di vetri. Quindi se vi dovesse capitare di passare, date un occhio, perché rendersi conto sicuramente aiuta e comunque chiarifica le situazioni. Questi sono gli articoli del 2 e 3 di luglio sugli studentati, gli affitti e le cosiddette polemiche di questo, su questo tema. Gli articoli fioccano e ce ne sono anche tanti altri, ma credo che abbiamo detto, se non tutto, quantomeno l'essenziale, essendo anche un tema che nelle cronache fiorentine ricorre e ricorrerà. Mi fermerei, visto che questa settimana abbiamo già detto tante cose. Nonostante le tante cose che abbiamo detto, questa settimana ci avanza ancora qualche minuto, lo useremo per mettere una canzoncina. Di solito invece si arriva sempre di corsa, approfittiamo per mettere un ultimo pezzo, un'ultima dedica alla GKN, tutti e tutte l'11 e 12 di luglio davanti alla fabbrica, al presidio ex GKN. Con questo vi saluto dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il nostro solito grande ciao.
1: Finiscono e io non so se questo è il giorno. Io so che abbiamo l'obbligo di provare a insorgere, di provare a trasformare questa lotta in una mobilitazione più generale, perché altrimenti non ci salviamo. E Firenze, suoniamo la Martinella per dire che entriamo in guerra e che prima o poi bisogna liberarsi. Insorgiamo insieme.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Buongiorno a tutte e tutti. Quella che state per ascoltare qui su Radio Wombat è una trasmissione dal titolo Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte. Cercheremo di raccontare storie di rivoluzioni, di situazioni di movimento, di momenti particolari delle lotte che si sono susseguite nel corso della storia, cercando di raccontare la gioia di questi momenti, ma anche la tristezza che subentra quando, a volte, queste lotte vengono sconfitte. Cercheremo di raccontare anche alcuni episodi delle terribili risposte alle lotte messe in campo dai nostri nemici. Gli argomenti trattati saranno abbastanza eterogenei, dalla storia di Radio Morgan, radio di movimento che trasmetteva a Firenze negli anni Ottanta, alla storia degli Arditi del Popolo che si contrapposero al fascismo dal 1920 al 1922, dal golpe borghese del 1970 alla rivoluzione dei garofani in Portogallo del 1974, dalla rivolta di Piazza Statuto a Torino del 1962 alla lotta contro il mini inceneritore, soprannominato Bombolino, a Novoli nel 1989. Tutte le puntate della trasmissione saranno ascoltabili su Radio Wombat in onde medie sui 1359 kHz oppure in streaming sul sito radiowombat.net o come podcast in qualsiasi momento lo desideriate, sempre sul sito radiowombat.net. Buon ascolto. Gioia e rivoluzione, ma anche sconfitte, questa volta parlerà della rivoluzione dei garofani avvenuta in Portogallo nel 1974. Dato che è importante inquadrare socialmente, politicamente e storicamente gli avvenimenti che precedettero e che seguirono ciò che accadde il 25 aprile 1974 in Portogallo, dividerò il racconto in tre parti. A partire dal 1910 in Portogallo fino al 1926 si erano susseguiti governi che erano durati pochi mesi o addirittura poche settimane. In questo periodo ci furono 7 elezioni parlamentari e 8 elezioni presidenziali. Gli ultimi governi furono coinvolti inoltre in scandali finanziari. L'oligarchia che governava il paese era legata ai capitali stranieri e allo sfruttamento delle colonie. La Chiesa appoggiava pienamente questi oligarchi, tutto l'insegnamento era nelle sue mani. Aveva centri di ricerca, giornali e riviste, possedeva un enorme patrimonio, partecipava ad attività commerciali, industriali e finanziarie e soprattutto i gesuiti avevano un enorme potere ed avevano creato un proprio partito, il Partito Nazionalista. Nel nord del paese la Chiesa poteva contare su un gran numero di cattolici praticanti e a volte fanatici, mentre al sud l'influenza esercitata era limitata ai bambini e alle vecchie signore. Predominante era l'agricoltura, che veniva praticata con sistemi arretrati. Nel 1930 il 50% della popolazione attiva lavorava nell'agricoltura e solo il 17% nell'industria. La situazione finanziaria era disastrosa, con un deficit in costante aumento. Esisteva un consistente movimento operaio egemonizzato dall'anarcosindacalismo. Il 28 maggio 1926 i militari mettono in atto un colpo di Stato guidato dal generale Gomes da Costa, che instaura una dittatura che introduce immediatamente la censura militare sulla stampa e tutti i partiti politici vengono messi fuori legge. Il 7 febbraio 1927 viene attuato dai repubblicani un tentativo rivoluzionario nel quale si battono molti operai, che però fallisce e la dittatura attua una pressante repressione. Tutto iniziò con una rivolta militare che, a partire dalla città di Oporto, avrebbe dovuto espandersi in tutto il paese. Quando nel 1928 Gomes da Costa decise di abolire la censura, la destra portoghese lo estromise dal suo ruolo e lo sostituì con il generale Oscar Carmona, il quale rimase per 23 anni presidente della Repubblica. La censura quindi fu abolita solo per un giorno. Per tentare di migliorare la situazione finanziaria fu chiamato un giovane professore di economia, figlio di proprietari agricoli, cattolico integralista, autore di libri come La pace di Cristo nella classe operaia, militante di un gruppo che aveva come motto fede, studio e azione. Quest'uomo era Antonio de Oliveira Salazar, che nel 1932 diverrà primo ministro e quindi il dittatore fascista del Portogallo, che rimarrà al potere fino al 1968. Nel 1930 Salazar crea l'Unione Nazionale, che diventerà il partito unico legale esistente in Portogallo. Nello stesso anno viene promulgato l'Atto Coloniale, che sancisce i principi coloniali fascisti per le colonie portoghesi e che Salazar sintetizzò così: le colonie producano e vendano alla metropoli le materie prime e con il ricavato di questa vendita comprino prodotti manufatti. Le colonie del Portogallo degli anni 30 erano l'Angola, il Mozambico, la Guinea-Bissau, Capo Verde e São Tomé e Principe in Africa, Timor, Macao, Goa, Damau e Diu in Asia. Uno degli effetti economici di questa politica coloniale fu l'intensificazione delle monoculture. In gran parte del Mozambico si obbligò a coltivare cotone. Certe zone dell'Angola dovevano produrre caffè, altre sisal o canna da zucchero, a discapito delle popolazioni locali che rimasero senza i prodotti base dell'alimentazione tradizionale. In teoria, gli abitanti delle colonie potevano richiedere la cittadinanza portoghese, ma tale concessione dipendeva dall'arbitrio delle autorità portoghesi, che avevano la facoltà di giudicare corretto o meno, sia dal punto di vista morale che politico, il comportamento del richiedente. Se ad esempio il richiedente avesse fornito alle autorità importanti informazioni per la repressione dei movimenti politici, avrebbe immediatamente ottenuto la cittadinanza portoghese per servizi prestati alla patria. Così, ancora negli anni 60, la percentuale di africani delle colonie che non possedevano la cittadinanza portoghese era in Angola e Mozambico circa il 99%, ed ancora nel 1960 si permetteva ai padroni europei di usufruire del sistema del lavoro forzato imposto agli indigeni. Ascoltiamo quindi di Jabux, Angola.
1: Yes, Rasta. All them black people belong to Africa. So I saw where I'm keeping the day on the hat.

1931 e nel 1932 si hanno grandi lotte operaie per aumenti salariali e contro la disoccupazione. Scioperano per un mese gli operai delle costruzioni navali di Lisbona e per tre mesi i marittimi di Setúbal. Scioperano anche gli operai della Compagnia Nazionale di Navigazione, i portuali, i lavoratori del vetro di Marigna Grande. Anche gli studenti universitari manifestano contro il regime, in particolare alle facoltà di legge e di medicina di Lisbona, scontrandosi con la polizia. Negli scontri verrà ucciso uno studente. Anche nelle campagne avviene una mobilitazione dei braccianti e dei contadini contro la disoccupazione e i bassi prezzi dei prodotti agricoli. Nel 1932 Salazar promuove e fa approvare con un plebiscito truccato la Costituzione corporativa. Parallelamente nasceva il Centro di Studi Politico-Sociali per studiare l'adattamento al Portogallo del sistema corporativo fascista italiano. Al vertice dell'organizzazione stabilita dalla Costituzione c'era il Consiglio Corporativo e la Camera Corporativa. Ogni forma di rivendicazione operaia veniva considerata come un crimine contro la nazione e lo Stato. In caso di sciopero poteva usare tutti i mezzi stabiliti dalla legge per costringere gli scioperanti a tornare al lavoro e si stabiliva per coloro che incitavano, favorivano e organizzavano uno sciopero una pena detentiva dai 2 agli 8 anni, prolungabili con le cosiddette misure di sicurezza. Le misure di sicurezza potevano aumentare la pena detentiva di 1 anno o di 3 anni all'infinito, a discrezione della polizia politica, la famigerata PIDE. La Costituzione inoltre negava il diritto di associazione e proibiva qualsiasi espressione e diffusione di dottrine sociali contrarie ai principi corporativi. Alla fine dello stesso anno venne emanato anche lo Statuto Nazionale del Lavoro, che si ispirava alla Carta del Lavoro di Mussolini. In pochi anni Salazar riuscì a riequilibrare il bilancio e le finanze e a stabilizzare la moneta. I paesi stranieri iniziarono a fare investimenti in Portogallo. Questo risultato fu raggiunto però sulla pelle del popolo portoghese, costretto al più basso tenore di vita di tutta l'Europa. Per fare ciò fu creato un apparato repressivo. Le forze di polizia raggiunsero un totale di 35.000 unità in un paese di circa 7 milioni di abitanti, divise in polizia di sicurezza pubblica e guardia nazionale repubblicana. Ma lo strumento repressivo più efficace del regime era la polizia politica segreta, costituita nel 1927, che dal 1945 fu chiamata PIDE, Polizia di Vigilanza e Difesa dello Stato. La PIDE aveva poteri illimitati, ad esempio era necessario il suo consenso per l'ammissione di un cittadino ad un impiego pubblico o a una borsa di studio, o per ottenere il passaporto, e inoltre era facoltà della PIDE arrestare chiunque e compiere perquisizioni senza mandato dell'autorità giudiziaria. Gli arresti fatti dalla PIDE erano regolati da decreti legge che permettevano di mantenere in carcere qualsiasi persona senza un'accusa formale per un periodo di 5 anni, prolungabili per periodi successivi di 3 anni, finché gli individui incarcerati saranno considerati pericolosi. Ai detenuti venivano inflitte torture fisiche e psichiche che i membri della PIDE avevano appreso dalla Gestapo nazista. Kramer, infatti, della Gestapo, diresse a Lisbona dei corsi di specializzazione. Inoltre, il regime aveva creato nel 1936 una milizia paramilitare volontaria, la Legione Portoghese, sul modello delle SA naziste e della milizia fascista, che si specializzò nella caccia ai comunisti. Lo stesso anno viene anche fondata l'organizzazione fascista giovanile Gioventù Portoghese. Nonostante questo enorme apparato repressivo, nel 1934 fu creato quello che fu chiamato il primo Soviet,
durante la rivolta di Marigna Grande, che ebbe luogo il 18 gennaio 1934. Fu in realtà uno sciopero generale e un tentativo insurrezionale, purtroppo rapidamente represso. La rivolta fu organizzata dalla CGT, il sindacato anarchico, e da alcuni dirigenti comunisti, che però furono criticati dal segretario del Partito Comunista Portoghese per il carattere anarcoide, come venne definito, della rivolta, che proclamò uno sciopero generale a livello nazionale per protestare contro la promulgazione di nuove leggi corporative che avrebbero ulteriormente limitato i diritti dei lavoratori e posto i sindacati sotto il controllo statale. La città di Marigna Grande, un importante centro industriale del vetro, fu l'epicentro più importante del tentativo insurrezionale. Qui i lavoratori armati occuparono le fabbriche, si scontrarono con le forze dell'ordine e l'esercito e si impadronirono della città. L'obiettivo era quello di rovesciare il regime e instaurare un governo basato sui principi del socialismo libertario. Ma Marigna Grande fu l'unico luogo dove l'insurrezione assunse un carattere rivoluzionario. In altre città lo sciopero generale ebbe minor successo e fu rapidamente soffocato. Le forze armate e la polizia reagirono con estrema brutalità. La rivolta di Marigna Grande fu schiacciata nel giro di poche ore. Numerosi lavoratori furono arrestati, alcuni rimasero uccisi e molti furono deportati nel nuovo campo di concentramento di Tarrafal a Capo Verde. La CGT fu praticamente smantellata, ponendo fine al sindacalismo rivoluzionario e anarchico in Portogallo per molti anni. Ma la rivolta di Marigna Grande, pur fallendo, ebbe conseguenze significative ed è ricordata come un importante momento di resistenza al regime salazarista e un simbolo delle lotte operaie in Portogallo. L'8 settembre 1936, mentre iniziava la guerra civile spagnola, si verificò una rivolta degli equipaggi di due navi da guerra contro l'intervento di Salazar in Spagna, in appoggio a Franco, diretta dalla ORA, l'organizzazione rivoluzionaria armata, che pubblicava il giornale Il Marinaio Rosso. Ma anche questa rivolta fallì. 10 marinai furono uccisi ed altri 60 vennero condannati a 800 anni di carcere e deportati a Tarrafal. I falangisti spagnoli mantenevano durante la guerra civile un'ambasciata segreta in territorio portoghese e gli ufficiali dell'aviazione tedesca, inviati da Hitler in soccorso a Franco, si esercitavano in Portogallo. Il governo portoghese forniva viveri e vestiario. Inoltre, il regime portoghese inviò in Spagna, a fianco dei fascisti italiani e dei nazisti tedeschi, dei combattenti, dei quali ne morirono 6.000. Ascoltiamoci ora di José Mario Branco, Eu vi este povo a lutar.

Nel 1941 gli studenti di Lisbona scioperano contro l'aumento delle tasse di iscrizione e a novembre scioperano gli operai tessili di Corviglia. Nell'ottobre e novembre 1942 ci fu un'ondata di scioperi in Portogallo che coinvolse 20.000 operai delle costruzioni navali e di altri settori industriali di Lisbona. Altri scioperi si ebbero nel luglio e agosto 1943, con la partecipazione di 50.000 lavoratori di diverse città, che portarono a migliaia di arresti e la polizia occupò diverse aziende e località. Per iniziativa dei comunisti, alla fine del 1943 venne creato il MUNAF, il Movimento dell'Unità Nazionale Antifascista, a cui partecipavano anche liberali, repubblicani e socialisti. L'8 e il 9 maggio 1944, 25.000 operai e braccianti scesero in sciopero nei distretti di Lisbona e Santarém. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Portogallo, diviso fra la secolare alleanza con l'Inghilterra e la politica filonazista del suo regime, adottò quella che venne definita come neutralità collaborazionista. Dal 1943, quando la vittoria degli alleati iniziava ad essere evidente, Salazar consolidò l'alleanza con l'Inghilterra e le cedette una base militare nelle isole Azzorre, pur non rompendo mai definitivamente con Hitler, tanto che il 4 maggio 1945, quando il dittatore nazista si suicida, Salazar proclama il lutto nazionale. Salazar si guadagnò quindi la fiducia dei paesi occidentali per il suo anticomunismo e nel 1949 fu tra i paesi fondatori della NATO su invito degli Stati Uniti e venne incluso nel piano Marshall. Grandi manifestazioni di popolo, soprattutto a Lisbona e a Oporto, si svolsero l'8 e 9 maggio 1945 per festeggiare la fine della guerra e la vittoria sul nazismo. Altre grandi manifestazioni si tennero lo stesso anno, il 5 ottobre. Nel 1946 si tengono in diverse località del Portogallo delle marce della fame contro la mancanza di cibo. Scioperano gli operai tessili di Corviglia. Grandi manifestazioni si svolgono a Lisbona e a Oporto. Nell'aprile del 1947 scioperano per 21 giorni 20.000 operai delle costruzioni navali e di altri settori dell'industria di Lisbona. Lo sciopero si estese poi ad altri centri del paese. Il regime reagì con centinaia di arresti e deportazioni a Tarrafal, ma alla fine gli scioperanti ottennero la vittoria sulle loro rivendicazioni. I giovani africani nelle colonie, nel dopoguerra, iniziarono la lotta clandestina per l'indipendenza dal Portogallo. Il movimento per l'indipendenza delle colonie portoghesi nacque con un'impronta rivoluzionaria di sinistra. Le organizzazioni che poi crearono furono il PAIGC, Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea di Capo Verde, fondato nel 1956, l'MPLA, il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola, ed il Frelimo, il Fronte di Liberazione del Mozambico, fondato nel 1962. Questi movimenti presero contatto e collaborarono con l'opposizione antifascista portoghese. In particolare gli studenti delle università di Lisbona e Coimbra instaurarono un proficuo scambio con i giovani nazionalisti africani come Amilcar Cabral, Agostinho Neto, Mario de Andrade e Marcelino dos Santos. Nel febbraio 1952, a Lisbona, gli studenti organizzano delle giornate di protesta contro la NATO. Molti di essi vengono espulsi dall'università e sottoposti ad inchiesta. Contemporaneamente, 3.000 braccianti dell'Alentejo scioperano per aumenti salariali. Nelle colonie veniva ancora imposto il lavoro forzato. Nel Mozambico esisteva un traffico ufficiale di oltre 400.000 africani destinati alle miniere della Rhodesia e del Sudafrica. Nel febbraio 1953 nell'isola di São Tomé vengono massacrati oltre 1.000 indigeni quando il governo volle imporre il lavoro forzato. Il primo maggio 1954 migliaia di lavoratori scioperarono in tutto il paese.
A Oporto entrano in sciopero 1.600 operai tessili. La repressione è pesante e 30 persone vengono arrestate, ma la lotta dei tessili risulta vincente. A Lisbona e Corviglia la polizia circonda diverse fabbriche. Nell'Alentejo vengono arrestati decine di braccianti. A luglio ci furono altri scioperi dei braccianti, con manifestazioni e scontri con la polizia. A Balaizao, in una manifestazione di protesta, la bracciante comunista Catarina Eufemia viene uccisa a colpi di mitragliatrice dalla polizia, mentre è alla testa di un corteo di protesta. A luglio centinaia di soldati a Evora si rivoltano contro l'invio in guerra nelle colonie di Goa in India. Il 1 maggio del 1956 vengono organizzate manifestazioni e scioperi a cui partecipano migliaia di operai a Lisbona, Corviglia, Grandola ed in molte altre città. Lo stesso anno gli studenti organizzano forti proteste contro il tentativo del governo di sopprimere le loro associazioni. Anche a gennaio del 1957 avvengono grandi lotte di massa degli studenti a Lisbona e a Coimbra contro il decreto legge che vuole interdire le associazioni studentesche. Alle elezioni del 1958 si presenta come oppositore al rappresentante del regime il generale Delgado, direttore dell'aviazione civile, che aveva partecipato al colpo di Stato del 1926, ma che ora si presenta come candidato dell'opposizione democratica. Nel 1958 vengono realizzate enormi manifestazioni in appoggio al generale Delgado. 200.000 persone sfilano ad Oporto, 300.000 a Lisbona e decine di migliaia di persone in altre città. Il regime falsifica i risultati delle elezioni e per il generale Delgado risultano solo il 22,5% dei voti. Decine di migliaia di persone partecipano a scioperi e manifestazioni contro la truffa elettorale. Ad aprile 1959 inizia uno sciopero che durerà 70 giorni dei pescatori del nord del paese, che nonostante la dura repressione e decine di arresti si concluderà con una vittoria. Anche nel 1959, il 1 maggio, ci sono scioperi e manifestazioni soprattutto nel sud del paese. Ed ora ascoltiamoci di Luis Silva, Portugal resiste.

Il 3 agosto 1959 in Guinea viene fatto un massacro nel villaggio di Pijiquidi, dove furono uccisi decine di lavoratori portuali dalla PIDE. Fu questo massacro che diede inizio alla lotta armata per l'indipendenza della Guinea-Bissau. Il 1 gennaio 1960 viene organizzata una grande manifestazione antifascista ad Oporto, a cui partecipano 10.000 persone. Il 6 gennaio 1960 Mateo De Andrade, dirigente dell'MPLA, in una conferenza stampa a Londra afferma: «La situazione attuale nelle colonie portoghesi e soprattutto in Angola ci obbliga a concludere che il Portogallo sta precipitando gli avvenimenti verso un conflitto armato». L'8 aprile, 150 minatori di Aljustrey, in lotta contro i licenziamenti, occupano la miniera per 33 ore. 130 di loro saranno arrestati. Negli anni 60 l'università diviene il luogo più dinamico dell'antifascismo in Portogallo. Si susseguono manifestazioni, scioperi, occupazioni, promossi in gran parte dal movimento studentesco, in cui erano presenti dai marxisti-leninisti ai socialdemocratici, dai comunisti ai cattolici di sinistra. Si battevano contro il servizio militare e il fascismo e per questo subivano sospensione dei corsi, arresti, interruzione del rinvio della ferma militare. Molti studenti andarono in esilio per sfuggire alla PIDE. Alla fine del 1960 iniziarono una serie di manifestazioni popolari in Angola. Il governo portoghese dichiarò lo stato di guerra, iniziando una dura repressione ad opera della PIDE e delle forze armate, che uccisero 20.000 civili e che sarebbero culminate con la distruzione con il napalm di 17 villaggi nella valle del Kansanje. Nel 1961 vengono stanziati nuovi ingenti fondi per la difesa e la polizia. Il Portogallo ha una vera economia di guerra, in cui più della metà delle entrate dello Stato sono destinate alle forze repressive nel territorio metropolitano e nelle colonie. Nel febbraio 1961 scoppia una rivolta in Angola, durante la quale viene dato l'assalto alle prigioni di Luanda e vengono uccisi molti coloni portoghesi nel nord del paese, oltre a 7 poliziotti. Il regime portoghese attua una pesantissima repressione uccidendo più di 8.000 angolani. L'MPLA inizia la lotta armata poco dopo, lo farà anche il PAIGC in Guinea e il Frelimo in Mozambico. Oltre all'MPLA agiva in Angola un'altra organizzazione, la UPA, i cui membri erano in maggioranza dell'etnia Bakongo, che oltre a popolare il nord dell'Angola si trovava anche nel Congo belga. Leader dell'UPA era Holden Roberto, che era sostenuto dagli USA e da Israele. La CIA riteneva che l'UPA fosse un movimento ostile all'infiltrazione delle dottrine marxiste, mentre l'MPLA era ritenuto un pericoloso movimento di tendenza marxista. Nel 1962 l'UPA, insieme ad un'altra organizzazione, creò il GRAE, Governo Rivoluzionario dell'Angola in Esilio, che verrà chiamato poi FNLA, e che verrà successivamente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Unità Africana. Iniziò quindi una lotta con l'MPLA. I Bakongo, più che combattere le truppe portoghesi, cercavano di distruggere l'MPLA, che consideravano dominato da tribù rivali. Secondo lo Stato Maggiore dell'esercito portoghese, 8.300 soldati portoghesi morirono in servizio in Guinea, Angola e Mozambico. Molto più difficile stimare il numero di morti dalla parte dei guerriglieri e dei civili africani. Secondo alcuni studi internazionali, le stime più prudenti sul numero totale delle vittime superano i 100.000 morti. Nelle colonie la PIDE, che poteva contare su una fitta rete di informatori tra i coloni bianchi, arrestò e torturò migliaia di combattenti. A giugno 1961 i lavoratori di decine di città in Portogallo si rifiutarono di offrire una giornata di lavoro gratis per la guerra coloniale e centinaia di soldati si rifiutarono di partire per l'Angola. Insieme lavoratori e soldati manifestarono contro la guerra. Il 27 agosto nella base di Tancos disertarono 450 soldati.
Il 1 settembre a Lisbona i soldati del 7 Cavalleria iniziano uno sciopero della fame contro l'invio in Angola. Lo sciopero si estenderà ad altre caserme. Ad ottobre, in Angola, un battaglione di soldati si rifiuta di combattere per diversi giorni. A dicembre, i 3.000 soldati portoghesi che occupano Goa, Daman e Diu in India si rifiutano di combattere le truppe indiane e per questo gli ufficiali del contingente furono imprigionati e destituiti dall'esercito, ma i possedimenti portoghesi furono annessi all'India. Il 4 dicembre, 8 detenuti evadono dalla fortezza di Caxias, utilizzando per la fuga l'auto blindata regalata da Salazar ad Hitler. Le condizioni di vita dei lavoratori portoghesi diventano sempre più precarie. Oltre 100.000 emigrano ogni anno e la maggior parte di essi sono giovani che si rifiutano di andare a fare la guerra nelle colonie. Il 1962 rappresenta il momento più alto delle lotte in Portogallo fino a quel momento. Il 1 gennaio 1962 viene assaltata la caserma di Bejanel, nel sud del Portogallo, da un gruppo di ribelli antisalazaristi, ma l'occupazione della caserma fallisce. Il 31 gennaio 50.000 persone ad Oporto manifestano contro il fascismo e la guerra coloniale. Molti agenti della PIDE vengono picchiati dalla folla. Il 9 e il 10 marzo si tiene a Coimbra il primo incontro nazionale degli studenti in lotta, vi partecipano 3.000 studenti. Il 24 marzo viene proibita la cosiddetta giornata dello studente, la polizia tenta di invadere la facoltà di legge ma viene respinta dalle barricate. Il 7 aprile si riuniscono 6.500 studenti in assemblea, decretano il lutto e lo sciopero che durerà 2 mesi. Una marcia del silenzio, a cui partecipano migliaia di giovani, viene dispersa violentemente dalla polizia, con numerosi arresti e feriti. A Coimbra, durante una manifestazione di 3.000 giovani, la polizia uccide uno studente. Molti vengono feriti e arrestati. Ad Oporto, il 24 aprile, 500 persone protestano davanti a una caserma della polizia contro l'arresto di 15 dimostranti. Vengono attaccati con i mitra. 2 vengono uccisi e alcune decine vengono feriti. Il 28 aprile la polizia spara su 500 manifestanti ad Al-Jusrey, uccidendo 2 lavoratori. Il 1 maggio 100.000 persone manifestano a Lisbona contro il fascismo per lo scioglimento della PIDE e contro la guerra coloniale. Alcuni poliziotti vengono disarmati, altri vengono picchiati. Alla manifestazione partecipano anche soldati e marinai. Le forze di polizia uccidono 8 persone e ne feriscono 300. Grandi manifestazioni vengono organizzate in diverse altre città come Oporto e Almada. Altre manifestazioni si terranno l'8 maggio, anniversario della sconfitta nazifascista. La polizia spara sulla folla, causando 10 morti e a Oporto la polizia, con uno spiegamento enorme di forze, presidia con i carri armati le strade della città. Durante i mesi di maggio e giugno, 350.000 braccianti ottengono, con una dura lotta, la giornata lavorativa di 8 ore. Il 28 maggio a Setúbal manifestano 5.000 persone. Lo stesso giorno a Lisbona, i soldati del Quinto Cacciatori rifiutano i pasti chiedendo la smobilitazione. Gli ufficiali ordinano ad altri soldati di arrestarli, ma questi si rifiutano di eseguire l'ordine. A maggio, in Angola, i paracadutisti si rifiutano di compiere una missione loro ordinata. Il 20 giugno, a Lisbona, centinaia di studenti manifestano davanti al carcere dell'Aljube per chiedere la liberazione dei loro compagni detenuti. Vengono violentemente caricati e quindi si dirigono verso il centro della città dove continuano gli scontri. La stessa cosa avverrà ancora il 28 giugno. Il 24 giugno centinaia di soldati del battaglione telegrafisti chiedono l'immediata smobilitazione. Davanti alla caserma si riunisce una folla di dimostranti che appoggia la protesta dei soldati. Nel mese di novembre si svolgono diverse manifestazioni di giovani in tutto il Portogallo contro il regime, le guerre coloniali e la repressione. La polizia uccise diversi dimostranti durante gli scontri. Il 13 novembre viene costituito l'FPLN, il Fronte Patriottico di Liberazione Nazionale, con l'obiettivo di combattere il regime di Salazar. Dell'FPLN facevano parte
i comunisti, i socialisti e i repubblicani, che operavano in clandestinità o in esilio. Tra i suoi membri fondatori vi era il generale Delgado. All'inizio degli anni 70 il Partito Comunista fu espulso dal fronte e ne assunsero la direzione le BR, le Brigate Rivoluzionarie, che iniziarono la lotta armata contro il regime portoghese. Gli ultimi mesi del 1962 furono contrassegnati da scioperi e ribellioni di soldati in Angola e da uno sciopero della fame nel carcere per detenuti politici di Peniche, alla foce del fiume Tago, un vero e proprio campo di concentramento in stile nazista, in cui una squadra di guardiani scelti fra i prigionieri manteneva l'ordine a colpi di scudiscio. Finisce qui la prima parte di Gioia e Rivoluzione, ma anche Sconfitte, dedicata alla rivoluzione dei garofani in Portogallo. Alla prossima!

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei una guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
4: Ti devi piacere.
3: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
5: Devi avere Stephen Hawking su Ruzzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo. Devi essere sempre connesso.
1: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
3: Ti devi aggiornare.
4: Ci devi dare la tua posizione.
5: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
1: Devi condividere tutto.
2: Dammi il tuo numero di cellulare.
3: Devi cambiare il mood.
4: Devi taggare tutto.
3: Tutto.
6: No, no,
3: no,
6: no,
7: no,
6: no,
7: no, no.
5: Il vero sballo è dire no.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: la cravatta mormorandomi si va.
1: Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Eccoci, eccoci all'acqua. Siete su Wombat, su Radio Wombat, la radio autogestita del sottobosco fiorentino, che ci state ascoltando via etere, se così vogliamo, ovvero tramite le libere frequenze AM su livello 1359, oppure stiate ascoltando la radio attraverso il nostro web streaming su radiowombat.net. Ecco, nominato l'etere, ma che strana parola, eh? Comunque, anche a livello, diciamo, informatico, questa Sbloccami è una trasmissione che parla di tecnologia, in particolare del rapporto profondo che abbiamo, con le nostre tecnologie, come ci interagiamo, come influenzano le nostre giornate, eccetera. Anche in ambito più stretto, diciamo, tecnologico, le reti, diciamo, non wifi, si chiamano Ethernet, quindi la rete dell'etere. Ma non starò a parlarvi di questo, anche perché l'etere, come vi ho appena detto, viene generalmente associato alle onde radio, e abbiamo su Radio Wombat una trasmissione che parla proprio di radio alla radio, che si chiama Metaradio, va in onda il giovedì alle 19, quindi magari lascio questo piccolo approfondimento a voi, a andarvi a guardare magari qualche puntata di Metaradio.

ho iniziato con Eccoci all'acqua per indicarvi, diciamo, un momento di imminente difficoltà, se vogliamo, perché vi anticipo in maniera un po' indiretta così l'argomento di questa puntata, dal momento che avendo parlato dello smerdamento di WhatsApp le scorse volte, inevitabilmente approdiamo alla inospitale isola di Instagram.

ne parleremo, come abbiamo fatto la scorsa volta, seguendo ciò che la stessa applicazione, la stessa piattaforma ci suggerisce in qualche maniera, esplorando l'interfaccia e seguendo i suoi consigli nascosti e nemmeno più di tanto nascosti, che ogni volta condizionano in qualche maniera i nostri comportamenti sull'applicazione o sulla piattaforma, insomma.

E in questa esplorazione cercheremo di trovare anche quelle caratteristiche, opzioni che possiamo invece usare e riutilizzare a nostro vantaggio. In questo, oggi ci verranno in soccorso due persone affezionate alla trasmissione che hanno voluto portare la propria esperienza per. Anche per cercare magari di sbloccare qualche nuova pratica collettiva.

E come in parte state ascoltando in sottofondo, ci seguiranno tre album, di cui insomma in alternanza un pezzo alla volta per album, che anche a livello stilistico in contrapposizione tra loro ci accompagneranno tra le montagne russe dell'algoritmo. Quindi ascolteremo e stiamo ascoltando adesso Orchestra Baobab con l'album Pirate Choice. Poi sentiremo il collettivo Cicale con Bufo Bufo, loro vengono da Genova. E dopo i Jackson Pollock con l'album Cherry Go, e loro invece vengono da Bologna.

E con Mamba Marimba del collettivo Cicale iniziamo a entrare nel merito della questione. Quindi scarico l'applicazione di Instagram e vi dirò se l'avete cancellata per qualche motivo. Adesso è il momento giusto per riscaricarla. Quindi la scarichiamo per vedere cosa abbia da dirci. Premetto che pensavo veramente fosse un attimino più difficile l'analisi. Chiaramente l'ho già fatto una prova, ho scaricato, ho guardato un po' cosa aveva da dirmi. Ma c'è da dire che questa merdificazione, questa inscittification, smerdamento, come lo vogliamo chiamare, di ciò che è diventata l'esperienza digitale sulla piattaforma è talmente palese che è bastato scaricarla e basta per trovare già i primi indizi.

Allora, ricordiamo come ne abbiamo parlato nella scorsa puntata, in cui abbiamo trattato WhatsApp. Due puntate sono state dedicate a quella piattaforma, per ora che è sempre di Meta, quindi Instagram e WhatsApp e Facebook, tra gli altri servizi, sono appunto della stessa azienda. Bene, queste piattaforme, questa azienda è strutturalmente sottoposta a un processo che è stato coniato recentemente da Cory Doctorow, che è uno studioso di media, che si chiama enshittification. Questo processo in cosa consiste? Praticamente la maggior parte di queste aziende che all'inizio sono startup ricevono molti finanziamenti da gente che ci vuole fare soldi con il loro progetto e quindi dice va bene, tenete tutti questi miliardi e magari gli danno anche tanti parecchi miliardi, parecchi per camparci e pagarci gli stipendi, i costi di infrastruttura, quindi server e quant'altro per svariati anni, quindi in quegli anni lì non hanno bisogno di preoccuparsi di alcun modo per fare profitto e quindi iniziano a offrire un servizio quanto più pulito e bello possibile perché tanto non gli interessa, diciamo, far ricadere sugli utenti, no, l'onere di pagare perché tanto glieli stanno già dando gli investitori. Ebbene, una volta che questi 5-10 anni sono passati in cui appunto i soldi degli investitori quindi sono finiti, queste aziende devono trovare il modo per fare soldi e rendere ciò che gli è stato prestato agli investitori e quindi inizia così il processo di smerdamento, l'abbiamo chiamato qua in trasmissione, enshittification, l'ha chiamato Cory Doctorow, appunto, in cui l'interfaccia e i servizi di quello che sembrava un bel giardino rigoglioso digitale, una bella piazza in cui potersi esprimere e stare in contatto con le persone, inizia a diventare, ecco, invece molto più ostile perché magari compare molta più pubblicità, compaiono meccanismi più aggressivi per coinvolgere gli utenti e quant'altro. Perché no, poi compaiono opzioni a pagamento, come abbiamo visto la scorsa volta con l'abbonamento WhatsApp Plus, ma c'è anche Instagram Plus che magari accenneremo, e quindi ecco inizia l'enshittification. E adesso ci ascoltiamo giustamente Jackson Pollock.

E quindi dicevamo, apriamo, scarichiamo l'applicazione di Instagram, la apriamo e io personalmente mi aspettavo di trovare due campi, diciamo la mail, il nome utente e password da inserire per cliccare accedi all'account o comunque un pulsante registrativo e un pulsante accedi o cose del genere. Invece, con abbastanza stupore, noto che scarico l'applicazione, la apro e mi viene chiesto di accedere con WhatsApp. E mi viene il dubbio quindi, ma com'è possibile? Perché io sono sempre personalmente stato molto attento a non condividere la rubrica con Google, con Instagram, anche se per forza di cose deve essere condivisa con WhatsApp, a non collegare gli account, a non mettere il numero di telefono su Instagram. Perché non ne avevo voglia, avevo già il nome utente, non capivo, e la mail, quindi non mi serviva. Eppure apro l'applicazione e mi viene proprio scritto continuare con WhatsApp, cioè continua con WhatsApp, con la foto di profilo che io ho su WhatsApp, che ho nel profilo di WhatsApp che utilizzo. Poi farò riferimento a tante schermate che io sto guardando e che magari vi capita di vedere anche voi mentre esploriamo l'applicazione, iniziamo a esplorare l'applicazione, ma le metterò magari nell'articolo della puntata su radiowombat.net, quindi ve le potrete anche guardare in alternativa direttamente mentre ascoltate il podcast. Quindi vedo che appunto c'è una bella, chiaramente un'opzione consigliata, un pulsante in blu bello luccicante con continua con WhatsApp. Sotto invece c'è un'opzione inizia la sessione con un altro account e sotto in fondo una cosa che non sembra nemmeno un pulsante perché c'è solo la scritta, crea un account nuovo. Molto interessante perché qui ci sono tre opzioni, ne vengono presentate due principalmente come opzione e come pulsanti, di cui una chiaramente è incentivata perché è bella colorata. E quindi cosa facciamo? Beh, clicchiamo, continua su WhatsApp, vediamo, magari ci riescono a convincere.

Quindi clicco continua con WhatsApp per accedere a Instagram, ma prima mi volevo appunto capire come sia possibile, cioè come mai Instagram mi chiede di continuare su WhatsApp se io nella pratica l'account Instagram e l'account WhatsApp non li ho mai collegati in alcuni modi, in alcun modo. Allora, c'è da dire che Meta sicuramente collega queste due informazioni perché in qualche maniera l'applicazione di Instagram e l'applicazione di WhatsApp comunicano tra di loro all'interno del telefono e quindi Instagram, l'applicazione di Instagram è in grado di vedere e capire quale altro account WhatsApp è collegato nel telefono che sto utilizzando, per esempio.

Per esempio, banalmente, aprendo le due applicazioni, quindi WhatsApp e Instagram, a distanza di poco tempo, le connessioni che il mio telefono fa verso i server di Instagram e WhatsApp provengono da uno stesso dispositivo, da uno stesso indirizzo IP, si dice. E quindi, essendo appunto i server di Instagram e di WhatsApp della stessa azienda, questa azienda che è Meta riesce facilmente a riconoscere che le due connessioni a due account, che magari possono essere anche due account diversi perché non ha nessun identificatore specifico che li connette tra di loro, però provengono dallo stesso dispositivo e quindi con le opportune semplificazioni dalla stessa persona, ecco, per esempio. E in questo caso le semplificazioni non sono inopportune perché stiamo tralasciando, insomma, con questo esempio tutto il resto dei dati che vengono raccolti da Meta e che li aiuta a identificare univocamente, in maniera specifica, l'identità di una persona e connetterci a questa identità ai vari account che ha sulle piattaforme di Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp.

Quindi, continuando a cercare di capire come abbia fatto, diciamo, l'applicazione di Instagram a capire che io avevo già un account WhatsApp sul telefono, quale account? Perché mi mostra la mia foto, la foto del profilo del mio account di WhatsApp. E insomma, come abbia fatto a collegare le cose. Magari facciamo anche un esempio della vita di tutti i giorni, se vogliamo. Allora, facciamo finta che lavoriamo alle poste. E ci passano sotto sul banco le varie lettere, diciamo, che dobbiamo smistare. Quindi, non apriamo mai le buste che ci arrivano, ma ce ne arrivano due nello specifico e vediamo che il mittente è lo stesso e che l'indirizzo scritto non è nemmeno un indirizzo normale di casa, ma c'è pure un interno, l'interno magari della stanza da cui è stato scritto questa lettera. In più, vediamo che questi dati scritti, insomma, l'indirizzo del mittente, qualunque sia il destinatario, adesso non ci interessa, l'indirizzo del mittente è scritto pure con la stessa calligrafia su entrambe le buste. E quindi con un indirizzo così specifico a livello proprio di interno del posto, con la stessa calligrafia, bene, capiamo che anche non aprendo la busta che stiamo indirizzando, ricordiamoci, noi stiamo facendo finta di lavorare alle poste, diciamo, potremmo ben capire che magari la busta è stata scritta, cioè insomma la lettera, il contenuto è stato scritto dalla stessa persona, dato che l'indirizzo da cui proviene è lo stesso e la calligrafia pure. Ecco, con questa parabola, con questo esempio, vedete che non è importante leggere il contenuto di un messaggio se poi si hanno tante altre informazioni che ci possono dire molte cose sull'identità di chi l'ha scritto, no? E possiamo quindi plausibilmente pensare che Meta segua meccanismi simili, solo che al posto della calligrafia abbiamo tanti altri identificatori, come la connessione a cui il dispositivo è attaccato, la posizione del dispositivo, quindi l'indirizzo IP, che è tipo un indirizzo sul web che identifica anche a livello di posizione globale, ecco, tutte le volte che ci connettiamo a internet, ma anche l'identificatore univoco del telefono, le abitudini di comportamento sulle applicazioni, il modo di digitare, insomma, ci sono tante etichette che ci vengono messe addosso durante l'utilizzo di queste piattaforme che aiutano Meta a capire qual è la persona che sta usando la loro applicazione senza esplicitamente chiederlo o diciamo trovare dati che collegano all'identità reale.

Quindi, dopo questa premessa, ma ce ne saranno tante altre di premesse in questa puntata, dicevamo che Instagram ci propone, appena scaricata l'applicazione, di continuare con WhatsApp, con l'account WhatsApp, invece di accedere normalmente. E quindi, insomma, ci clicchiamo su questa opzione. E vediamo come la prima cosa che ci compare è: vuoi creare un nuovo account di Instagram con WhatsApp? E sotto un bel riquadro con il nostro numero di telefono, la nostra foto profilo di WhatsApp, e sotto la prima informazione che ci danno è: di nuovo, non renderemo mai pubblico il tuo numero di telefono senza il tuo consenso. E la scelta di mettere questa informazione come prima informazione è chiaramente per rassicurare e distogliere l'attenzione dal motivo per cui lo fanno. Ecco, ma qual è questo motivo? Cioè, perché vogliono incentivare la creazione dell'account Instagram o comunque l'accesso tramite WhatsApp? Notiamo anche che scrivono spesso sempre le stesse cose. Abbiamo visto nelle scorse puntate di WhatsApp che ripetevano più volte: i tuoi messaggi sono crittografati end-to-end e nessuno può leggere i contenuti delle tue conversazioni. In questo caso dice appunto: il tuo numero non sarà condiviso con nessuno senza il tuo consenso, eccetera. Sì, utilizzano sempre queste tesi perché tendenzialmente sono le uniche che possono utilizzare per rassicurarci, ma che tendenzialmente sono frasi vuote, però lo vediamo più avanti.

Ecco, vediamo come si propongono, perché insomma continua la schermata in cui poi, nella quale potremmo in fondo procedere per creare l'account Instagram tramite il nostro account WhatsApp e ci cercano di spiegarci, Meta cerca di spiegarci attraverso tre sezioni, elenchi puntati, che cosa ci guadagniamo, perché ci conviene. E ecco cosa c'è scritto. Nella prima sezione viene scritto: se ci permetti di collegare i tuoi account Meta, quindi gli account Instagram, Facebook, WhatsApp, nel centro di gestione degli account, che è quello che ci stanno chiedendo sostanzialmente, possiamo offrirti. Personalizzeremo ancora di più la tua esperienza pubblicitaria e calcoleremo meglio il suo rendimento. Ma nella pratica cosa vuol dire? Quindi tracciare magari meglio la condivisione di vari contenuti sponsorizzati e meno con la nostra cerchia sociale, per esempio, o in ogni caso cercare di tracciare quanto più possibile il vostro comportamento con il contenuto sponsorizzato per sapere meglio poi come venderlo alle aziende che si vogliono sponsorizzare. Ecco, sostanzialmente questa frase cela un po' anche questo aspetto qua.

Quindi, accedendo con WhatsApp o comunque collegando l'account WhatsApp e l'account di Instagram in questo centro di gestione degli account, come lo chiama Meta, un'altra cosa che faranno e che potranno fare, e ce lo dicono come se fosse un nostro vantaggio, personalizzeremo il contenuto e i suggerimenti per te e per le altre persone anche. Questo è molto importante. Inoltre, se si approfondisce questa questione, a questo punto nello specifico, cliccando nel pulsante tipo più informazioni nell'elenco puntato, esce un articolo di Meta che dice che, insomma, con questo processo aiutano le organizzazioni, in questo caso carino perché invece di chiamarle aziende, come principalmente sono gli enti che pagano le sponsorizzate su Instagram, su Facebook, le chiamo qua organizzazioni. Aiutiamo le organizzazioni a capire in che modo le persone interagiscono con i loro post, video e altri contenuti. E di nuovo qui, altri contenuti. Nemmeno quelle dell'organizzazione, cioè nemmeno. Cioè si propone di fornire agli enti, le aziende che pagano contenuti sponsorizzati, non solo le dati sul coinvolgimento dei loro post, ma anche su altri contenuti. Poi, un'altra cosa che scrivono nella sezione è: usiamo le informazioni dei vari account che decidi di collegare per contare in modo più preciso le persone e capire come usano i nostri prodotti. Quindi, di nuovo, per cercare di identificare più, in maniera univoca le persone rispetto ai propri account e insomma, cercano di affinare le raccomandazioni che magari ci vogliono offrire, che siano sul feed di Instagram oppure per esempio dei canali da seguire su WhatsApp, perché da un po' ci sono anche questi canali. E poi un'altra cosa che ci dicono è: potrai usare l'opzione di esperienza connessa. Comunque, cioè, insomma, hanno tirato fuori questo termine. Ovvero condividere il contenuto da un profilo all'altro più facilmente. Per esempio, se si connettono gli account, immagino che si possa pubblicare una storia su Instagram e pubblicarla in automatico anche come storia WhatsApp. E poi, come ultima cosa, in questa lista in cui loro si propongono, cioè ci spiegano i motivi per cui è conveniente unire gli account, miglioreremo i nostri prodotti e ti offriremo attività opzionali e io aggiungerei magari a pagamento, che diventeranno magari a pagamento tramite il pagamento, tramite la nostra attenzione oppure in soldi, come hanno fatto con gli abbonamenti WhatsApp Plus e Instagram Plus, insomma.

Questa era la prima sezione, il primo elenco puntato in cui cercavano di convincerci sul perché fosse una cosa molto utile e pratica unire gli account WhatsApp e Instagram. Poi c'è la seconda sezione in cui c'è un punto pratico e ci dicono: potrai modificare le impostazioni relative ai tuoi account tutte in uno stesso punto. Finalmente semplifichiamo tutte queste infinite impostazioni che sempre non ci capiamo niente. E peccato che hanno scelto loro come strutturare queste impostazioni. E adesso vengono da là, vengono qua, che ci dicono: ma le impostazioni di tutte queste applicazioni sono un casino. Noi ti offriamo la soluzione, ti mettiamo tutto insieme e li potete modificare da lì. Ecco, vediamo qua che l'analfabetismo digitale a cui siamo state indotte nell'utilizzare le piattaforme Meta, perché diciamo ce le hanno messi loro in mano questo strumento, ed è stata una scelta del tutto consapevole quella di darci uno strumento che non sapessimo, diciamo, utilizzare, cioè sappiamo utilizzarlo nella maniera più base, insomma, quella che ci viene consigliata dall'interfaccia, ma non sappiamo, per esempio, tutte le varie impostazioni che si possono cambiare anche a nostro vantaggio, eccetera, perché chiaramente è a vantaggio dell'utente, non della piattaforma, e quindi viene disincentivata. Quindi c'è un'intenzionale complicazione delle impostazioni in labirintici percorsi per modificarla. Ecco, questa, diciamo, intenzionale complicazione fatta dall'azienda stessa diventa funzionale alla proposizione di valore della loro merdificazione, per ottenere quindi un consenso esplicito che adesso è necessario grazie alle regolamentazioni europee. Quindi cosa voglio dire? Ci hanno costruito delle applicazioni, dei servizi, complicandoli sempre di più, anche perché si dovevano adattare alle legislazioni e facendo in modo che il nostro utilizzo fosse molto instabile, cioè sappiamo utilizzare in una maniera, non ci scombussolate troppo perché io lo utilizzo per questo e basta. Adesso ci dicono che volendo possiamo semplificarti la cosa, però cosa devi fare? Connetti tutti i tuoi account. Quindi cercano di convincerci che sia una scelta pratica collegare i nostri account, così finalmente potremo facilmente modificare delle impostazioni di questi, magari anche alcune relative alla nostra vera privacy, in uno stesso posto, quando in realtà per avere questa cosiddetta semplificazione delle impostazioni stiamo continuando ad aprirgli sempre più finestre sulla nostra quotidianità e intimità.

Questa era la seconda sezione. Nella terza sezione di questa pagina, in cui cercano di convincerci ad accedere con WhatsApp, collegare gli account con Instagram e quant'altro, c'è la parte più simpatica, devo dire, perché è veramente esilarante. E l'ultimo punto sono tre, insomma, l'ultima sezione è un elenco puntato di tre, insomma, frasi. La prima è. Insomma, il titolo, scusate, è Un modo per amministrare le tue informazioni. E poi il primo punto. Se non vuoi che combiniamo e usiamo le informazioni dei tuoi account, non ti preoccupare. Puoi sempre togliere il permesso quando vuoi. Il secondo punto dice: Se smetti di dare il permesso, smetteremo di combinare le tue informazioni. Praticamente dicono la stessa cosa, giusto per allungare la lista, perché poi c'è un terzo, che è quello chiaramente più spiacevole, le informazioni che hai condiviso continueranno a essere combinate. Cioè, quelle che hai già condiviso, insomma. Bellino. Quindi ricordiamoci che una volta che colleghiamo gli account, le informazioni che quindi diamo, a cui diamo lo esplicito consenso per essere collegate tra i vari account, quindi commercializzate e quant'altro, non possono poi essere più scollegate, anche se riscolleghiamo gli account, ma possono solamente essere definitivamente eliminate se eliminiamo gli account. Quindi, nel caso in cui vogliamo invece mantenere gli account, quelle informazioni ormai sono state monetizzate, commercializzate e estratte e collegate e non ci possiamo fare più niente. E infatti nel 2021 l'autorità irlandese ha multato WhatsApp per 225 milioni di euro proprio per mancanza di trasparenza sulla condivisione di dati con le altre società del gruppo, ovvero Meta.

Quindi, dopo questi paragrafi in cui cercavano di convincerci, questa volta non ci hanno convinto, quindi scegliamo di non continuare con WhatsApp, ma comunque, scegliendo di non continuare, ci viene chiesto di inserire il numero di telefono per registrarci o per accedere, anziché la mail, in questo caso per registrarci nello specifico. Anche questo stesso opzione, diciamo, che viene presentata, perché tra l'altro nell'interfaccia in cui ci viene presentata ci viene detto inserisci il numero di telefono e l'opzione di scegliere invece la mail è disincentivata tramite un bottone grigio invece che un bottone blu. Ecco, questo anche è un segno di incentivization, dato che Meta ormai non ha alternativa e ha bisogno di identificare univocamente gli utenti, dato che è più remunerativo, e con il numero di telefono si può fare, dal momento che, a differenza della mail, è molto più difficile avere un numero di telefono non connesso a un'identità fisica, quindi reale, con documento di identità. Quindi il telefono è un identificatore univoco per definizione. E in più è proprio il dato che abbiamo utilizzato per registrarci su WhatsApp, quindi diciamo conviene molto a Meta farci utilizzare quello per registrarci sui vari servizi. Possiamo quindi, come vi ho detto, però anche decidere di registrarsi con la mail oppure di dire che abbiamo già un account e fare il login. E come vi avevo anticipato prima, tornando nella schermata principale, quella che ci compare appena scaricata l'applicazione, prima di entrare nell'account, c'era una terza opzione in fondo che era l'opzione di crea un account, però mostrata non come un pulsante, è mostrata come una scritta molto piccola sopra il logo di Meta che quasi non si nota, ecco, bisogna farci un attimo di attenzione. E riporta anche lei alla schermata per registrarsi con il numero di telefono. Questo, diciamo, anche questa differenza tra registrarsi con il numero di telefono e registrarsi con l'account di WhatsApp, il numero di WhatsApp, perché viene anche, diciamo, mostrato come se ci stessimo comunque registrando con il numero di telefono. Ecco, sono due cose radicalmente differenti. Cioè, se io mi scrivo con il numero di telefono, rendo comunque estremamente facile a Meta il processo di magari delineare le mie cerchie sociali per poi usare quelle informazioni ai fini di massimizzare il tempo sulla piattaforma, ma su questi argomenti poi ci torneremo. Iscrivendomi invece non solo con il numero di telefono, ma direttamente con l'account WhatsApp, oppure in maniera equivalente decidere di collegare un account WhatsApp a un account Instagram, non stiamo solo consentendo a Meta di monetizzare direttamente sui nostri rapporti sociali tramite l'aumento del nostro coinvolgimento sulla piattaforma, ma stiamo esplicitamente fornendo a Meta il nostro consenso per utilizzare e monitorare i loro risultati pubblicitari e rivendere tali dati alle aziende che vogliono pubblicizzare qualcosa, che sia per la vendita o per propaganda politica, per esempio.

Quindi, per ricapitolare, nel caso in cui abbiamo differenti account, tipo un account Instagram e un account WhatsApp, che non sono direttamente collegati, i nostri profili vengono comunque molto probabilmente associati alla nostra identità univoca, fisica, vera, ma le informazioni che vengono estratte non possono rientrare in meccanismi direttamente commerciali delle aziende, quanto invece possono contribuire a quello che si dice migliorare i loro servizi, che in altre parole è cercare di farci aumentare più tempo, cioè farci aumentare il tempo che spendiamo sulla piattaforma. Nel secondo caso invece, in cui unifichiamo l'account, li colleghiamo, come ci cercava di consigliare l'interfaccia, quei dati, la maggior parte dei quali, ricordiamoci, vengono già comunque estratti, vengono indissolubilmente collegati ad un'unica identità digitale e fisica, la nostra, senza margine di incertezza, e vengono usati per monitorare attentamente e migliorare direttamente anche i loro processi commerciali, come per esempio i post sponsorizzati, dal momento che in questo caso forniamo il nostro consenso esplicito che è necessario in Unione Europea.

Facciamo un ulteriore esempio, però questa diciamo è più una mia speculazione, un possibile prodotto che Meta potrebbe offrire grazie alle persone che unificano gli account è dire nello specifico quante persone, per esempio, abbiano condiviso un contenuto sponsorizzato di un'azienda, se lo hanno per esempio rinviato da Instagram o WhatsApp e quanto una volta rinviato su WhatsApp tale contenuto abbia continuato ad essere ricondiviso e dove. Insomma, possono offrire agli inserzionisti analisi molto più granulari sui contenuti che decidono di sponsorizzare, dal momento che appunto offriamo il nostro consenso esplicito alla commercializzazione di tali informazioni. Un altro motivo non, insomma, scontato, per cui cercano di far unificare questi account è per creare appunto un loro meta, insomma, un ecosistema di meta, di piattaforme interconnesse più solido, così che magari appunto le persone piano piano diventano più invogliate a farsi l'abbonamento appunto WhatsApp Plus, Instagram Plus, perché ho visto che in questa mertificazione della cosa si può fare anche l'abbonamento congiunto del tipo faccio il pacchetto Meta Plus o come cazzo si chiama e lì c'ho l'abbonamento in tutte queste varie piattaforme. In ottica, diciamo, di sviluppi a lungo termine, sono sicuro che questa tecnica di unificare gli account possa giovare anche a quella cosa che non so se vi ricordate, si chiamava, insomma, la tiravano molto in giro per le notizie qualche anno fa, prima dell'intelligenza artificiale, ovvero il metaverso, quella roba dei visori AI, eccetera, che Meta, essendosi richiamata così per i vari scandali con Cambridge Analytica del 2018, insomma, in quegli anni laggiù, ha dovuto fare questo rebranding, cambiare nome in Meta. Proprio per metaverso, perché vuole fare questa cosa con i visori AI, cioè insomma, no, visori insomma artificiali e quindi diciamo creare un ecosistema più solido di piattaforme loro magari potrebbe aiutarli anche in questo, diciamo, progetto di visori e realtà aumentata.

Quindi, dopo aver analizzato questa prima schermata, possiamo insomma concludere che queste aziende tech non si fanno ormai alcuno scrupolo nell'adottare interfacce retoriche e design aggressivamente confondenti. E infatti solamente le prime schermate ci hanno tenuto non poco a parlarne, insomma, ancora prima di entrare nella piattaforma. Hanno evidenziato parecchi argomenti a riguardo. Ma continuiamo finalmente e una volta che avremo fatto il login o ci saremo registrati o quant'altro, insomma, una volta che abbiamo fatto l'accesso alla piattaforma, atterreremo sulla home, sul nostro feed, se così vogliamo chiamarlo. Se non vi è già stato chiesto, questo sarà il momento in cui vi apparirà una finestrina sul telefono in cui vi viene chiesto di attivare le notifiche per Instagram, dal momento che le notifiche sono uno degli strumenti più potenti che la piattaforma e i dispositivi elettronici in generale utilizzano per stringere il legame con l'utente. Ora, io in questo caso ho cliccato no, voi fate un po' quello che vi pare secondo le vostre esigenze, chiaramente, ma con la consapevolezza che accettare l'attivazione delle notifiche attribuirà allo strumento una possibilità di azione attiva nei vostri confronti, di richiamo sostanzialmente, di richiamo all'attenzione per giunta, a sbloccare lo schermo e guardare cosa vi è arrivato, invece di farlo voi intenzionalmente quando vi passerà per la mente o nel momento della giornata che avete predisposto per un po' di frizzante scrolling.

Ora è necessario fare di nuovo un'altra premessa prima di continuare, una premessa sull'interfaccia che abbiamo davanti, diciamo l'interfaccia generale dell'applicazione una volta fatto il login. Come abbiamo già detto, spesso e volentieri le aziende giustificano l'aggiornamento dei termini e condizioni oppure l'accettazione di certe nuove funzionalità con la retorica che con quelle miglioreranno i propri servizi. Migliorare i servizi significa anche e soprattutto aumentare il nostro engagement, il nostro coinvolgimento, perché quello è il parametro che le aziende di intrattenimento utilizzano per valutare quanto sia buono il loro servizio. Più la gente lo usa e più funziona bene, secondo la loro narrazione, allora meglio è.

che massimizza, ovvero rende massimo, il tempo speso dall'utente sulla piattaforma. E tali caratteristiche non sono per forza uguali per tutti e tutte, cioè la posizione dei vari pulsanti, delle varie sezioni dell'applicazione, come ci si arriva, quella barra in basso che abbiamo, no? Per passare dalla home ai reels ai messaggi, non deve essere per forza uguale per tutti e tutte. Infatti, le piattaforme conducono periodicamente dei test anche in sottogruppi di utenti estremamente piccoli e raggruppati secondo variabili che non ci sono date, quindi magari secondo variabili, che ne so, demografiche oppure di comportamento, insomma, possono essere qualunque, e diciamo, dividono la loro base utenti in vari sottogruppi e posizionano questi vari bottoni dell'interfaccia, tipo i messaggi, le notifiche, eccetera, come abbiamo detto, per passare da schermata a schermata, in punti differenti. Così riescono a capire quali sono le interfacce che portano a più engagement per gruppi di utenti differenti e applicarle poi su larga scala. Questo, che in gergo si chiama A/B testing, viene utilizzato anche in tanti altri ambiti, però sostanzialmente propongono differenti, cioè insomma, differenti versioni del loro servizio a utenti differenti, a gruppi di utenti diversi, e poi vedono quali ci stanno di più sulla piattaforma. E poi, una volta che l'hanno trovata, estendono questa nuova interfaccia a tutti gli altri. L'interfaccia che avrò sotto gli occhi adesso è quella che viene generalmente valutata come ottimale da Meta in questo momento, ma vi ricorderete che ad un certo punto i messaggi stavano tipo in alto a destra, con accanto il pulsante più per aggiungere contenuti, storie, insomma, pubblicare qualcosa. Oppure ad un certo punto era uscito addirittura un pulsante shop, che se non sbaglio era il secondo sulla destra in basso, nella barra in basso. Adesso invece abbiamo la home come prima schermata sulla sinistra, poi accanto a destra abbiamo i reels. Cioè, accanto sulla destra della home abbiamo i reels, poi i messaggi diretti e infine il tasto cerca con le varie raccomandazioni. Poi, ultima a destra, c'è il profilo. Queste tre opzioni che sono nel mezzo, quindi reels, messaggi diretti e il tasto cerca con le raccomandazioni, sono state posizionate lì perché sono state determinanti per l'azienda, come affermato dall'azienda stessa, per aumentare l'engagement delle persone su Instagram. Perché la cosa che vi ho detto riguardo che migliorare i propri servizi è in realtà migliorare l'engagement, è proprio una cosa che dice l'azienda stessa, cioè è quello il parametro per valutare i propri servizi, cioè più la gente ci sta sopra e più stiamo facendo un buon lavoro. Infatti dicono che il 50% del tempo speso sulla piattaforma è speso sui reels, sui video brevi.

Quindi questa cosa di iniziare a testare diverse interfacce era iniziata nel settembre 2020, in cui venivano testate principalmente tre interfacce diverse, tre layout differenti della barra di navigazione che abbiamo in basso quando apriamo l'applicazione. E poi, diciamo, uno di questi ha vinto, è risultato quello più efficiente dal loro punto di vista, ovvero i Reels al centro, lo shop nella barra a destra, in fondo a destra, e i like e pubblicare qualcosa spostati in alto a destra, come vi dicevo prima, e fu rilasciato nel novembre 2020. Poi un'altra

cosa che magari vi ricordate è che a un certo punto il feed, la home, aveva i post a schermo intero e quindi si scorrevano proprio a schermo intero come se fosse una carrellata e non un unico feed.

E poi si arriva, diciamo, dopo altri test, eccetera, si arriva alla configurazione di cui abbiamo appena parlato, che i Reels non sono più nel centro ma sono accanto alla home. Nel centro, se non sbaglio, ci stanno i messaggi, che è diventata una parte molto centrale dell'applicazione, anche perché appunto le persone tengono molto a interagire in maniera privata con altre persone, dato che ormai la sezione commenti dei post è diventata un putiferio anche per le stesse dinamiche di funzionamento dell'algoritmo, che poi magari approfondiremo. E una nota tecnica, diciamo, su questo cambio di interfacce: non serve fare l'aggiornamento dell'applicazione per avere un cambio di interfaccia, perché può essere fatta da Instagram stessa, che insomma, senza farti aggiornare l'applicazione, manda un messaggio alla tua applicazione e ad altre, chiaramente alle persone che sono coinvolte in questo test, in questo ipotetico test sto parlando chiaramente, e modifica l'ordine. Cioè, insomma, quindi è fatto dal server, non serve applicare nessun aggiornamento.

C'è da dire però che recentemente Meta ha avuto, almeno apparentemente, del filo da torcere da parte delle istituzioni e vari ricorsi in Europa, a causa delle interfacce manipolative che propone nell'applicazione in maniera simile a quelle che abbiamo visto all'inizio della puntata, quando l'interfaccia ci suggeriva in tutte le maniere di registrarsi tramite WhatsApp. Ecco, Meta sta venendo multata o sta venendo chiamata a processo a causa di queste interfacce.

Ecco, queste interfacce si chiamano dark patterns e non sono più legali in Unione Europea, sono diventate illegali da almeno qualche anno. Chiaramente poi far rispettare questa regola alle aziende è molto complicato, immagino, perché non sta succedendo, continuano ad essere usate da tutte le parti. Comunque, i dark patterns sono quelle interfacce che mirano a disorientare e nascondere all'utente opzioni che magari farebbero i loro interessi, insomma, che magari farebbero l'interesse dell'utente, favorendo invece le opzioni preferite dalla piattaforma stessa che disegna l'interfaccia. Un chiaro esempio di dark pattern è, per esempio, quando, se vi capita di comprare un biglietto su Ryanair, insomma, tutto quel labirinto che dobbiamo risolvere per non pagare opzioni aggiuntive. Ecco, quella lì è chiaramente una dark pattern.

0: E adesso, in relazione alle dark pattern, di cui per esempio diciamo sono tante interfacce che vediamo all'interno dell'interfaccia, ma non solo, cioè diciamo l'interfaccia monopolativa non è fatta solo da dark pattern, ma è fatta anche da altre caratteristiche come lo scroll infinito oppure l'autoplay dei video, eccetera. Sono tutte caratteristiche che cercano di consigliare delle azioni all'utente, in questo caso guardare il video o scorrere al prossimo post, anche se magari intenzionalmente non lo farebbe o lo farebbe molto di meno. Contestualmente a questo ci sentiamo adesso un contributo inviato da Ross, un'affezionata alla trasmissione, che ha voluto portare la sua esperienza e il suo vissuto a riguardo.
1: Ciao a tutti, io mi chiamo Ross e se dovessi fare un bilancio vi direi subito che le app che uso di più sul mio telefono sono sicuramente WhatsApp per la messaggistica e Instagram. Tanto, troppo, troppissimo Instagram. E voi direte, ma perché probabilmente lo usi anche per, non so, parte del tuo lavoro, gestisci una pagina. Niente di tutto ciò perché è letteralmente la mia finestra sul mondo. Sono perfettamente consapevole delle implicazioni e delle controindicazioni al riguardo, però è talmente troppo semplice e a portata di mano che ogni volta che io ho un dubbio, anche un momento vuoto, sospeso, mi rifugio lì. Apro la pagina e comincio a scrollare fino al limite che tempo fa, ora sto cercando di gestire sta cosa, volevo proprio arrivare al fondo di tutti i contenuti che il mio feed riusciva a propormi nell'arco di una giornata prima di addormentarmi. Ora è diventato pressoché impossibile perché comunque seguo sempre più pagine, perché io uso Instagram non solo, ovviamente, per mantenere i contatti con i miei amici, sia in zona che quelli lontani, e per quello in realtà si rivela anche abbastanza utile, ma soprattutto per anche le iniziative, cioè l'algoritmo ormai è abbastanza domesticato di farmi capire quali sono le iniziative che in zona della città dove abito mi potrebbero interessare. In questo, diciamo, risulta molto molto molto efficiente. La cosa che posso notare è che almeno per me, se io durante una giornata devo concludere degli obblighi e dei doveri, in quei momenti cerco di stare più lontano possibile dal telefono e concentrarmi, però sto notando che poi io ambisco ad arrivare alla fine del mio obiettivo, non per stare in pace con me stessa, ma banalmente per poi rintanarmi, rintrufolarmi in quel flusso continuo di stimoli, di proposte, di boh, contenuti colorati che si muovono. Sono, come dire, incuriosita, cioè poi riprendo il telefono perché dico, Dio, non ho visto il telefono per tutte queste ore, quindi mi diverto e ora scrollo, vediamo chi mi ha scritto. E quindi poi dico, ma potrei usarlo per leggere, potrei usarlo per guardarmi un film, no? Praticamente poi tutto, gran parte del mio tempo libero se ne va lì. E quindi questo poi mi fa instaurare un senso di colpa di aver sprecato comunque il tempo della mia giornata dentro uno schermo e non nella giornata reale stessa.

Sì, ecco, grazie mille Ross, hai detto un sacco di cose interessanti e soprattutto grazie per aver deciso di comunicare questi tuoi vissuti che non sempre, cioè, insomma, sono cose di cui non si parlano, come mi hai detto, me ne hai parlato e che ti faceva piacere esprimere. Mi ha detto una cosa importante, anche il fatto che appunto per esempio il tuo algoritmo è addomesticato oppure che è utile o ti fa piacere appunto utilizzare la piattaforma perché ti consente di stare in contatto con persone che altrimenti non riusciresti a, insomma, con cui riusciresti a comunicare molto di meno ed è un tema da approfondire, sicuramente avremo l'opportunità di approfondirlo nelle puntate successive. Adesso ci concentreremo su invece il resto che hai detto, appunto questo fatto di dover per esempio scrollare, finire i post fino alla fine, oppure insomma questa voglia che hai e che abbiamo anche in tante di noi di aprire, insomma, della curiosità di aprire per vedere chi ci ha scritto cose e quest'altro. Ecco, dobbiamo sempre tenere a mente che questi comportamenti che abbiamo, per quanto siano sofferti, come hai espresso anche tu, ma io condivido completamente, non dipendono da noi, diventano nostri questi comportamenti perché vengono indotti, insomma, influenzati dal design delle piattaforme, come abbiamo appena detto, tra i dark pattern, lo scroll infinito, l'autoplay, eccetera. Infatti, recentemente, come avevo detto, ci sono stati vari ricorsi a livello di Unione Europea. Per esempio, il Tribunale di Amsterdam stabilisce che il feed, ovvero l'ordine dei post che vediamo nella home, non deve essere per forza di default in ordine che decide l'algoritmo. Cioè, quando noi apriamo la home, non è che i post sono in ordine tipo dal più recente, da quello pubblicato più recentemente a quello più vecchio, eccetera, ma decide l'algoritmo cosa mostrarci. E questo è uno strumento di engagement, insomma, per farci sentire coinvolti, molto potente da parte della piattaforma. Da poco, così continuiamo un attimo con l'analisi dell'interfaccia, se clicchiamo in cima insomma, nella nostra home di Instagram, se clicchiamo in cima dove c'è o il logo di Instagram oppure c'è scritto tipo per te, si apre una tendina con scritto chi stai seguendo oppure i preferiti. Ecco, cliccando lì, per esempio, cliccando le persone che segui, insomma, per vedere quel feed lì, ci aprirà un feed alternativo che non è la home principale che abbiamo quando si apre l'applicazione, ma è un feed dei post delle persone e degli account che seguiamo, quello è in ordine cronologico, come era prima del 2014, era così Instagram. Praticamente il Tribunale di Amsterdam ha deciso che è ingiusto e manipolatorio mostrare tutte le volte che le persone entrano su Instagram il feed algoritmico, cioè quello che noi abbiamo in realtà di default, cioè quello con le storie in cima e sotto tutti i post che vengono consigliati dall'algoritmo. Ecco, Amsterdam ha deciso che non va bene questa cosa, che se l'utente clicca su il feed delle persone seguite, quello in ordine cronologico di cui vi ho appena parlato, allora questa scelta deve persistere, cioè deve essere in qualche maniera salvata all'interno dell'applicazione, così che l'utente quando ritorna nell'applicazione non gli viene messo di default il feed, quello in ordine cronologico, con le cose consigliate dall'algoritmo, ma gli viene mostrato invece il feed con le persone seguite in ordine cronologico. Quindi poi Meta ha fatto, questo diciamo è stata definita dal Tribunale di Amsterdam come una dark pattern, quindi vietata dall'articolo 25 del Digital Service Act dell'Unione Europea, e quindi da ora in poi gli utenti olandesi dovrebbero
avere questa possibilità di scegliere il feed in ordine cronologico e una volta che rientrano nell'applicazione, comunque continueranno ad avere il feed in ordine cronologico. Questa è una cosa che noi non possiamo fare perché questo provvedimento è stato preso solo a livello olandese, però ecco, insomma, è qualcosa.

In maniera simile, il 5 maggio 2026, il regolatore irlandese apre due indagini formali su Facebook e Instagram per violazione sempre degli articoli sulle dark patterns di base. Infatti, ci sono appunto sospetti dark pattern che impedirebbero agli utenti di scegliere un feed non basato sulla profilazione, quindi il feed algoritmico, perché ci viene sempre mostrato di default e certe volte l'applicazione, anche se stiamo visitando altro, magari la riapriamo e ci riporta di nuovo sul feed. Ecco, questa è una violazione, è una tecnica manipolatoria dell'applicazione, quindi rischia Instagram, cioè insomma Meta, rischia fino al 6% del fatturato di multa, sanzione fino al 6% del fatturato mondiale.

E una, l'ultima fresca fresca, il 10 luglio 2026, la Commissione dell'Unione Europea pubblica dei risultati preliminari di violazione del Digital Service Act per il design che cerca di creare dipendenza di Instagram e Facebook. Quindi di nuovo scroll infinito, l'autoplay dei video, le notifiche e sistemi di raccomandazioni altamente personalizzate. Meta, secondo la Commissione, non avrebbe valutato adeguatamente i rischi per il benessere fisico e mentale, incluso quello di minori e adulti vulnerabili. E quindi, diciamo, la storia continua.

0: E ora, andando verso la conclusione, ci ascoltiamo il contributo di un'altra persona affezionata alla trasmissione, che ha utilizzato un'opzione, uno strumento reso possibile dalla piattaforma stessa, ovvero quello di silenziare le storie in maniera, diciamo, particolare, non tanto quanto ha spiegato ora nel contributo dell'audio, quanto anche poi me lo spiegò a me in un'occasione per organizzare, cercare di organizzare le proprie storie, cioè le storie che vede delle persone sulla piattaforma in modo, diciamo, un pochino più funzionale. Ha trovato, diciamo, nello strumento Silenzia uno strumento per organizzare il proprio, diciamo, consumo dell'informazione in una piattaforma che fa di tutto per impedirti questo consumo organizzato, cioè, diciamo, questa informazione organizzata, ecco, quindi sentiamo.
1: Radici sotto, rami sopra, una rete che si espande. La natura disegna le sue trame, rami si biforcano come sinapsi. Radici si allungano come pensieri.
2: Io sono un affezionato al podcast, prima di tutto. Detto questo, io con le storie cosa ho fatto? Da utilizzatore di Instagram, qualunque, non pensandoci, guardavo, mi trovavo a vedere mille storie delle solite persone, conoscenti, amici e piano piano persone anche che magari ti interessavano meno, effettivamente avere notizie e contezza di cosa facessero durante le giornate costantemente, quindi ho iniziato a silenziare le storie di poche persone, di cui magari non mi interessava più di tanto. E poi piano piano ho detto, ma forse la mia tolleranza nel sapere cosa fanno effettivamente le persone quotidianamente, nonostante riconosca l'utilità di Instagram, è molto bassa. Cioè, mi sono abbastanza rotto di continuare ad avere persone di cui so esattamente cosa fanno, quando lo fanno. Quindi ho ampliato piano piano le storie silenziate fino ad arrivare a un profilo in cui seguivo più o meno 1500 persone tra eventi, concerti, luoghi di aggregazione, quindi 1500 profili più che persone, e fino ad arrivare a 30-40 persone che non ho silenziato nelle storie. Quindi in questo modo mi ritrovo a seguire la vita quotidiana esclusivamente delle persone di cui comunque sarei al corrente, cioè quelle 30-40 persone che magari seguo sono le stesse con cui ho delle interazioni durante le giornate e quindi non ho informazioni vere e proprie aggiuntive di nuove rispetto a ciò che non potrei sapere nella mia quotidianità. E quindi ho iniziato ad applicare questa cosa anche con il mio profilo. Io ora pubblico solo ed esclusivamente quelle poche volte che pubblico nei miei amici stretti perché sono le stesse 50 persone che vedo nella mia quotidianità e dunque voglio evitare che le persone si facciano un'impressione di me esclusivamente in base a cosa posto e come io volevo fare dall'altra parte, quindi diciamo che c'è stato un po' un effetto di riflesso e quindi ora di fatto anche se ho Instagram che seguo molti profili vedo le storie di 40 persone e quando metto una storia me la vedono in 40, quindi restringo la cerchia di ciò che dovrebbe essere l'interconnessione assurda per un gruppo di amici ristretto. Più o meno questo è quello che ho fatto io, cioè quindi da un'applicazione ad altri profili poi alla fine mi sono di riflesso messo delle restrizioni anche nel mio, questo è stato il mio approccio all'Instagram.

quindi vediamo come uno strumento che magari poteva essere pensato dalla piattaforma con obiettivi meno organizzativi, meno strutturati dal punto di vista da parte dell'utente. In questo caso, come ci ha detto questa persona, è servito invece per organizzare meglio, per cercare di modificare anche un po' gli input, le informazioni che si ricevono, diciamo, per prenderle in maniera un po' più, diciamo, decisa dall'utente stesso, ecco, non solamente come consumatore passivo di informazioni, ma decidendo, ok, io voglio avere delle informazioni riguardo a queste persone qua, che tra l'altro incontro anche nella mia quotidianità, e quindi, insomma, mi piace arricchire, diciamo, la loro conoscenza anche attraverso come si esprimono loro sulla piattaforma. E la stessa cosa ha fatto poi lui, come dice, di riflesso. Ecco, molto interessante questa questione. Io mi ricordo che questa persona mi disse anche che in periodi differenti aveva utilizzato questo silenziare o meno le storie, per esempio silenziando tutte le storie di persone, per esempio, e mantenendo non silenziate solamente le categorie di profili che magari erano di informazione, così che nelle storie consigliate, una volta entrati nella home di Instagram, gli venivano proposte le cose che effettivamente stava ricercando a livello informativo, puramente informativo, e poi scorrendo invece un po' a destra tra quelle silenziate si andava a scegliere quali altre storie invece di amici, conoscenti, amiche volesse, insomma, approfondire, volesse vedere, ecco.

E con questo contributo si conclude questa puntata di Sbloccami, questo inizio di esplorazione dell'interfaccia di Instagram, e si conclude con, come sempre, una suoneria che potete scaricare, utilizzare perché vi piace, perché non lo so. Volete metterla addirittura sul telefono per farvi squillare il telefono e finalmente buttare il telefono dalla finestra. E è una suoneria in realtà un po' speciale perché non è una suoneria presa a caso dal nulla, ma contiene il contributo proprio di un ascoltatore di questa trasmissione. Ciao.

0: da casa.
1: Scrollatori,
0: state a casa, scrollatori meno possibile.

giorno, che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

Che poi non è vero. E finalmente lui.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

I beg myself to pick up things I call my own. Yeah.

25 aprile. Nelle pagine dedicate alla festa trovate anche un questionario che si chiede di compilare a chi è stato alla festa, non per marketing, ma con tempo e voglia. Il link alle pagine della festa lo trovate anche sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Gli aquiloni, vietati a Gaza dal governo di Israele, sono apparsi a Firenze in due occasioni. Come ne abbiamo parlato nella puntata precedente, alle Cascine, nel Prato del Quercione, insieme al Cirque Fantastique, il 12 e 13 scorso, con presenza di famiglie palestinesi di Gaza, anche sabato 26, nella piazza Ghiberti, antistante il mercato di Sant'Ambrogio, abbiamo assistito al volo degli aquiloni. Ce ne parlerà brevemente Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace. Nella stessa giornata di sabato 26, il corteo contro le infiltrazioni israeliane nell'economia toscana ha visto oltre 1.000 persone in piazza, tra cui molti i ragazzi delle medie. Ce ne parlerà Renzo, residente di Roccastrada, nel cui comune, in località Ribolla, una società israeliana intende impiantare un esteso sistema fotovoltaico. Ascolterete tutto questo subito dopo la rassegna stampa a cura di Claudio e un breve stacco musicale.

Buongiorno, sono Claudio. I titoli in Italia in questo periodo vertono molto sul disegno di legge Romeo, quello che con il pretesto del contrasto all'antisemitismo in realtà è a tutela di Israele. Ma ne cito anche altri titoli. Allora, titolo: Io antisemita, Elif Eralp, segretaria della Linke, germanica. Che ha vinto le elezioni a Berlino, denuncia il ministro. Dopo aver subito per una settimana l'accusa di essere un partito che odia gli ebrei e mette in pericolo la loro vita in Germania, la sinistra tedesca passa all'azione legale. Titolo: Lutto al braccio e testa china durante l'inno israeliano e niente stretta di mano. L'Irlanda alza la voce contro Israele. È un articolo sul Fatto Quotidiano. Prima della partita, Israele-Irlanda, si era parlato di un possibile boicottaggio del match. Alla fine gli irlandesi giocano, vincono 3-0 e mandano un chiaro messaggio di solidarietà ai palestinesi. Titolo: Confessione di un pilota di droni dell'esercito israeliano. Descrive la vicenda di questo pilota e come viene infettata la mente di questi soldati e l'uso di droghe da parte loro. Titolo: Smascherare le 9 maggiori bugie del discorso all'ONU del criminale di guerra Benjamin Netanyahu. Vengono descritte una per una le 9 bugie dette da Netanyahu nel suo recente discorso all'ONU, che è un discorso che la maggior parte degli astanti ha rifiutato di seguire uscendo dall'aula. Titolo: Una storia ricostruita dell'antisionismo ebraico. Si tratta di un libro, di un nuovo libro, di Benjamin Moser, il quale riporta alla luce una tradizione di dissidenti che hanno pagato un prezzo per essersi opposti alla spoliazione dei palestinesi. Tra questi Hannah Arendt, Israel Dehaan, che fu ammazzato, Felicia Langer, Ronnie Kasrys e altri. Infine sul disegno di legge 1004, questo di contrasto all'antisemitismo. Allora, titolo: Sarà vietato paragonare Netanyahu ai nazisti e accusare di razzismo o di apartheid Israele, così il 29 di settembre titola il Fatto Quotidiano. Ancora il 29 settembre su Repubblica, titolo: Antisemitismo, Azzariti, celebre giurista, dichiara: Ho firmato contro quel testo, può essere usato per soffocare il dissenso. Il noto giurista parla di norma generica e indeterminata. Titolo: Fermate il disegno di legge antisemitismo. La denuncia e la protesta contro i crimini internazionali non si censurano. È un articolo della rete No Bavaglio, è una lettera aperta ai leader e ai deputati di tutti i gruppi parlamentari della Camera. Infine, titolo di disegno di legge antisemitismo. L'appello degli ebrei italiani contro il provvedimento. Criminalizza ogni forma di dissenso verso Israele. Si tratta di associazioni e personalità ebraiche di primo piano che firmano un appello contro questo disegno di legge 1004, in quanto confonde la critica a Israele con l'odio antiebraico. Lo hanno firmato alcune associazioni e personalità ebraiche note, tra cui Anna Foa, Gad Lerner, Roberto Della Seta, Matteo Pucciarelli, in una lettera pubblicata sul manifesto e ripresa da diversi altri media. E denunciano che il disegno di legge prevede l'adozione di una strategia nazionale di linea guida per le scuole, la formazione di personale scolastico e delle forze dell'ordine, nonché azioni di contrasto all'odio online, che cioè di fatto forma di censura. Per
mescolando impropriamente l'antisemitismo con qualunque posizione di contrapposizione alle politiche criminali di Israele. Concludo così per oggi e ricordo che i link agli articoli citati per coloro a cui possono interessare per intero li trovate nel blog di questa trasmissione. A presto!

0: Once upon a time in the little Middle East, there was a fascist settler entity on a killing spree. They pillaged the innocent villagers to steal their dignity. It's simple, this literal misery is a drill to industry. Sul palco del festival di Sinistra Progetto Comune, giovedì 17 è stato invitato Monio Vadia, intervistato da Riccardo Pinzauti di Nova Radio e Monica Raineri di Firenze per la Palestina e Maria Elena Delia della Global Summit Futilia. Ascolterete parte dell'intervento di Monio Vadia, seguito da quello di Monica Raineri di Firenze per la Palestina e per il BDS.
1: È proprio una persuasione. Qual era la persuasione dei nazisti? Noi siamo la razza eletta, Herren Rasse. E l'Occidente si crede superiore a tutti gli altri. Allora i sionisti, dopo 2000 anni e rotti che gli ebrei vivevano in esilio, hanno scelto la tipica via occidentale, la nazione armata, violenta, suprematista, colonialista. Per questo l'Occidente li sente come propri. Allora, mentre gli ebrei che vivevano in esilio erano paria, gli ebrei sionisti, ma allora sono come noi, cioè, tradotto, fanno schifo come noi, e allora vanno bene. Questo ci fa capire perché c'è questo legame organico e inscindibile, fatte poche eccezioni. Guardate, l'Italia è un paese che promulgò le leggi razziali, l'anniversario è domani, 18 settembre 1938. L'Italia è uno dei principali sodali dello Stato sionista. Non è solo complice, è direttamente responsabile. Fa ogni sorta di affari con lo Stato sionista. Gli affida addirittura i servizi segreti. Tutto. Quelli che oggi stanno con lo Stato sionista sono diretti responsabili del genocidio del popolo palestinese. Punto.
2: E noi
1: una G. Io ieri ero a Roma a fare un incontro come questo e ieri c'erano l'ambasciatrice palestinese in Italia, Mona Abu Amara, una donna fantastica. C'era la grande Luisa Morgantini di Assopace Palestina. C'erano rappresentanti palestinesi dei prigionieri palestinesi. Uno in particolare era un prigioniero che è stato liberato, ha raccontato quello che ha visto nei carceri sionisti, anzi meglio chiamarli nazi sionisti. Per me è stato come prendere ogni memoria sua, era una coltellata che mi arrivava nel cuore. Ho veramente sofferto tanto ad ascoltare. Ma oggi io vorrei portare un elemento per poi collegarmi al problema della militanza dal basso. Vorrei collegarmi a un elemento positivo. Naturalmente è una cosa per cui dobbiamo allargare molto lo sguardo verso il futuro. Ieri a New Delhi i BRICS hanno firmato un capitolato di 140 punti per fare economia e commercio fra di loro e hanno tagliato completamente fuori gli Stati Uniti. Questa è una grande notizia, perché gli Stati Uniti sono i principali responsabili delle catastrofi che ci sono in questo mondo. questo è un fatto molto importante, perché a livello di movimenti economici, voi sapete, i francesi lo dicevano già ai tempi della prima guerra mondiale, c'est l'argent qui fait la guerre. Allora tagliare fuori gli Stati Uniti, oggi per esempio, con uno dei provvedimenti che hanno preso i BRICS, non avrebbero potuto fare a Francesca Albanese quella roba orribile di bloccargli i conti. Adesso non è più possibile, perché i BRICS hanno un meccanismo per aggirare qualsiasi provvedimento di questo tipo. L'altra buona notizia, perché ogni tanto dobbiamo respirare anche un po' in grazia di Dio, è che il primo ministro canadese ha chiesto l'associazione del Canada all'Europa, cosa che ha fatto incazzare Trump come una bestia. Naturalmente oggi in Europa ci sono i servi del peggior imperialismo, sono mascalzoni e servi, tutte e due, però la ruota gira. Ora veniamo invece ai movimenti dal basso. Adesso in questo contesto, secondo me è un'opinione, anche i movimenti dal basso possono prendere una nuova forza, perché possiamo pensare a un mondo in cui venga bandito l'imperialismo statunitense con tutti i suoi alleati e tutte le conseguenze che porta. E anche negli Stati Uniti un pochino di ottimismo possiamo coltivare, perché sono sorti questi sindaci e governatori socialisti, chi se lo sarebbe immaginato? Hamdani, quello del Wisconsin, magari anche lì succederà qualcosa, si può mai sapere. Allora, i movimenti dal basso in questo momento diventano di un'importanza e di una necessità cruciale per collegare questi movimenti geopolitici. I BRICS mirano una cosa, e l'obiettivo dei BRICS è la multipolarità fra persone che rispettino la dignità dell'interlocutore. E se questo va avanti, forse, io ho 80 anni, spero di arrivare a vedere che verrà abolito il diritto di veto all'ONU. E se viene abolito il diritto di veto, i voti saranno soverchiamente a maggioranza a favore del popolo palestinese. E dunque forse noi vedremo sorgere la Palestina libera e autodeterminata. Questo è il sogno della mia vita. Io voglio vivere, adesso ne ho 80, spero di vivere fino a 100, per avere un margine e vedere la fine del sionismo. Questo è un sogno mio, perché per me il sionismo è un crimine in sé, è un'ideologia criminale, colonialista, suprematista, razzista e da ultimo genocidaria. Quindi è un orrore in sé. E come ebreo io questa cosa la sento particolarmente.

Il compito della mobilitazione dal basso è quello di fare sentire che c'è un cambiamento del mondo in atto alle vaste masse di coloro che non seguono i grandi movimenti, o meglio che sono inebetiti dal mainstream, dalle televisioni che fanno solo propaganda. Allora la mobilitazione dal basso ha fatto un miracolo. La prima flottiglia ha mosso centinaia di migliaia, milioni di persone. Io ho visto la mobilitazione in Australia. Per noi l'Australia è una roba lontana, dove ci sono i canguri, i koala. Io sono stato in televisione, credetemi, letteralmente 3 ore. C'era un corteo, io vedevo questo corteo sotto una pioggia, sembrava che tutto il mondo fosse a Sydney. Non finiva mai, mai, proprio un fiume inarrestabile. Noi dobbiamo, attraverso la straordinaria idea della Sumut Flottiglia e di tutte le idee, e anche BDS, perché forse di questa lotta che BDS fa da molti molti anni, forse un giorno arriveremo a vedere che il boicottaggio funzionerà come è funzionato per il Sudafrica.

ma una rivoluzione di nuovo tipo che si declini con un cambiamento dell'assetto mondiale. Io penso che valga la pena provarci e sono convinto che gli amici di BDS e della Summit Flotilla, io tra le altre cose lo voglio dire, se fanno leggi che criminalizzano il BDS e la Summit Flotilla, io vado in galera volentieri. Datemi una presidenza onoraria, poi li voglio vedere, ma quando ci sarà il mio processo, io faccio venire 150-200 rabbini antisionisti che arriveranno con le barbe, i boccoli, come sono i rabbini, solo che soprattutto portano la bandiera palestinese. E allora ci sarà da dire.

0: anche un po' cioè, con il... vedremo cosa succederà al DDL antisemitismo, ora vediamo anche, parleremo anche di questo. Monica Raineri, c'è qualcosa in cui sperare, ci dice Monica, anche se la situazione, non lo so, sarò io, me l'aspettavo un po' meglio, ecco. Il BDS è la campagna che va avanti da anni, le mobilitazioni della Sumut Flottiglia, che però sono delle onde, ci siamo indignati, siamo scesi in piazza, poi siamo tornati a casa, poi c'è stata un'altra Sumut e siamo usciti di nuovo, però forse c'è voluto soltanto quel maledetto video di Ben-Gvir, che forse ha fatto un piacere ai suoi avversari politici, che ha risollevato un po' le coscienze, perché anche lì a che punto siamo della mobilitazione? E poi ti chiederò anche di tracciare un bilancio del famoso BDS, cioè del boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, perché anche lì mi fanno i complimenti, ma ci sono anche delle critiche. Tanto ti cedo il microfono.
1: Io faccio parte anche di Firenze per la Palestina. Allora, Firenze per la Palestina è un insieme, una rete di organizzazioni che si era formata molto prima del 7 ottobre e che coordinava gli interventi di varie organizzazioni presenti a Firenze sul tema della Palestina. Poi naturalmente dopo il 7 ottobre e l'inizio di questa accelerazione della pulizia etnica che c'è sempre stata, di questa accelerazione delle uccisioni, di questa accelerazione delle morti che ha portato poi a far definire questo un vero e proprio genocidio, perché ci sono tutti i criteri per poterlo dire, certamente l'attività di Firenze per la Palestina si è intensificata in collaborazione con altri gruppi, perché siamo comunque già noi una rete, ma ci interfacciamo con altri gruppi anche. Ecco, quello che volevo dire io è questo: la nostra lotta è sempre stata una lotta difficile, faticosa, perché ci sono momenti di grande soddisfazione, ma ci sono anche momenti in cui è difficile tirare la carretta, però è sempre stata, io mi permetto di dire che è sempre stata una lotta di alta qualità, anche quando le cose non sono andate come avremmo voluto noi, però la passione, l'intelligenza, la fantasia che ci abbiamo messo, secondo me, io rivendico che sono importanti. Ecco, teniamo conto che la più grossa tentazione quando si lotta così con dei risultati ondivaghi, e non mi riferisco solo alla flottiglia, cioè, ma mi riferisco che è una parte delle cose che della lotta, no? Ma non è stata l'unica. Quando le cose vanno male, quando si continua a insistere e si ottiene poco, è chiaro che la tentazione di arrendersi, di dire basta, non serve a nulla, c'è. Però è proprio quello che i nostri nemici vogliono, cioè vogliono che noi ci arrendiamo. Quindi ogni volta che io mi sento, come dire, ma basta, ma non ci si riuscirà mai, mi viene da dire ma io non gliela voglio dare vinta. E questo secondo me è un ragionamento che ci aiuta anche nel momento in cui ci rendiamo conto che quando lottiamo superiamo questo senso fortissimo di impotenza, di angoscia che ci prende quando ci viene il dubbio di non riuscire proprio a fare nulla, ci viene il dubbio di essere totalmente impotenti di fronte a un genocidio e ancora più impotenti di fronte al modo vergognoso in cui questo genocidio non viene raccontato dai mass media. Quindi io adesso vi faccio un esempio che chi è di Firenze ormai saprà. L'esempio della lotta per far sì che Marco Carrai venisse allontanato dalla presidenza della Fondazione Meyer. Noi a Firenze abbiamo questo ospedale pediatrico a cui i fiorentini tengono tantissimo, che è l'ospedale Meyer, e l'ospedale Meyer, che è un ospedale pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, è però sostenuto economicamente da una fondazione. Questa fondazione che ha lo scopo appunto di raccogliere soldi per alcune attività come per esempio l'ospitalità verso le famiglie, dei bambini ricoverati, altre attività, è purtroppo stata presieduta negli ultimi 3 anni da Marco Carrai, che è console onorario di Israele per la Toscana, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Quindi noi di Firenze per la Palestina, insieme Sanitari per Gaza, insieme al Partito De Carchi e altri gruppi, altre persone, abbiamo passato 3 anni a sottolineare la incompatibilità totale di una persona che è un console, sebbene onorario, di uno stato genocida, a essere alla presidenza di una fondazione che raccoglie soldi per l'ospedale pediatrico. Noi non abbiamo fatto mancare niente alla nostra lotta, raccolte di firme, conferenze stampa, presidi, manifestazioni, striscioni, mail pack. Nessuno ci ha risposto mai, non abbiamo mai avuto nessun riscontro se non l'accusa di antisemitismo, perché naturalmente non viene mai distinto, come già si diceva nel precedente incontro, quello delle 7:30, la differenza tra antisionismo e antisemitismo viene volontariamente ignorata. E quindi solo accuse di antisemitismo, solo questa cosa che disse un anno fa il presidente Gianni, quando era ancora nel suo primo mandato, e disse, forse appena all'inizio del secondo, disse, se quando dovrà essere rinnovato cercheremo qualcuno meno problematico, meno divisivo, non so che parola disse. E che divisivo è la stessa parola che è stata, lo stesso attributo che è stato dato dalla Funaro a Francesca Albanese. Quindi vedete, no? Qual è la mentalità dei nostri amministratori fiorentini e toscani, che si danno tanta cosa della Toscana, eccetera, eccetera. No? Sicuramente è divisivo chi, come Francesca Albanese, divide chi è per la giustizia internazionale, chi è per il diritto internazionale, chi è per la libertà dei popoli e chi invece è per il genocidio. Chiamare divisivo Marco Carrai è veramente una cosa assurda, perché Marco Carrai, in qualsiasi posto dove regnasse la giustizia e il rispetto del diritto, non potrebbe essere il presidente della fondazione, perché la fondazione ha un suo statuto in cui si dice che il rispetto dei diritti dei bambini, il rispetto del diritto internazionale vengono prima di tutto. Però ci è stato risposto che Marco Carrai portava tanti soldi alla fondazione, quindi dal punto di vista della fondazione lui faceva il suo lavoro nel modo migliore possibile. Tutto questo per dire, questa lotta è finita nell'unico modo in cui probabilmente poteva finire, dato gli avversari che ci trovavamo davanti. Siamo riusciti perlomeno a far sì che non venisse rinnovato, però è stata, come vi dicevo, una lotta di qualità altissima. L'unica cosa che posso dire è che avrei voluto vedere più persone partecipare ai nostri presidi, partecipare alle nostre iniziative. Perché? Perché se venite e partecipate, questo senso di impotenza passa e questa lotta fa venire ancora più voglia di lottare. Su questo mi attengo anche parlo anche del BDS. Il BDS, che esiste da una ventina d'anni, è fatto perché le persone facciano quello che gli stati non fanno, perché se gli stati facessero quello che devono, cioè boicottassero Israele, non facessero commerci con Israele, non ci sarebbe bisogno che la singola persona non compra quel determinato prodotto o non usa Airbnb oppure scrive alla sua banca che non è d'accordo sulle sue politiche, perché dovrebbero essere gli stati a farlo. Allora noi si è girato tanto con un volantino dicendo perché bisogna boicottare, perché bisogna che noi popolo si faccia quello che i nostri governanti non fanno. E qui da ultimo parlo della campagna Teva. Cioè, la Teva è un'industria farmaceutica israeliana che ha per anni sostenuto l'esercito israeliano con donazioni, con supporto, addirittura c'era stato un periodo in cui aveva questa cosa di sponsorizza il tuo reparto dell'IDF, eccetera. E naturalmente anche col suo fatturato tutte le tasse vanno nell'economia di guerra israeliana, e quindi in Italia produce farmaci, quasi solo farmaci generici, e noi si invita la gente quando va in farmacia e il farmacista chiede se si vuole l'originale e il generico, a dire il generico va bene ma non voglio quello della Teva. Tutti i farmaci, 99% dei farmaci della Teva sono sostituibili, e vi garantisco che quando dite ad alta voce, prima ancora che vi diano la scatoletta in mano, dite non voglio il farmaco della Teva, vi sentite un qualcosa che si libera dentro, perché vi sentite che avete fatto qualcosa, e quel qualcosa, se non lo fa uno, ma lo fanno in 10, lo fanno in 100, lo fanno in 1000, ha veramente un peso. L'ultima cosa che dico è che il peso del BDS non è solo ridurre il fatturato di un'azienda, non è che noi vogliamo, il nostro scopo è che ci sia un danno economico più di un tot, perché sappiamo benissimo quali sono anche i nostri limiti. Quello che vogliamo è che ci sia una perdita di status, cioè che la gente, sentendo la parola Teva, gli venga il nervoso, non la voglia, che ci sia un'immagine, perché Israele costruisce tutto sulla propria immagine, l'immagine di uno Stato all'avanguardia non solo nelle armi ma nella tecnologia, nella medicina, e fargli perdere la faccia su tante cose è importantissimo.
0: Grazie.

0: Nell'intervista che segue, Claudio intervista Guy, militante ebreo israeliano dell'organizzazione Ta'ush, organizzazione che interviene a difesa dei palestinesi dagli attacchi squadristici dei coloni nella Cisgiordania occupata. Nella serata del 19, sul palco Gracco di Sinistra Progetto Comune, Guy ha presentato vari filmati delle aggressioni. Ascoltiamo l'intervista.
1: Hi Guy, I will start this interview asking you about the population balance in Israel.
2: Ciao Guy, iniziamo questa intervista da una domanda sul bilancio demografico di Israele. Risulta infatti che ci sono molti che vengono via attualmente da Israele. Ora la domanda è: che tipo di persone sono queste che se ne vanno?
3: In general, people that are going away are people that are more educated.
4: In generale, le persone che se ne vanno sono persone più istruite, cioè che hanno una situazione economica migliore e con maggiori possibilità. Può anche dire che, in generale, sono più liberali, più di sinistra e meno favorevoli al governo che governa Israele.
1: So the main reason why they are leaving, in your opinion, is that
2: Quindi, secondo te, il motivo principale per cui se ne vanno è che non sopportano più la situazione politica di Israele?
3: There are some reasons for the people that leaving. I think some are leaving from economic reasons. They feel that they can have better economic life in other places. Some because of political reasons and political situation. For example, the reform, what they call the reform of the legal
4: Ci
3: system.
4: sono diverse ragioni per cui alcune persone se ne vanno. Credo che alcune lo facciano per motivi economici, perché ritengono di poter avere una vita economica migliore altrove. Altre per ragioni politiche e per via della situazione politica, ad esempio la cosiddetta riforma del sistema giuridico iniziata all'inizio del 2003 con questo governo. Molte persone non sono d'accordo con questa cosiddetta riforma. Ritengono che abbia alterato gli equilibri all'interno del regime israeliano e del sistema giuridico, quindi non la apprezzano e pensano che renda la vita meno democratica, con meno libertà di parola e insomma indebolisca il sistema giuridico. E ci sono anche coloro che in parte si oppongono a ciò che Israele sta facendo, alla realizzazione della società israeliana, al fatto che la società israeliana sia diventata molto, molto più razzista ed estremista. E naturalmente il genocidio, alcuni di loro addirittura riconoscono che c'è un genocidio in corso che sta avvenendo a Gaza, ma anche un genocidio che si sta diffondendo in tutta la Cisgiordania. Anche questo fa parte del problema.
1: Is there any possibility that things will change in Israel, this left or liberal?
2: Ma allora c'è qualche possibilità che le cose cambino in Israele? Questa sinistra liberale prevarrà, può prevalere secondo te e cambiare profondamente le cose oppure
3: In
2: no?
3: reality, there isn't much opposition in Israel. The vast majority believe in Jewish supremacy. This is the basis, the basic problem. The vast majority
4: In realtà non c'è molta opposizione in Israele. La stragrande maggioranza crede nella supremazia ebraica. Questo è il problema fondamentale. La stragrande maggioranza che vota per il Parlamento, circa il 90% dei membri del Parlamento, crede nella supremazia ebraica. La chiamano Stato ebraico e democratico, che in realtà significa Stato ebraico, suprematista e democratico, il che è una battuta. E l'unica parte che si oppone a questo, che condanna la disuguaglianza, sono i partiti alleati dei partiti arabi, come Kadash e Balad. Questi sono gli unici partiti di opposizione. In generale rappresentano circa il 10% del Parlamento. Non possono cambiare la realtà, sono una minoranza che non può essere realmente influente e questa situazione non cambierà. Si tratta della situazione che c'è ora e che sicuramente esisterà anche dopo le prossime elezioni.
1: Considering that you are quite pessimistic on the possibilities of a radical...
2: Quindi, considerando che sei piuttosto pessimista sulle possibilità delle forze interne, come possiamo cambiare, come possono cambiare le cose nel tuo paese?
3: The only way to change reality in Palestine is to have intervention.
4: L'unico modo per cambiare la realtà in Palestina è l'intervento, un intervento dall'esterno. Abbiamo bisogno di un intervento, il che significa che Israele deve pagare per le sue azioni, la violazione dei diritti umani, la violazione del diritto internazionale, i crimini contro l'umanità che Israele commette senza sosta. Tutto ciò che accade a Gaza e in Palestina in generale, anche in Cisgiordania. Per fermare tutto questo abbiamo bisogno di un intervento esterno. Abbiamo bisogno di sanzioni, abbiamo bisogno di azioni concrete contro Israele. Se Israele pagherà un prezzo, ci penserà due volte se continuare. E se Israele dovrà pagare un prezzo, potrebbe non essere in grado di continuare sulla strada che ha scelto di intraprendere. E questa è l'unica via, fermare qualsiasi collaborazione, qualsiasi aiuto, qualsiasi flusso di denaro, attrezzature e materiali. Questa è l'unica via per fermarli e cambiare la realtà. E ora ci sono anche in Italia, ma soprattutto negli Stati Uniti, gruppi ebraici che non solo contro l'attuale governo di Israele, ma contro il sionismo stesso.
1: Now also in Italy, but above all in the States, there are consistent groups of Jewish.
5: Ritieni che questi gruppi siano significativi ed efficaci per la situazione nel tuo paese?
3: Of course, anyone that oppose and against Zionism is welcome, because Zionism is a racism, and we have to oppose that. Like I said, the people within inside the Israeli society.
4: Chiunque si opponga e sia contro il sionismo è benvenuto, perché il sionismo è razzismo e dobbiamo opporci a questo. Come ho detto, le persone all'interno della società israeliana che si oppongono al sionismo sono una minoranza molto, molto piccola che non può cambiare le realtà, non può cambiare la situazione sul campo. E come ho detto, abbiamo bisogno d'aiuto dall'esterno. Abbiamo bisogno d'aiuto dall'esterno per cambiare questa realtà, per combattere contro questo approccio razzista. Abbiamo bisogno di uguaglianza, dobbiamo fermare questo genocidio e per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno di un intervento e di aiuto dall'esterno.
2: Grazie Guy, alla prossima.

0: Sulla spianata di Piazza Ghiberti, antistante il mercato di Sant'Ambrogio, sabato 26 scorso, l'Associazione Donne Insieme per la Pace ha organizzato un volo di aquiloni con i colori della Palestina. I bambini corrono e i colori palestinesi rallegrano la piazza. Ne parliamo con Marisa Nicchi.
1: Sabato mattina sulla piazza del mercato aquiloni e bandiere palestinesi, ce lo spiega Marisa.
2: Gli aquiloni sono stati proibiti da Israele ai bambini di Gaza. Loro dicono perché portavano il materiale incendiario, sono un'arma. L'ONU ha detto che sono delle misure inaccettabili, scandalose ha detto, però e quindi a questo punto le famiglie di Gaza proibiscono ai bambini di Gaza di giocare perché temono che Israele spari. Viene tolto ai bambini di Gaza quel piccolo momentaneo svago, rifugio, di leggerezza in una situazione di orrore, di genocidio, e questo è assolutamente inaccettabile. Si aggiunge a questo orrore del genocidio, della distruzione, della morte, della cancellazione del popolo palestinese.
1: È la seconda volta che qui a Firenze si fa una manifestazione con gli aquiloni. La prima è stata alle Cascine. Chi ha organizzato quella di stamattina qui sulla piazza del mercato?
2: Qui l'abbiamo organizzata noi Donne Insieme per la Pace, che lottiamo contro la guerra e contro il genocidio in corso a Gaza.
1: E ci sono anche dei ragazzi palestinesi qui presenti?
2: Sì, c'era una famiglia di Gaza proprio, un padre con due bambini che stavano giocando con l'aquilone. Noi li abbracciamo come abbracciamo tutti quelli che a Gaza soffrono, ma a Gaza soffrono in Cisgiordania, soffrono questa politica dello Stato di Israele che purtroppo ancora pensa di comandare il mondo.
1: Grazie Marisa.

0: In piazza Bambini di Beslan, alle 15 di sabato 26, si vede già una fitta presenza in cui spicca la quantità di ragazzi e ragazze delle medie. È l'inizio del corteo che arriverà in piazza del Duomo sotto alla sede della Regione Toscana per protestare contro la crescente presenza di Israele nell'economia toscana. Una parte del nostro mondo politico e quella che si considera non di destra vive le imminenti elezioni in Israele con l'attesa che le cose possano cambiare anche in quel paese. Ascoltiamo l'intervista di Claudio Arrenzo.
1: Siamo in piazza Bambini di Beslan, piena di bandiere per la Palestina e di ragazzi delle scuole, ma anche di persone venute da fuori. In particolare ne parliamo con Renzo, che viene da Ribolla e ci spiega le motivazioni di questa manifestazione.
2: Certo, io vengo da Roccastrada, nel comune c'è Ribolla, che è praticamente soggetta a un progetto di agrivoltaico fatto, richiesto da un'azienda che è israeliana, che è scritta nell'elenco ONU delle aziende implicate nel genocidio in Palestina. Abbiamo fatto diverse iniziative coinvolgendo la popolazione non solo locale ma regionale, abbiamo avuto anche dei buoni riscontri anche a livello internazionale a Londra, in Francia, negli USA. Oggi siamo qui perché vogliamo manifestare contro quello che è la colonizzazione della regione toscana da parte di Israele. Non per niente Firenze è sede del consolato onorario di Israele, che praticamente permette di convogliare tutta una serie di finanziamenti ottenuti con l'utilizzo di armi contro i palestinesi, vengono dirottati e investiti nella nostra regione.
1: Ecco, quindi la manifestazione di oggi è incentrata sulla vicenda di Ribolla, ma riguarda anche uno spettro più altro di presenza israeliana in Toscana, è così?
2: Certo, la questione di Livorno, della base militare

0: non serva per questi commerci di armi.
1: Grazie Renzo, inizia la manifestazione.
2: Che si occupa di noi che si vede.

dal 6 all'11 ottobre di quest'anno a Firenze al Cinema La Compagnia e al Cinema Astra ci sarà il Festival del Cinema e Cultura Contemporanea sul Medio Oriente, il Middle East Now. Troverete il link al programma completo sulla pagina blog della nostra trasmissione di oggi. Vi informiamo inoltre che il 15 ottobre alle 19 al Teatro Cantiere Florida si terrà un reading globale dal titolo «Palestinesi sono i tuoi occhi». Murmuris partecipa al progetto di teatro diffuso promosso da Alanca e progetto REC Palestina. Anca è una compagnia teatrale italo-palestinese nata nel 2023 a Gaza, su impulso del progetto REC Palestina, un collettivo che unisce artisti locali e italiani per dare voce e visibilità alle nuove generazioni attraverso la scrittura e il teatro. Il nome Anca significa fenice in arabo. Murmuris è una realtà culturale e una compagnia di Firenze attiva dal 2007. Si occupa di produzione, spettacoli, formazione e promozione del teatro contemporaneo. La sua sede è il Teatro Cantiere Florida in via Pisano 111 Rosso. Ed era questa la nostra ultima notizia e con questa ci salutiamo e vi diamo appuntamento, come al solito, il mercoledì alle 17.30 del 14 ottobre, sempre alle 17.30, sempre su Radio Wombat. Inshallah.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso. Devi trovare l'hashtag più trendy.
1: Devi seguire i tuoi amici.
2: Ma che sei la guardia?
3: Devi farti i cazzi di tutti.
4: Devi trovare il tasto cancio.
5: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso. Devi inserire le genti nelle cerchie.
1: Devi twittare ogni due minuti.
6: Ti devi piacere.
7: Ti deve piacere.
4: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
8: Devi avere